giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi, tu chiamali come

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo!
5: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Ma adesso torniamo con la memoria ai precedenti casi di ricovero dei pontefici che hanno segnato le tappe finali degli ultimi pontificati. Ci aiuta Giorgia Bresciani.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che vide Giovanni Paolo II arrivarvi in condizioni gravissime il 13 maggio 1981, dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Mehmet Ali Agca mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Wojtyła fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 6 ore e riuscì a superare la fase critica. Il 20 giugno il pontefice dovette tornare in ospedale per un'infezione per un ulteriore intervento e fu dimesso il 14 agosto. Nel corso del pontificato Giovanni Paolo II tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. Dopo le dimissioni le sue condizioni continuarono a destare preoccupazione fino alla morte, avvenuta il 2 aprile 2005. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute.
0: Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece di una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Intanto, avvertimento del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, dice Grinkevich. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di una missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, ma adesso è al limite l'allarme che arriva dal World Economic Forum, del Fondo Monetario Internazionale, da Bangkok. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del 24-25 ottobre. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Un buongiorno anche a Davide Dedè che ci accompagna oggi in regia e noi subito andiamo sui quotidiani, su tutte le pagine, per alcuni è l'apertura, per altri comunque una notizia che ha molto risalto sulla prima pagina. Si guarda il ricovero questa mattina, tarda mattinata, ci fa sapere la Santa Sede, il ricovero di Papa Leone al Gemelli di Roma. Ma per rimuovere quel nodulo piccolo e ben localizzato, come lo stesso pontefice ci ha fatto sapere domenica scorsa. Le altre notizie che troviamo sui quotidiani guardano agli scenari internazionali, primariamente quello ucraino, soprattutto dopo le parole di Trump che continua a parlare di tregua energetica tra Kiev e Mosca, quando nei fatti questa tregua energetica non c'è, con poi tutte le diverse dichiarazioni e, se vogliamo, anche performance dialettiche soprattutto da parte del Cremlino. Poi ovviamente si guarda anche all'altro scenario, tanto ormai siamo in un ecosistema di guerra tra Russia e Medio Oriente. E poi l'economia, con le parole pronunciate ieri da Meloni ad Asso Lombarda, guardando però direttamente alle interlocuzioni in corso nel cuore d'Europa in vista del Consiglio Europeo del 15 e del 16 ottobre, quindi di questa settimana, rispetto al bilancio europeo che registra dettagli importanti, economia italiana che sicuramente sta registrando un rallentamento, cresce poco ma cresce, ma veramente poco, siamo tornati ad una crescita asfittica. Allora andiamo subito a sfogliarli i nostri quotidiani, siamo su Avvenire. Pronto ricovero, scrive il vaticanista Giacomo Gambassi, oggi in tarda mattinata il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, tra il pomeriggio e domani mattina l'intervento al nodulo polmonare annunciato domenica all'Angelus. Per Leone si profila un pronto ricovero a cui seguirà la degenza di una settimana, udienze annullate fino al 20 ottobre, ma per ora nessuno stop al viaggio in America Latina, anzi sembra che l'intervento sia stato deciso anche con una certa velocità. Uno, perché ovviamente una volta che lo scopri il nodulino, prima lo togli meglio è, sicuramente. Due, proprio anche per poi avere tempi di recupero per assicurare il viaggio in America Latina. Al Papa, scrive ancora Gambassi, arrivano gli abbracci e le preghiere da tutto il pianeta, dal mondo ecclesiale, dalle istituzioni e dai fedeli. Nelle pagine interne troviamo un'intervista a Mario Morcellini, che è professore emerito di comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, proprio perché si discute molto in questi giorni della modalità di comunicazione del Papa rispetto alle sue condizioni di salute, quella semplicità, trasparenza, immediatezza che ha avuto, che forse voi non ve ne siete accorti, però come sempre viene fatto da chi si occupa di comunicazione, non si guarda solo le parole, l'intensità, i toni, ma anche la durata. E quindi sapete quanto è durato l'annuncio del Papa? 38 secondi. E dice Morcellini questa mattina: quei 38 secondi per parlare a tutti, senza mediazioni. Il Papa è stato sorprendente, giusta la cornice dell'Angelus, messaggio di sobria fiducia nella vita e nella scienza. Ancora dal quotidiano Avvenire, per raggiungere nello scavo sullo scenario ucraino, Trump e la tregua che non c'è, tra nuovi attacchi e ricatti a Kiev. È da leggere questa mattina l'approfondimento su Avvenire che fa Giuseppe D'Amato, che dice: il ritorno russo sul mercato energetico, ultima carta prima della bancarotta. Putin non ha risorse per la macchina bellica, ma anche per tenere a galla l'economia. Dal 2021 le spese della difesa sono aumentate del 375%. E poi c'è l'analisi di Arduino Panici, analista internazionale, che dice: gli esiti militari, quindi come la guerra sta andando per la Russia sul terreno, gli esiti militari vengono aggirati da accordi tra superpotenze come quelli tra Stati Uniti e Russia, che hanno al centro interesse puramente economici. Lo stallo nella guerra si tramuterà in un nuovo confine europeo, scrive ancora Arduino Paniccia sull'Avvenire. Corriere della Sera, il taglio centrale: coi sorrisi prima del ricovero, oggi alla Gemelli per il nodulo al polmone. Qua c'è un'immagine di Papa Leone ieri mattina che ha ricevuto in Vaticano il circolo San Pietro. E poi però l'apertura guarda all'Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese dice nell'Unione Europea non per dire sempre sì, cioè l'Italia non è nell'Unione Europea per accettare tutto. La lettera commersa sulla competitività e poi ancora ci si sposta sui confini orientali dell'Europa, la NATO, si è attaccati, siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. E poi si torna sul caso dell'ambasciatore russo. L'ambasciatore russo Alexei Paramonov, che è assolutamente, ma è normale, altrimenti come ambasciatore sarebbe richiamato, è assolutamente allineato sulla linea di Mosca. Non è la prima volta che ha delle uscite un po' sibilline, che più che diciamo l'intento, l'obiettivo di mandare un messaggio, ha l'obiettivo di creare caos, soprattutto di caso un paese come l'Italia si stesse avvicinando alle elezioni legislative. Cosa è successo? L'ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ieri ha fatto riferimento a colloqui che avrebbe avuto con alcuni politici italiani, senza però fare i nomi. E questi colloqui avrebbero dimostrato, secondo Paramonov, che c'è un'altra Italia. Dice: noi sentiamo anche la voce dell'altra Italia, compresa quella dei politici dell'opposizione, degli attivisti e della società civile che si oppone al coinvolgimento dell'Italia in una guerra contro la Russia, tanto da osservare, virgolette, che proprio attorno al tema dei rapporti con la Russia si delinea una delle principali linee di frattura nel dibattito politico interno al paese. E aggiunge ancora: nessuno dei miei interlocutori avrebbe mai messo in discussione il ruolo della Russia come partner naturale dei paesi dell'Europa occidentale. Quindi dice Paramonov: io parlo con politici, non li cita, che fanno parte dell'opposizione ma non solo, che hanno un altro sentimento, un'altra proiezione, un'altra postura verso la Russia, e mai, se fossero stati loro ai vertici dell'esecutivo, avrebbero fatto certe scelte e avrebbero operato certe frizioni barra fratture con la Russia. A questo punto ci faccia i nomi. Repubblica, primarie, rebus, Kiev. E forse qui siamo un po' in continuità, perché scrive Repubblica questa mattina: si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Intanto Putin respinge la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco, la NATO dice si è attaccati, pronti a combattere. Quindi questo per quanto riguarda il fronte proprio politico e di terreno. Ma è interessante capire come prima delle primarie, scusate il gioco di parole, il campo largo con due principali leader che correranno alle primarie, quindi Conte e Schlein, sia necessario, ineludibile, un chiarimento rispetto alla posizione su Kiev. Poi casomai sarebbe interessante capire se Paramonov si riferisce anche a qualcuno dei due, non lo sappiamo e non vogliamo assolutamente allargare ipotesi, anche perché non sappiamo se è vero quello che dice Paramonov. Sicuramente la posizione di Conte, insomma, non è così palesemente filo ucraina. Quella di Schlein è più coerente a livello di posizione internazionale dell'Europa e dell'America ante Trump. Conte sicuramente ha allungato più di un dubbio e più di una critica. Detto questo, aspettiamo quale sarà la sintesi del Partito Democratico. Restiamo ancora però su Repubblica: droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Questa è una notizia molto interessante, arrivata ieri, seguita poi da dettagli proprio sulla tipologia di attacco e di danno che c'è stato nel momento in cui i droni ucraini sono riusciti a provocare un vero e proprio blackout massiccio alla struttura di Yandex, e dove si trova appunto questo agglomerato di data center russi che hanno innescato un cambiamento evidente online. C'è stato proprio il crollo della presenza del traffico dei bot filo Putin, filo Cremlino. E in particolare ci dicono gli esperti che si è creato una sorta di interruzione su due fronti: quello della capacità di scalare, quindi la scalabilità, che è proprio una caratteristica tipica dei bot, cioè quello veramente di riprodursi e replicarsi in modo algebrico, e l'automazione. Quindi questo sarebbe stato colpito come meccanismo, ed è per questo che c'è stato, per chi segue poi e analizza la propaganda e i flussi dei bot, proprio un vero e netto crollo. Bene. Il giornale Eurogiorgia alla sfida finale, la Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori, fisse Paletti e dice l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'assa con la Germania. Vedremo quali saranno poi i risultati dal prossimo Consiglio europeo di giovedì e venerdì, e soprattutto vedremo come le esigenze di più paesi, non solo dell'Italia, di maggiore flessibilità e di interventi sull'energia potranno tradursi e stare insieme con il, come dire, lo schema di bilancio pluriennale dell'Unione europea che arriverà sul tavolo del Consiglio europeo appunto tra un paio di giorni, perché e ne parleremo questa mattina. È essenziale parlare del bilancio europeo, perché poi è da lì che arrivano tutti i soldi, tutti i finanziamenti anche per i tanti e diversi campi d'azione dell'Unione europea, i pacchetti di aiuti. E è un bilancio che prevede dei tagli sostanziosi, ed è stato calcolato che verranno espunti 108 miliardi, e i capitoli che saranno maggiormente penalizzati sono quelli delle politiche di coesione, quindi quei fondi previsti che si tramutano in progetti per aiutare le aree più depresse dell'Unione Europea, e i fondi alla PAC, che è l'agricoltura. E infatti i nostri agricoltori sono già sul piede di guerra, come si dice in gergo. La Stampa, permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Il quotidiano torinese continua con l'inchiesta che ha avviato ieri sulle sue pagine. Pressing su Nordio, la presidente Colosimo, che è la presidente della commissione parlamentare antimafia, dice relazione sulle stragi del 92 entro Natale. I capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, dice Grasso, ex presidente del Senato, ma soprattutto magistrato in prima linea contro Cosa Nostra. Permessi premio ai capi clan, l'antimafia dice derive pericolose, si preme su Nordio perché intervenga direttamente. E poi l'intervista a Pietro Grasso, i boss sul territorio sono una minaccia, rinsaldano i legami e danno istruzioni. Siamo sul Foglio, l'arte di Trump per il deal immaginato, quindi per un piano che è frutto solo della sua fantasia. Scrive Peduzzi, il presidente americano insiste con le minacce all'Ucraina fidandosi di Putin, che gli sventola davanti affari inesistenti e lo frega anche nell'unica guerra che interessa a Trump, quella contro l'Iran. Questo un po' l'abbiamo già spiegato, analizzato ieri con l'ambasciatore Ettore Sequi, di quello che veramente Trump vuole da Putin, che non è tanto i barili di diesel, perché quelli in realtà, per come avviene anche la formazione dei prezzi, non sono un numero tale che possono veramente abbassare a livello globale il prezzo del gallone. Però intanto almeno Trump fa vedere ai suoi elettori che qualcosa sul fronte gasolio sta facendo. Però gliel'avranno spiegato, se non l'ha capito da solo, che certo uno bisogna capire se la Putin, che fa fatica a trovare il gasolio per i suoi di cittadini, ha la capacità di produrre questi 300 milioni di barili in più. Due, comunque non vanno a calmierare il prezzo a livello di mercati mondiali, però sicuramente sono un'entrata economica importante per la Russia, di cui ha estremamente bisogno. Quindi lo scambio non è tanto ti tolgo le sanzioni e così abbasso il prezzo del gallone negli Stati Uniti. È Putin, ti tolgo le sanzioni, ti do delle entrate importanti, vedi di far qualcosa con l'Iran, almeno smetti di fargli arrivare tecnologia per migliorare le performance dei droni e soprattutto appoggio strategico di intelligence per aiutare i missili e i droni iraniani a centrare gli obiettivi statunitensi nella regione. Ecco, convince più questo triangolare che oggi Peduzzi mette benissimo in primo piano. Restiamo però sul foglio per scivolare anche sull'economia italiana, perché la prudenza sulle previsioni economiche divide Giorgetti e Meloni, scrive Luciano Capone. Racconti che non tornano. La premier polemizza con l'Istat perché sottostima il PIL. Il ministro fa delle stime basse, un merito del governo. Quindi non c'è soltanto un negoziato a Bruxelles, ma c'è anche un negoziato, come dire, più domestico. In realtà le previsioni, attenzione, sono previsioni, quindi non hanno la valenza di dati registrati e consolidati, però il Fondo Monetario Internazionale dice che, riunito a Bangkok, l'economia globale è resiliente, è sotto pressione. Per quanto riguarda le previsioni dell'Italia, in realtà si vede un'economia italiana che registra qualche decimale di progresso in più. Che male non fa, non cambia totalmente, però diciamo che sempre meglio qualche decimale in più che qualche decimale meno, anche perché poi a tornare indietro si fa sempre in tempo. Fatto Quotidiano: Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Stiamo parlando del Nord Stream. Patto Stati Uniti-Russia per riattivare condotti distrutti da Kiev. Bene, benissimo. Perché Trump dovrebbe rifare il Nord Stream quando sicuramente il Nord Stream 1 o 2, che sia la prima a beneficiarne, sarebbe la Germania, paesi baltici e dell'est, non hanno intenzione di, perlomeno al momento, di recuperare i rapporti economici, energetici con la Russia? Anche questo sarebbe interessante, cioè se Trump appoggia Putin nel rifare i gasdotti, che ci guadagna Trump? E di nuovo la strada è unica, tutte le strade portano a Teheran. Sole 24 ore, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, quindi questo è come il Sole 24 ore titola, guardando alla manovra che è in corso di gestazione. Perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Devo tradurre? Vuol dire che, contrariamente a quanto era stato annunciato, non è previsto un taglio delle tasse. Sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro. C'è sempre questa flat tax, che poi sappiamo di flat tax ha veramente poco, una sorta di flat tax spuria. Da qui a dicembre quante volte avremo modo di parlare della manovra economica? Aspettiamo a farlo quando comunque un po' di ciccia vera sul terreno c'è, ma comunque, diciamo, quantomeno aspettiamo che siano esplicitate le coordinate. Siamo sul Messaggero. Meloni: non siamo in Europa per dire solo sì. Poi ovviamente si punta l'attenzione sul Gemelli, dove oggi tarda mattinata arriva Leone. Leone: tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, e meno male, diciamo noi. Però sul Messaggero anche note positive, note allegre: cinema in festa nella sua capitale, e si guarda l'avvio del Roma Film Festival ad oggi, al 25 ottobre. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, apertura sempre su Meloni, energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì, e poi taglio centrale per la storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine dello speleologo bloccato in Sardegna. Bloccato in grotta, il salvataggio dopo 27 ore, sepolto da una frana in Sardegna nel ventre del Supramonte, intrappolato nella grotta di Gorropeddu a Orzulei, a 10 metri di profondità. Luca Olmetto, speleologo 31enne di Codrongianos, è stato salvato alle 18 ieri dopo 27 ore da un piccolo esercito di soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, speleologi e vigili del fuoco. Piccolo esercito, erano 100, una catena umana. Olmetto è stato trasportato in ospedale, è ferito ma vivo. Titoli sportivi con la Gazzetta dello Sport. Ora si fa sul serio: Champions, Inter e Napoli devono vincere, l'appuntamento è per il campo questa sera alle 21. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola e l'abbiamo visto. Il tema Ucraina è lanciatissimo, è in primo piano, non solo per gli intrecci evidenti Trump, Putin, Iran, ma anche per capire quello che sta succedendo veramente in Ucraina e come ci si sta preparando in Ucraina all'inverno che ormai è alle porte, con una tregua energetica che al momento è solo nelle parole di Trump, perché nei fatti non c'è, anzi l'annuncio di Trump è stato seguito subito a scanso di equivoci da un nuovo attacco contro una centrale elettrica da parte della Russia. Il racconto dell'Ucraina oggi nelle parole di Luca Rifiorati, coordinatore progetto Emergency in Ucraina.
3: Continuano a peggiorare le condizioni di sicurezza in Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono verificati pesanti attacchi contro le principali aree urbane del paese, così come nella zona rurale in prossimità del fronte, dove Emergency è presente a supporto del sistema sanitario locale. Nel Donetsk, ad esempio, in uno dei municipi in cui interveniamo, l'ospedale è stato recentemente attaccato da droni che hanno distrutto completamente il tetto e rendendo impossibile il proseguio dell'attività sanitaria all'interno della struttura. Un altro elemento visibile che testimonia il deterioramento delle condizioni di sicurezza è l'installazione di reti antidrone anche a distanze considerevoli dal fronte, come a 70 km, segno che il miglioramento tecnologico faccia sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, per appunto singoli individui e per singoli veicoli in movimento. Gli attacchi con droni e con missili hanno un effetto devastante sui magazzini, avendo ecco, ripercussioni anche sulla capacità, per esempio, di comprare e distribuire farmaci e biomedicali, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti. Ormai prendere un treno in Ucraina significa evacuare decine di volte lungo il tragitto, proprio perché i droni possono attaccare le stesse vie di trasporto. E dunque ecco, è complesso, così come è complesso uscire dal paese. Si sono presentati degli attacchi al confine con la Moldavia, così come al confine con la Polonia, e ciò appunto espone lo staff e in generale le persone in uscita e in entrata dall'Ucraina a rischi importanti per la loro integrità fisica. Tutto quello che sta succedendo in Ucraina ha poi ripercussioni anche a livello mentale. Queste continue allerte, queste continue esplosioni fanno sì che non sia facile dormire di notte, sia soggetti a un continuo stress, una continua ansia, e in più è difficile vedere la luce in fondo al tunnel e un qualcosa di positivo alla fine di tutto questo.
1: Disco in blu 2000. 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

0: 7:30 su Inoblu 2000, questo è sempre il buongiorno in blu, e andiamo immediatamente in Ucraina, perché mentre Trump continua a dire, a ribadire che c'è una tregua energetica decisa, che vedrebbe d'accordo sia Russia che Ucraina, e ricordiamo che queste parole sono state salutate immediatamente da attacchi russi nei confronti di strutture energetiche ucraine, Trump ha anche detto che Putin vuole una pace molto più di quanto la voglia Zelensky. Questo cosa voglia Putin fa pensare ad altro. Quello che è certo è che anche questa notte ci sono stati attacchi importanti della Russia contro l'Ucraina. In modo particolare è stato colpito un edificio residenziale civile, dunque a Kharkiv, e c'è almeno un morto e 10 feriti. Buongiorno, ed è un piacere ritrovare anche in questa nuova stagione del Buongiorno in Blu Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal. Vi ricordo per Rizzoli il suo libro Nel cuore di Odessa. Buongiorno direttore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere.
0: Allora, direttore, ci aiuti a capire che idea ti sei fatto questo ulteriore tradimento di Trump nei confronti dell'Ucraina, dove si occhieggia Putin, dove si Putin avrebbe, cioè Trump avrebbe proposto a Putin la sospensione delle sanzioni per avere questi tot di barili di gasolio per abbassare il prezzo interno del gallone statunitense, e questo sarebbe anche, diciamo così, unito all'annuncio di una tregua energetica di cui né Russia né Ucraina sanno niente. Poi la dose rincarata, ovvero l'invito a Zelensky di farsi da parte e di organizzare elezioni.
1: Ma allora mi sembra chiaro che esiste nel fondo di tutta questa questione il grande desiderio da parte di Trump di essere lui e gli altri due potenti i tre leader del mondo. Lui è comunque affascinato da questa idea, è evidente, al di là delle convenienze sia dell'America sia dei governi nei confronti dell'Ucraina, sia negli accordi fatti da decenni con l'Europa, nulla lo scuote. Lui desidera realizzare questa cosa, i tre grandi, come se fosse un'altra Yalta, come ai tempi ci furono, sì, Roosevelt, Churchill e Stalin. Lui ha questo sogno, quindi l'idea di fare business, di avere un rapporto con Putin, è come se lui in qualche modo fosse una sua personale consacrazione, perché adesso non è il desiderio di fare piacere a Putin, si deve dimostrare a se stesso, certo, e al mondo: io sono uno dei tre leader che contano nel mondo, gli altri paesi devono decidere fare quello che vogliamo noi. Ecco, questo è, diciamo, il sogno di fondo. Purtroppo questo va a discapito della realtà. La realtà è una situazione in cui non lesina e continua proprio anche in questi giorni, al di là del fatto che si parli di questo fantastico business. Poi commentiamo sulla realtà, anche sì, questo sul fatto quanto è realistico, esatto, questo business. Però di fatto è stata una settimana tremenda l'ultima, tra quasi 40 morti a Kramatorsk, due autobus di passeggeri attaccati, perché i russi fanno il safari umano, cioè è terribile. Loro vedono, sì, cosa stanno colpendo. Un conto è aver colpito deposito di munizioni, infrastrutture militari, anche economiche, perché l'Ucraina, siamo anche onesti, non nascondiamo le informazioni, ha subito un gravissimo colpo nell'industria siderurgica, sono state chiuse due sono fermate le attività due più grossi, sì, stabilimenti siderurgici. Questo è un grave colpo all'economia. Però quando poi attacchi, per esempio, noi dall'inizio della guerra che le ambulanze sono state occultate, cioè se metti la Croce Rossa su un'ambulanza
0: diventa obiettivo,
1: diventi,
0: sì,
1: un target, vengono camuffate come auto private, perché questo è quindi questa è l'idea di fondo. Nessuno in Ucraina crede che Putin voglia la pace, perché non ci sono i fatti,
0: sì.
1: Nessuno crede alle proposte di tregua, perché ne ha già annunciate diverse. Ricordo per esempio quella storia molto buffa per certi versi della parata per la vittoria della seconda guerra mondiale a maggio. Quella in quel giorno Zelensky, perché i russi erano molto nervosi per la possibilità di un attacco di droni proprio durante la parata, Zelensky annunciò: facciamo noi ucraini una tregua, non vi attacchiamo, giocate, fate la vostra parata, ve lo concediamo, cosa che era così moltissimo.
0: Che era stata preceduta da una richiesta in questo senso di Trump, quindi avevamo capito che Putin aveva chiesto l'intercessione di Trump, quindi questo è stato.
1: E in maniera beffarda Zelensky disse: va bene, vi facciamo fare la parata, non vi attacchiamo, naturalmente anche voi dovete non fare lo stesso. E naturalmente dall'altra parte non fecero niente, nel senso che non accettarono la reciprocità, certo. Questa cosa impossibile. Quindi tregua annunciata, l'ultima quando vengono i due inviati di Trump a Kiev, di nuovo il Cremlino disse: faremo una tregua di 3 giorni per dire così non disturbiamo i due americani. In verità gli attacchi continuarono, quindi questa è la situazione. Se vogliamo venire poi all'accordo,
0: sì, perché l'accordo è non dico per gli esperti di mercato energetico interno e internazionale, però credo che un ragionamento anche diciamo così molto molto schematico fa capire come sia un accordo fuffa per diversi motivi. Allora, l'accordo di cui si conoscono per la verità pochi dettagli, però si sa che Trump ha detto che la Russia esporterà sui mercati internazionali nell'immediato 300.000 tonnellate di gasolio, poi 500.000, 1 milione di tonnellate dopo novembre. Questo, secondo Trump, dovrebbe contribuire a far abbassare il prezzo del gasolio negli Stati Uniti. Ora, posto che la Russia sia in grado di garantire al mercato, quei problemucci che ha le sue raffinerie in questo momento, di garantire appunto questi quantitativi, gli esperti analisti di commodities ci dicono, di questioni diciamo di materie energetiche, ci dicono che queste cifre non sono tali da poter veramente far abbassare il prezzo, soprattutto questi 300.000 da qui a novembre. Per cui uno si chiede, gliel'avranno spiegato a Trump, che cosa c'è dietro allora?
1: È tutta una questione di comunicazione, perché innanzitutto sì, gli esperti in tutti i sensi diversi dicono: questo primo lotto è pari al consumo di meno di mezza giornata.
0: Ugo, scusami, ti sei allontanato un po' dal microfono del telefono perché ti sentiamo un po' ingabbiato.
1: Mi sentite?
0: Ora benissimo, prego.
1: Bene. E quindi, innanzitutto, come dicono gli esperti, questa tranche di carburante è pari a meno di mezza giornata consumi negli Stati Uniti, quindi non dovrebbe avere nessun impatto sui prezzi. È evidente che Trump è stressato per le elezioni prossime, e c'è una cosa che conta nelle elezioni americane: è il prezzo del gasolio, il prezzo del carburante. Gli americani, ricordiamolo, hanno tutti la macchina, la usano perché non hanno le metropolitane come noi, non hanno la parte di New York, ma non hanno o mezzi pubblici, poi hanno città molto disperse, per cui
0: esatto, ci sono veramente lunghe distanze, no, da percorrere.
1: Non cammina, va in macchina in continuazione, ne hanno almeno 2 a testa, quindi questa cosa ha un grosso impatto.
0: E sono macchinoni, no? Non è che hanno proprio anche le macchine diciamo mini come possiamo avere noi, no? Sono sempre macchine importanti, quindi consumano.
1: Quindi questa è la prima cosa. Lui doveva dire qualcosa che desse una specie di osso al cane ai suoi elettori, ecco. Ci ho pensato,

0: munizioni, certo, il carburante per i carri armati. Se queste cose mancano, si ferma qualsiasi offensiva. E quindi sono i primi. Ne fanno le spese i cittadini, che hanno code lunghissime alle stazioni di pompaggio. La cosa che sta creando una grossa crisi, ne vedremo gli effetti nei prossimi mesi, chi non sta ricevendo il carburante sono gli agricoltori con i trattori e le loro macchine, quindi non possono essere così generosi i russi se gli manca loro. Terzo problema, siamo sicuri che sia legale questo decreto presidenziale? Perché già sentiamo reazioni del mondo americano, non dimentichiamo che un mese fa con la legge dedicata a Graham Lindsey, che è quel senatore repubblicano molto carismatico, sì, americano pro-Ucraina, che era morto ma aveva lasciato in eredità una legge, e il Senato e il Congresso americano a maggioranza bipartisan aveva votato sanzioni ulteriori contro l'esportazione di petrolio russo.
1: Sì, e anche sanzioni per quei paesi che, esatto, non avessero, quindi bisogna, gli Stati Uniti dovrebbero autosanzionarsi, il Congresso,
0: esatto,
1: dovrebbe
0: per
1: autosanzionarsi.
0: Stavo già uscendo fuori commenti che dicono: siamo sicuri che legalmente le petroliere arrivano in America e poi non possono scaricare perché c'è una legge già in corso? Quindi è un grosso problema. Però Trump aveva disperatamente bisogno di dire qualcosa, come dire, vedete, sto lavorando, e dare colpa a qualcuno.
1: Esatto.
0: Non è colpa mia che ho creato il grosso macello a Hormuz attaccando l'Iran, sono gli ucraini e questo Zelensky.
1: Pensate, gli ucraini che tengono in scacco il mondo, no, a questo punto.
0: Sì,
1: ma io voglio cercare di dare una chance a Trump e vedere se c'è un ragionamento che strategicamente possa invece avere senso, considerando che sempre più vediamo fronte russo-ucraino e fronte del Golfo, Medio Orientale, Hormuz, Bab el-Mandeb, far parte, no, dello non solo perché i protagonisti sono anche più o meno gli stessi, ma far parte dello stesso ecosistema geostrategico. Potrebbe essere che Trump ha detto a Putin: io ti compro, ti sollevo dalle sanzioni, ti compro tot gasolio, così le tue casse che languono vengono rimpinguate, e tu mi dai una mano non tanto a far finire la guerra in Ucraina, a mandare meno materiale bellico strategico e supporto tecnologico all'Iran.
0: È un'interpretazione molto coraggiosa, perché ci si aspetta che Trump abbia una razionalità e ci siano dietro degli accordi, giustamente doubt-based. Non lo sappiamo,
1: certo,
0: avrebbe una sua logica, perché non c'è dubbio. Se non ci fosse Trump, ci fosse una persona diversa alla presidenza degli Stati Uniti, questo dovrebbe essere molto arrabbiato con i russi e con i cinesi, perché sono morti soldati americani, sono,
1: infatti,
0: morti 22 soldati americani,
1: infatti,
0: circa 300 feriti, non parliamo poi dei morti in Arabia Saudita o nelle basi militari dove sono stati colpiti i loro paesi alleati, quindi i paesi del Golfo Persico. Tutto questo è stato possibile non tanto perché gli iraniani avevano i loro droni, ma perché avevano la possibilità di fare il bersaglio, di target.
1: È ovvio, no?
0: E non erano in grado, senza l'aiuto dell'intelligence russa e quella cinese. Quindi questa roba qui è stato un attacco diretto agli Stati Uniti, ma Trump su questa cosa qui non sembra molto suscettibile. Sì, immagino che possiamo immaginarlo, ma in questo momento non abbiamo dei dati sul fatto che ci sia.
1: No, assolutamente. Era giusto per vedere se ci poteva essere un briciolo di razionalità rispetto comunque a un accordo che secondo me Putin non accetterebbe mai. Uno, perché non si fida di Trump, anche lui. Putin e la sua follia sicuramente resta più lucido e razionale.
0: E poi Putin non è uno che innanzitutto rispetta gli accordi.
1: Esatto.
0: Quando è in delle posizioni di forza e non le molla facilmente.
1: Assolutamente.
0: Quindi quattro soldi non saranno tantissimi, comunque qualcosa che dovrebbe legare a questo import non vale il potere strategico di usare l'Iran a suo piacimento come pedina per terrorizzare il Medio Oriente.
1: No, ma poi soprattutto quando sei anche in difficoltà, è ovvio che Putin sia in difficoltà, la credibilità con gli alleati è veramente oro.

0: mi riferisco sia all'Iran che alla Cina, quindi non si vende, esatto, per qualche, anche se in questo momento sicuramente le casse, anzi sono usciti proprio questa mattina da Bangkok i dati del Fondo Monetario Internazionale sull'economia globale, singoli paesi dicono chiaramente che l'unica economia che permette ancora alla Russia di stare in piedi è l'economia bellica, ma spese belliche che sono aumentate del 375% negli ultimi anni, ecco, di questo stiamo parlando.
1: Sì, si creerà un grosso problema, perché questo crea anche l'effetto tunnel da cui non esci più. Chi, anche l'Italia ha sperimentato questo problema alla fine della prima guerra mondiale, abbiamo vinto la guerra, avevamo un'industria tutta quanta militare, al momento di riconvertirla è stata un'esplosione di disoccupazione, quindi è un grosso problema questo.
0: Però e la guerra l'avevamo vinta.
1: Esatto.
0: Quindi, nonostante le perdite enormi, ci mancherebbe altro. Guardando invece lato Zelensky, che anche in questa occasione, di fronte alle dichiarazioni di Trump, ha avuto una capacità, diciamo così, dialetticamente Zelensky ha una, sarà la sua storia da attore, ma ha una tempistica ed una reattività notevole. Di fronte a Trump, che gli ha detto anche guarda, vattene, torna alle elezioni, fai un passo indietro, lui ha detto benissimo, datemi 60 giorni di tregua per organizzare le elezioni, posto che 60 giorni non sarebbero sufficienti, però sicuramente all'Ucraina 60 giorni di tregua dagli attacchi russi farebbero comodo, e come in questo momento, ma ancora di più ha ritirato la palla sul campo russo, della serie io vado anche ad elezioni, fatemele organizzare.
1: Sì, questo è uno degli occhi che è maturato, perché all'inizio rispondeva a muso duro, no?
0: Sì.
1: Restituiva al mittente le richieste, adesso
0: ha capito.
1: Che il gioco è, questa è una risposta intelligente, obiettivamente, sì, d'accordo, mi devi dare però giustamente il tempo, perché non si possono organizzare le elezioni in uno stato di guerra, sì, e non si può, non si possono fare senza una garanzia di sicurezza per chi va a votare, cioè un drone che colpisce un seggio elettorale con dentro un centinaio di persone, quanti ne ammazza, quindi e la sua risposta è ragionevole e tutto il mondo lo capisce. Naturalmente non si può fare e non ci aspettiamo assolutamente dall'altra parte, però la cosa che dobbiamo notare è che, guarda caso, Trump riprende il linguaggio di Putin,
0: sì,
1: perché questa storia della legittimità di Zelensky, cioè, è certo che Zelensky il suo mandato presidenziale è scaduto, ma come qualsiasi paese in guerra lo si considera rinnovato, anche se la Costituzione ucraina non aveva previsto questo aspetto della causa di forza maggiore. Ma detto questo, nessuno, non solo, ma io aggiungerei anche un'altra cosa, guardate che non ci sarebbero neanche candidati
0: per
1: prendere la presidenza dell'Ucraina, perché i politici che sognano di prendere il posto di Zelensky ci sono,
0: non c'è dubbio,
1: ma faranno con la guerra finita, gli dicono caro Zelensky, finiscila tu sta roba, perché ci toccherà, e come e tutti prevedono, firmare poi un accordo di pace che non piacerà a tutti, quindi ti becchi anche tu questo calice amaro, poi dopo facciamo le elezioni, te ne vai via, ci facciamo eleggere noi, ecco, questo sarebbe il giochino, quindi non funziona come pensa Trump, però è tutto un gioco, è tutto un teatro di cui abbiamo già capito.
0: No, certo. C'è da dire che ogni volta che Trump attacca Zelensky, dallo studio ovale in poi, in realtà tutto questo fa bene anche al consenso di Zelensky nel paese, no? Nonostante gli scandali che ci sono stati, nonostante la gestione in alcuni passaggi del governo, che sicuramente ha creato più di una perplessità tra i cittadini.
1: Sì, questo non c'è dubbio, perché comunque gli ucraini, dove diciamolo, le critiche a Zelensky non mancano, il consenso su Zelensky comunque è calato,
0: sì,
1: nel senso che abbiamo commentato anche qui con te, la governance di Zelensky non è adeguata, è un uomo che non ha mai fatto politica e che gestisce un po' lo Stato come se fosse una piccola azienda. Detto questo, quindi creando anche inefficienze nei governi, la cosa che io vivo sulla mia pelle, perché cambiare ministri in continuazione significa cambiare continuamente funzionari, direttori, gente con cui parli per fare progetti per la ricostruzione dell'Ucraina ti cambia poi la faccia, dopo che sei mesi hai tenuto una relazione con uno devi ricominciare da
0: no, poi tutte le volte che c'è un cambio, il passaggio come dire di consegna, no? Vuol dire che prima che tu quel ministero torni a pieno regime, insomma, intercorrono dei tempi necessariamente, quindi si allunga tutto, si perde paralizzi, tanto
1: paralizzi un ministero quando cambi il ministero.
0: Senza
1: detto
0: dubbio.
1: Questo però Zelensky rimane il leader del paese e quando poi viene attaccato l'ucraino medio dice no, scusa, siamo un paese in guerra, questo comunque è uno che è rimasto al suo posto e che si è preso anche il rischio, per favore rispetto, cioè della serie a casa mia critico lo zio spendaccione, però se qualcuno attacca la mia famiglia mi arrabbia
0: pure. Così,
1: ma
0: certo, quindi, una reazione
1: quindi questo,
0: naturale.
1: Certo, nessuno simpatizza per Trump in Ucraina, ve lo posso dire.
0: Sì, non facciamo fatica a crederlo. Ma gli ucraini che si stanno avvicinando in queste condizioni, con le chiare intenzioni di Putin e con difese antiaeree che purtroppo sono sicuramente diminuite, ecco, rispetto a temperature che tra poche settimane torneranno a essere molto fredde e poi gelide in Ucraina, come si vive in questo momento?
1: Ci aspettiamo tutti con molta preoccupazione, questo va detto, un inverno difficile. Siamo ormai veterani di inverni difficili, quindi ormai li abbiamo visti tutti e devo dire che lo scorso fu particolarmente pesante perché il numero di blackout, che poi blackout non significa che ti manca la luce per qualche ora,
0: certo.
1: Ti manca la luce per qualche giorno e qualche volta certo. Ti manca pure l'acqua, e quando ti manca l'acqua tu ti accorgi che senza acqua non è facile vivere, non solo che non ti puoi fare la doccia, non puoi neanche cucinare, devi avere le scorte. Tutti abbiamo a casa scorte di acqua da utilizzare sia per il bagno sia per bere. Ma detto questo, sarà un inverno difficile perché sappiamo benissimo le cattive intenzioni dei russi. Hanno una scorta di missili e droni enorme, attaccheranno con ancora con un'intensità superiore molto probabilmente a quella dell'inverno scorso, che già fu pesante, per continuare a perpetuare questa idea, comunque sono loro i fuochi vincenti. Siamo un po' alla situazione di Hitler che bombardava Londra e l'ha distrutta in grande porzione, tuttavia senza spezzare la volontà degli inglesi di combattere, quindi più bombarda gli ucraini più di loro sono determinati a resistere. Sarà pesante, ci stiamo attrezzando con le temperature che scendono, hai ragione, si radranno molto male purtroppo i nostri amici di Kiev, dove la temperatura scende a meno 30, a Odessa siamo leggermente più fortunati,
0: certo.
1: Perché arriviamo a meno 10,
0: infatti, primavera in pratica.
1: Però però è determinante questa cosa, perché quando si ferma l'acqua, cioè l'acqua non gira nelle tubature, a meno 30 ghiaccia nelle tubature,
0: certo.
1: E le tubature esplodono, quindi un blackout può portare a una carenza permanente, perché devono essere riparate le tubature di un condominio. A Odessa per fortuna questa cosa ci è stata risparmiata. Detto questo, anche se gli attacchi saranno più intensi, gli ucraini, noi tutti siamo ormai abituati a questo. Sarà interessante vedere come se la passa la Russia senza carburanti d'inverno, perché i russi non sono abituati a questo disagio e forse inizieranno a scocciarsi un pochino, chi lo sa.
0: Sì, perché l'unica cosa, anche diciamo nelle aree più remote della Russia, quindi economicamente meno avvantaggiate, è quello che hanno sempre avuto e anche a basso prezzo, è proprio il carburante, sia per il riscaldamento sia per i mezzi, no? Quindi quello sarà veramente un banco di prova. Intanto ti dico che un'AGI appena battuta, che anche questa notte l'Ucraina è riuscita a far arrivare sui cieli di Mosca almeno 400 droni, quindi si continua.
1: Questa è la novità, cioè ci sono due aspetti. La prima, devo aggiungere anche un terzo che dobbiamo citare. Allora, la prima è che ormai la Russia, la vulnerabilità della Russia è chiara anche ai russi. Perché due anni fa si diceva, quando c'era qualche sporadico attacco, ma sono gruppi terroristici locali,
0: sì.
1: Cioè non si poteva ammettere che gli ucraini, questi cialtroni, questi i terroni, come
0: terroni.
1: Li considerano. Ma questo è il modo in cui i russi considerano gli ucraini.
0: Okay.
1: Da milanese mi fa migliare questa parola. Quindi ormai sono gli stessi russi che con i loro cellulari riprendono gli attacchi dei droni. l'attacco alle raffinerie è un colpaccio strategico. Tra l'altro c'è un americano, il generale Kit Kellogg, che è stato inviato speciale proprio di Trump per pacificare questa guerra, che poi è stato chiaramente espulso perché iniziava a avere idee intelligenti e Trump non lo tollerava, e lui ha detto: gli ucraini fanno benissimo a continuare a bombardare le raffinerie, cioè, come dire, presidente Trump sta veramente delirando. C'è un terzo effetto: l'esercito ucraino si è riorganizzato, attenzione, c'è una novità, quella crisi estiva in cui hanno dovuto cambiare il capo dell'esercito. Adesso noi sentiamo dai vari commenti che il morale si è rialzato, perché il nuovo comandante Drapati, che è un eroe di guerra, è uno che ha già combattuto e che ha fatto delle cose che tutti i soldati sanno, ma ha introdotto una gestione più umana e più razionale, cioè non sprechiamo uomini, dobbiamo conservarli, ma soprattutto i comandanti locali: ragazzi, siete voi che avete la responsabilità del campo, diteci le cose come vanno veramente, proponete voi soluzioni. È una riforma più moderna, vicina anche agli standard NATO, cioè della serie responsabilizzare i comandanti in a campo, livello più basso, mentre invece a confronto l'esercito russo rimane verticistico, cioè dal vertice si ordina e tu devi a tutti i costi eseguire gli ordini, non ci sono storie, e se non consegui i risultati o lo dici, ti fuciliamo, o ti inventi delle bugie. E infatti fioriscono mappe russe dove sono conquistate zone di Ucraina che invece in verità sono
0: e che sono poi le mappe appunto che fanno vedere a Putin, e da lì il discorso si potrebbe di nuovo allargare. Grazie direttore, torniamo prestissimo a sentirci. Buona giornata Ugo Poletti. Grazie, un carissimo saluto a Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal. Per Rizzoli ha scritto: nel cuore di Odessa. Pochi minuti e arrivano le news.

0: quanti tipi di doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ain nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ain. Avrai migliaia di eredi.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. In Blu 2000 News.
3: Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, ha detto Grinkevich. E poco fa la notizia di un nuovo attacco russo su Kharkiv, che ha fatto almeno 3 morti. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di un missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, tuttavia questa resilienza è sotto sforzo. L'allarme arriva dall'introduzione al World Economic Forum della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Tenerievo, dal vertice di Bangkok. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali, dice, si rischia di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo, previsto questa settimana, la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ne ha già delineato i margini. La replica che arriva da Bruxelles, che chiede che i conti siano sostenibili. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del Carroccio del 24 e 25 ottobre prossimi. Cambia anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier. 6. I punti sollevati nei ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale da parte della Rete per un voto libero e uguale, che appunto ravvisa almeno 6 possibili eccezioni di costituzionalità rispetto allo Stabilicum. È morto all'età di 34 anni l'attore americano R.J. Mitt, famoso in particolare per aver interpretato Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Era affetto da paralisi cerebrale. Al via oggi a Roma la festa del cinema, tesi divi da Julian Moore a Jovanotti. Calcio: nei posticipi della 6ª giornata di Serie A, Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese, l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. Stasera in cambio la Champions League, con la 2ª giornata della fase campionato alle 21, Villarreal Napoli e poi Inter Club Bruges. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: 5:05, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato ad Alberto Pagani, advisor nel settore della sicurezza, insegna terrorismo internazionale in epoca contemporanea all'Università di Bologna, editorialista. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie, buongiorno a tutti i telescopatori.
0: Allora, poi casomai ci spostiamo e allarghiamo anche lo sguardo. Professore, cosa sta succedendo in Medio Oriente, non tanto fronte Ormuz quanto fronte Bab el-Mandeb, dunque tiro in ballo gli Houthi, che hanno ripreso con una certa virulenza anche gli attacchi contro l'esercito regolare dello Yemen, quello ricostituito negli ultimi tempi dall'Arabia Saudita, e poi proprio hanno ripreso gli attacchi anche nei confronti dell'Arabia Saudita. Abbiamo visto anche i pesanti attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, e da parte dell'Arabia Saudita sembra quasi che si stia ragionando su come meglio intervenire. Che succede?
1: Beh, tutto sommato non è una cosa nuova e scollegata da quello che è successo sino ad ora, è diciamo un corollario delle vicende finora già accadute con l'Iran, perché gli Houthi sostanzialmente, adesso la sto un po' brutalizzando, sono un proxy dell'Iran, cioè una milizia che senza il supporto negli anni dei Pasdaran, delle forze dei Pasdaran, non avrebbe il peso e il ruolo, forse non esisterebbero neanche più, che hanno come altre milizie filo iraniane, come Hezbollah, come tutte le milizie sciite irachene, in particolare quella del sud dell'Iraq, è un'organizzazione paramilitare addestrata, formata, armata dagli iraniani per una convergenza di interessi. Adesso non voglio rappresentarli come marionette, ma di fatto le strategie degli Houthi corrispondono con gli interessi di Teheran. Però, e gli interessi di Teheran, come su Hormuz, fanno da soli, su Bab el-Mandeb da soli non potrebbero, e quindi utilizzano qualcuno che per conto loro fa guerra per procura, cioè rende più costoso, se non difficile, se non impossibile, la navigazione attraverso il Mar Rosso e quindi il canale di Suez e il Mediterraneo. Per cui obiettivo di questa guerra siamo noi.
0: I porti
1: mediterranei, in primo luogo quelli italiani, quelli spagnoli che vivono commercialmente del traffico nel Mar Mediterraneo. Se le navi non attraversano il Mar Rosso, nel Mediterraneo non c'entrano proprio, perché una volta che hanno fatto la circumnavigazione dell'Africa non ha senso rientrare da Gibilterra, tanto vale andare ai porti del nord Europa.
0: No, ma infatti per noi è un danno nel danno, no? Oltre ovviamente a quello che succede a livello di mercati energetici. Quindi questa che io ho definito ripresa importante di virulenza degli yemeniti è stata attivata unicamente dall'Iran, o si sono create le condizioni degli yemeniti, degli Houthi, oppure si sono determinate anche delle condizioni per cui gli Houthi hanno anche dei loro obiettivi in questo momento da raggiungere?
1: Assolutamente sì, gli Houthi hanno sempre avuto dei loro obiettivi, ma l'abilità dei Pasdaran e degli iraniani sta proprio in questo, nel riuscire a conciliare gli obiettivi strategici delle loro milizie proxy. Pensiamo quando fecero nascere Hezbollah in Libano negli anni 80, era un'avventura complicatissima per i primi Pasdaran, che non sono arabi, sono persiani,
0: certo.
1: E erano gli anni in cui c'era la guerra tra persiani e arabi, perché Saddam Hussein aveva attaccato la neonata Repubblica Islamica dell'Iran e c'era una guerra feroce fra Iraq e Iran, quindi per un arabo era abbastanza difficile fidarsi di un persiano, eppure riuscirono a creare una milizia perché trovarono un punto li armarono, li finanziarono, li aiutarono militarmente, trovarono un punto di convergenza nei delusi dell'OLP, che odiavano Israele, e quindi crearono il più grande esercito terrorista del mondo. C'era una convergenza di interessi, non sono dei burattini, punto. Lo stesso vale per gli Houthi. Gli Houthi hanno un loro obiettivo strategico, che è di dominio del loro paese, dello Yemen, e di destituzione del governo che ritengono essere proxy dell'Arabia Saudita, cioè troppo filo saudita, sì, troppo finanziato e sostenuto dalla monarchia saudita, Saud, e quindi sono ribelli rispetto al governo yemenita, e quello è il loro interesse, quindi per questo il loro obiettivo è l'Arabia Saudita, perché ritengono che sia il principale, lo è, non sì, lo ritengono no, il principale sostenitore del governo che loro vogliono abbattere, e c'è una convergenza di interessi fra Teheran, che vede nell'Arabia Saudita il principale competitor nel mondo islamico, perché il paese diciamo insieme al Pakistan è il paese e alla Turchia naturalmente sunnita più rilevante rispetto alle altre monarchie del Golfo, e quindi utilizzano questa convergenza di interessi con una milizia di un altro paese per colpire l'Arabia Saudita. Al tempo stesso aumentano l'efficacia della morsa del petrolio. Il tentativo di impedire completamente alle monarchie del Golfo di esportare petrolio bloccando lo stretto di Hormuz in realtà oggi non funziona più completamente, no, perché come succede in questi casi le tribolazioni aggustano il cervello, diceva Manzoni di Renzo Zimaglino, quindi pur pagando di più le monarchie del Golfo si organizzano diversamente per far uscire il petrolio. Adesso non spiega tutta la complessità del meccanismo con gli armatori, con la protezione americana, e quello che è certo è che comunque a noi quel costo di più va sul cliente finale, che siamo noi. A noi costa di più il gasolio, la benzina alla pompa, ma il petrolio esce. Per rendere ancora più complicate le cose, è chiaro che chiudendo lo stretto a sud, diciamo, del Mar Rosso, Suez è impossibile per loro chiuderlo perché è controllato dall'Egitto, no, che è una potenza militare rilevante, mentre invece il Corno d'Africa, dove ci sono basi militari in poi di tutti i paesi, a Gibuti, è da una parte dello stretto di Bab el-Mandeb, dall'altra c'è lo Yemen, e quindi è possibile attraverso gli Houthi rendere complicata e pericolosa la navigazione se non chiuderlo completamente.
0: Sì, quantomeno tieni sotto scacco, perché se c'è la minaccia si crea la stessa condizione.
1: Comunque se deve passare con la sua nave in un posto pericoloso, l'assicurazione
0: costa molto di più.
1: Non costa uguale, costa molto di più, ovviamente, perché è in base al rischio, per cui deve valutare se pagare tanto di assicurazione e correre il rischio o allungare molto, perché circumnavigare l'Africa è quello che si faceva prima che fosse scavato il canale di Suez, è più impegnativo, ma i costi alla fine si equivalgono riducendo il rischio, quindi la scelta che fanno molte compagnie di navigazioni è di evitare il pericolo.
0: Sì, sì, infatti non c'è bisogno di avere il controllo. Costi, certo, non c'è bisogno di avere il controllo di uno stretto, basta che tu sia in grado di rappresentare una minaccia lì, no?
1: Minaccia,
0: quindi
1: questo... è come in un vicolo dove fanno gli scippi. Non è necessario che ti scippano, se cerchi un'altra strada, se devi rischiare.
0: Se rischio, certo, sì, sì, l'esempio è assolutamente calzante. Ma allora a questo punto, l'Arabia Saudita che cosa può veramente fare? Può veramente permettersi, ma anche come una questione di credibilità internazionale, di essere messa sotto scacco e restare sotto scacco aiuti che negli anni non è mai riuscita a debellare, nonostante l'abbiamo detto, l'esercito regolare yemenita era arrivato ad essere, non dico un gruppo scout, ma quasi, è stata l'Arabia Saudita che ha finanziato e formato, no, l'esercito regolare perché potesse rappresentare una vera difesa. Alla fine l'Arabia Saudita potrebbe veramente fare scattare quella sorta di articolo 5 del patto della Mecca e quindi veramente attivare quello che non sappiamo quali conseguenze in scala potrebbe avere un intervento diretto al fianco di Riyadh di Pakistan e Turchia?
1: Più di Turchia che di Pakistan, perché la deterrenza militare del Pakistan si affida sull'arma atomica, e francamente non credo che sia il tipo di intervento che nessuno immagina,
0: infatti.
1: Mentre la Turchia dal punto di vista delle forze convenzionali
0: secondo esercito della NATO, quindi
1: sì, è decisamente in grado di intervenire, e lo ha dimostrato in tante altre situazioni. Fino ad ora la presenza di interventi militari turchi sono stati a supporto di paesi fragili, in situazioni compromesse, in Nord Africa, in Africa. Qui si tratta appunto di un impegno più diretto con una milizia proxy degli iraniani, quindi c'è una maggiore prudenza, però da quel che si legge, da quello che è trapelato su fonti non classificate, si è già attivata un supporto militare della Turchia all'Arabia Saudita, quindi non so se il loro articolo 5, cioè in questa alleanza che hanno
0: la piccola NATO, qualcuno l'ha chiamata, no?
1: Questa piccola NATO medio orientale, i sauditi, non fidandosi più solo dell'aiuto degli americani, hanno cercato un'alternativa e l'hanno trovata, attribuendo, al di là dell'intervento che faranno, comunque un ruolo alla Turchia, un ruolo strategico importantissimo. È un'alleanza che, qualora con un intervento militare della Turchia vada a risolvere o comunque a contenere un problema e una minaccia, che in realtà è una minaccia anche all'Europa, in particolare all'Europa del Sud, attribuisce alla Turchia una funzione e un ruolo di importanza crescente nel Mediterraneo. Questo non c'è dubbio, ma d'altra parte la Turchia è intervenuta a sostegno delle milizie di Serraj in Tripolitania, a suo tempo, occupando un vuoto strategico che c'era, perché il governo libico di Serraj ha minacciato dal generale Haftar delle milizie della CNA, che aveva chiesto aiuto a tutti suoi alleati, essendo il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite,
0: certo,
1: e anche l'Italia ha fornito un supporto, ma un supporto di tipo non combat, diciamo, con l'ospedale da campo militare misurata, e la Turchia ha fornito un supporto combat, quindi naturalmente ha conquistato un ruolo, una funzione come il primo interlocutore per la sicurezza, e così si muove in altri scenari dove ci sono dei vuoti da riempire sostanzialmente, e diventa protagonista essenziale della stabilizzazione di un'area molto destabilizzata. Credo che questa vicenda faccia un passaggio ulteriore, e segnala però un problema,
0: cioè?
1: Che il competitor principale nell'area medio orientale della Turchia non è l'Iran, è Israele.
0: Oh, è lì che volevo arrivare. Quanto si può accettare un allargamento, un consolidamento anche dell'alleanza Turchia-Arabia in chiave americana, guardando all'alleato israeliano?
1: Ma Trump fa solo casini, quindi non è... Diciamo, in genere se ne accorge dopo che il suo green deal che ha fatto con qualcuno ha prodotto squilibri da qualche altra parte. Lui fa sempre affari con qualcuno e poi si rende conto che qualcun altro si è arrabbiato e ha cercato un'altra strada. Quindi sicuramente non è una situazione, diciamo, che sta andando incontro ad un equilibrio stabile e rassicurante, perché il modo maldestro con cui gli Stati Uniti, maldestro è anche un po' d'elefante nella cristalleria, con cui si muovono in quel quadrante gli Stati Uniti, ha prodotto più danni che altro. Ecco, è evidente che Israele, per responsabilità del suo governo, non responsabilità di Trump, è diventato il nemico di molti, è un competitor oggettivo della Turchia, al di là dell'elemento religioso, che è più che altro, diciamo, spesso la religione viene strumentalizzata nei giochi di potere, cioè per una competizione.
0: No, ma questo è evidente, esatto, ci sono.
1: Però Erdogan ha una certa furbizia nel muoversi e nel costruire alleanze, sfruttando la destabilizzazione che viene prodotta da altri. La competizione tra Israele e la Turchia si vede spesso, prendiamo il caso della Somalia, per rimanere in area Corno d'Africa, Israele ha riconosciuto il Somaliland, cioè quella parte autonomista che i tigrini hanno occupato, quindi che è più sul cristiani e non musulmani, e che nessuno nel consesso internazionale aveva riconosciuto, perché appunto va a smuovere un equilibrio estremamente delicato. La Somalia è un alleato, diciamo così, o un cliente, non so neanche io quale termine sia meglio usare, della Turchia. Quindi naturalmente anche lì Israele lo ha fatto per una sua ragione strategica, per avere un nuovo amico e eventualmente installare una base militare se è possibile, però ha scomposto un equilibrio.
0: Ah beh, non ci sono. Fatto, anche rispetto agli interessi stagica, sulla Siria,
1: diciamo,
0: no?
1: In questo momento assolutamente sì. Non esistono in geopolitica una situazione stazionaria, è sempre tutto in movimento, ma in questo momento è un movimento abbastanza turbolento e pericoloso, perché quando le cose si muovono molto velocemente in modo molto scomposto, rischiano anche di cozzare e di rompersi in tanti cocci.
0: Ah no, sicuramente, però io, ecco, a livello anche di stampa e analisi generalista devo dire che poco, se non quando ci sono o episodi oppure dichiarazioni da parte della Turchia, si punta l'attenzione su Ankara, però invece la Turchia si sta dal 2022, dall'invasione su vasta scala della Russia in Ucraina, si sta muovendo con una sapienza antica e anche una certa disinvoltura che fa impressione. Per esempio non è stato dato molto risalto agli accordi tra Francia e Turchia, no? Quelli del 3 ottobre sulla cooperazione militare, ma invece rappresentano una svolta decisiva e si fa capire come forse l'altro stratega a livello europeo resta la Francia, no? Che è rimasta con questa proiezione.
1: Si muove con la sua visione. Purtroppo, diciamo, la visione francese è molto europeista, se l'Europa è francese, cioè
0: sì,
1: ha una,
0: vero,
1: diciamo, un'attenzione al proprio interesse nazionale che mette davanti anche alla possibilità a volte di trovare convergenze con gli interessi di altri paesi, mentre quando si è in una famiglia allargata come quella europea, i genitori devono anche farsi carico dei bisogni dei figli, non possono pensare solo ai loro interessi. Diciamo, non aiuta questo attivismo individualista della Francia nelle relazioni internazionali, perché avremo bisogno di un'Europa che tratta e negozia come Europa, non come Francia, Germania, Italia e singoli paesi, altrimenti non avrà mai una politica estera europea credibile.
0: Ma forse non la vogliono avere, cioè io non so se i tempi
1: pensano di contare ancora qualcosa da soli, ma sbagliano, perché da soli non contano più niente. La grandeur francese appartiene al secolo scorso, in questo secolo i giganti sono la Cina, l'India, sono paesi che hanno solo vantaggi a interloquire con una Francia sempre più debole, che in Africa non conta più un accidente da sola. È proprio un errore di visione pensare di poter giocare una partita in una scacchiera che non è più quella del secolo scorso da soli. Dovrebbe invece, proprio perché è il paese che ha, dico paese europeo, che ha deterrenza nucleare, che ha una capacità strategica militare consolidata, anche una presenza, per quanto insomma non è un paese amato in Africa, però una presenza storica e quindi un radicamento, una conoscenza di tanti gangli, insomma, del continente africano, che sicuramente è, che l'Europa è il primo vicino di casa, se la stanno comprando i cinesi che stanno lontani, noi che siamo vicini di casa stiamo perdendo terreno.
0: Sì,
1: ci sarà anche una responsabilità di chi ha un maggior radicamento se lo perde e se non costruisce le alleanze per mantenere quel radicamento, no?
0: Assolutamente sì, questi sono veramente gli errori che oggi paghiamo e che ancora di più come ipoteche pagheremo in un futuro prossimo, rispetto proprio alla sottovalutazione degli investimenti e dell'attenzione nei confronti stati dell'Africa, come mancanza e perdita di occasioni e allo stesso tempo però implicazioni di questi errori, no? Anche semplicemente l'ondate migratorie che vengono poi facilmente condizionate e pilotate da paesi terzi, al di là invece dei flussi naturali dell'immigrazione. Questo è un discorso enorme. Fortunatamente si sta ricominciando a guardare all'Africa per una questione anche di materie prime, no? Vedremo se questo smuoverà qualcosa in modo importante oppure no. Poi c'è quell'enorme problema demografico dell'Europa, ma non solo, a fronte dell'Africa, che è l'unico continente giovane che sta continuando demograficamente a crescere, e anche questa è una risorsa importante che però viene sottovalutata per tante ideologie che si intrecciano. Vedremo. Sempre interessante parlare con Alberto Pagani, che ringrazio, professore. Buona giornata,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie. Alberto Pagani, esperto di sicurezza, insegna terrorismo internazionale all'Università di Bologna. E dalla settimana scorsa, quando abbiamo ripreso il nostro Buongiorno in Blu, l'abbiamo detto, vogliamo continuare a tenere accesa l'attenzione su quello che, ahimè, sta continuando a succedere a Gaza, nonostante proprio l'ottobre dell'anno scorso fosse stata raggiunta questa tregua, ma l'abbiamo detto, poco ha cambiato sul territorio. È vero, i raid israeliani, l'operazione militare si sono alleggerite, ma la condizione di estrema gravità da un punto di vista umanitario e sanitario è enorme, come ci racconta benissimo Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
2: A un anno dal finto cessato il fuoco, la situazione nella striscia di Gaza purtroppo continua uguale, e un cessate il fuoco soltanto sulla carta. Sul terreno si continua a respirare una grande violenza, una enorme deprivazione, e le persone di fatto si trovano a vivere una violenza strutturale. Oggi l'esercito israeliano occupa circa il 65% della striscia di Gaza e lo fa usando la cosiddetta linea gialla, che doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata fortificata e spinta sempre più a ovest. Il problema è che questa linea non è segnata chiaramente e tantissime persone sono rimaste ferite senza capire che cosa stesse succedendo. Solo a giugno e luglio i nostri team medici hanno curato più di 1200 feriti da trauma, tra ustioni, schegge e colpi d'arma da fuoco. Durante questo anno di cessate il fuoco si parla di oltre 1400 palestinesi uccisi, tra cui almeno 300 bambini, e di fatto, anche se non ci sono più i bombardamenti a tappeto, c'è comunque grande violenza. Ci sono bombardamenti, ci sono attacchi da parte dell'esercito israeliano, gli aiuti umanitari vengono ancora usati come arma di guerra, quindi di fatto non vengono fatti entrare come si dovrebbe. Le persone si ritrovano ad avere una grande difficoltà anche solo nel trovare dell'acqua pulita, e la media di litri di acqua al giorno per persona è solamente di 6 litri. Medici Senza Frontiere negli ultimi mesi ha distribuito oltre 2 milioni di litri al giorno di acqua, ma questo non basta, e spesso siamo stati anche attaccati durante la distribuzione, e mentre i colpi di arma da fuoco raggiungevano le nostre autocisterne e le persone in fila in attesa di acqua pulita. Purtroppo, ecco, le persone si ritrovano quindi in questo contesto e portano addosso le cicatrici fisiche e quelle mentali, e la distruzione e la perdita sono diventate la normalità. Il rischio oggi è che questo genocidio venga normalizzato anche per tutto il mondo, per tutti noi, da parte di tutti noi, e non possiamo permetterci di normalizzare quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, e dobbiamo continuare ovviamente ad indignarci e a parlare di ciò che sta accadendo e pretendere che il diritto internazionale umanitario venga rispettato e che si possa davvero entrare in una fase di ricostruzione che è stata tanto promessa e non è mai arrivata.

0: quali saranno gli sviluppi al momento in stallo del conflitto medio orientale con lo stretto di Hormuz sotto scacco, così come anche quello di Bab el-Mandeb su il Mar Rosso. Cerchiamo di capire anche come si possano attivare delle, non dico delle soluzioni, che ovviamente le soluzioni sono a monte, da noi non dipendono, però sicuramente possono essere attivati degli strumenti per calmierare questi aumenti così importanti dell'energia, soprattutto energia elettrica e gas, e poi dei carburanti. Ha fatto molto discutere, lo sappiamo benissimo, il cosiddetto price cap volontario, quello attivato da Eni rispetto ai listini dei distributori, una proposta diversa, cioè simile ma diversa, è stata formulata da parte direttamente dei benzinai, in modo particolare proprio della FAEB, Confesercenti e della FEGICA. Cerchiamo di capire meglio. Buongiorno ad Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, in pratica voi parlate di un price cap dinamico e per legge, cioè?
1: Noi abbiamo preso spunto proprio dalle considerazioni che voi facevate prima, cioè da una crisi internazionale che non ha sbocchi al momento, che nessuno può prevedere quando possa in qualche modo essere, non dico risolta, ma attenuare i suoi effetti, e che quindi c'è bisogno, come dire, di intervenire. Ora, come intervenire? Abbiamo assistito certamente a dei tagli di accisa da parte del governo, che meritori, tuttavia non hanno sortito l'effetto. Perché di fatto il mercato internazionale, la crisi, lo shock si è riversato direttamente sui prezzi. I prezzi sono aumentati molto più di quanto sono state tagliate le accise, con l'effetto che circa 2,5 miliardi di denaro dei cittadini in tagli di accisa è andato a finire direttamente nelle tasche di terzi, di privati, di compagnie petrolifere, ma cioè, di qualcun altro certamente non li abbiamo ricevuti noi. L'effetto dato dal cosiddetto price cap, ma lei mi consentirà, il price cap è uno strumento, come dire, io sono un benzinaio, quindi non posso dare lezioni di economia a nessuno, ma di sicuro in economia il price cap è un elemento che viene messo sotto profilo amministrativo, cioè dallo Stato. L'effetto dell'iniziativa commerciale di alcune aziende petrolifere, prima di tutti Eni e gli altri che hanno seguito più o meno in una forma simile, molti altri, circa la metà non sono riusciti a seguire, questo già dall'idea di quali sono i problemi, però ha sortito appunto una serie di problemi. Innanzitutto i consumatori, gli automobilisti hanno dovuto cominciare a fare la ricerca con lanternino dell'impianto che c'aveva il prezzo migliore e il prezzo peggiore. Quando trovavano il prezzo migliore, spesso e volentieri trovavano impianti chiusi senza prodotto, perché c'era l'assalto.
0: Quel cartello carburante esaurito credo l'abbiamo visto tutti in questi giorni.
1: Esattamente. Poi abbiamo avuto metà della rete che non è stata nelle condizioni di seguire, con tutta una serie di lamentele. Ora, tutti questi effetti negativi, i trasportatori fanno sciopero, gli agricoltori giustamente si lamentano, i pescatori eccetera, è meritorio tagliare il prezzo della benzina e del gasolio, tuttavia se a valle tutti sono scontenti è segno evidente che questa iniziativa, pure meritoria, però diciamo così, ha sortito degli effetti almeno contraddittori. Noi siamo convinti che esista invece una soluzione. È un po' paradossale il fatto che lo debbano suggerire i benzinai, no?
0: Ma da consumatore posso dire l'importante è che qualcuno lo suggerisca.
1: Ecco, d'accordo. Allora, dove sta la novità? Che non è una novità, perché lo dico subito, in altri paesi europei questa soluzione è già stata non solo individuata ma anche attuata, segno evidente, e non stiamo parlando di stati fuori dall'Europa o con regimi socialisti, tanto per capirci. Quindi sempre il regime di mercato, la Commissione europea d'accordo, il Belgio e il Lussemburgo lo applicano da anni, il price cap legislativo, quindi dato da un governo, dato dal loro governo. La Repubblica Ceca lo ha applicato lungo tutto il 2026, sì, seppure a fasi, sì, alterne. La Germania, il governo tedesco, ha già annunciato
0: che lo farà,
1: che lo farà dal 1 gennaio di quest'anno. Allora, il punto qual è? È che avere un price cap dinamico, cioè che segue gli andamenti del mercato, certamente, perché non è che stiamo fuori dal mondo, non è che possiamo immaginare che noi ci facciamo il prezzo della benzina, perché non è che lo produciamo, insomma,
0: no,
1: non lo raccogliamo sugli alberi, ecco, mettiamola così. Per cui siamo all'interno di un mondo, però avere la capacità di, come dire, una forma in qualche modo tutelata, di avere cose già che esistono, noi abbiamo già Mr. Prezzi, cioè noi lo chiamiamo Mr. Prezzi, ma è un authority come l'antitrust, come le altre authority,
0: sì, sì,
1: che,
0: certo,
1: ci sono,
0: un'authority di controllo dei prezzi, quindi
1: esattamente
0: questo
1: ha una funzione legislativa, monitoraggio, sorveglianza, questo già lo fa. Noi abbiamo preso spunto proprio da questo, l'8 il 24 settembre ha pubblicato una serie di dati, ha individuato una serie di anomalie, nel caso specifico non tanto, come dire, sul piano del greggio cosiddetto, lo sentiamo ogni tanto, il Brent, il WTI,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: non tanto sotto il profilo del Brent, quanto l'anomalia principale è la crescita appunto anomala
0: dei prodotti raffinati.
1: Dei prodotti raffinati, del cosiddetto, io non so che dico, però il crack spread.
0: Non so che dico.
1: Ecco, il crack spread, che sarebbe la marginalità, non è, come dire, l'indicatore di mercato del prezzo dei prodotti benzina e gasolio, ma della marginalità. Lì c'è
0: il guadagno, la speculazione.
1: Allora, io adesso non sono nelle condizioni,
0: no,
1: non sono né
0: io né lei, però,
1: però l'anomalia c'è. Allora il punto è proprio questo, cercare di capire se in momenti straordinari come questo, nessuno può negare che ci sia un momento straordinario, perché lo shock internazionale è ricaduto sui prezzi e adesso ormai è tangibile anche, per esempio, sui fondamentali. L'inflazione a agosto era 3,3, adesso è 4,1, e deve essere chiaro a tutti che buonissima parte, oltre la metà dell'inflazione attuale, è dovuto proprio al costo dei prodotti energetici, benzina e gasolio in particolare. Quindi, come dire, piove. Non è che possiamo tutte le mattine guardare fuori dalla finestra se c'è il sole, se piove ci bagniamo. Quando piove in questa maniera bisogna prendere l'ombrello. E noi, diciamo, adesso ha preso l'ombrello, e non sotto il profilo volontaristico, non a macchia di leopardo, non alcune zone del paese dove i cittadini sono più fortunati, hanno qualche impianto migliore, qualche impianto peggiore dal punto di vista del prezzo, o che viene rifornito più facilmente. Deve essere per tutti, anche perché questo, fatto in maniera trasparente, con delle regole, con dei criteri prefissati, adesso non scenderò certamente nel dettaglio per non annoiare nessuno, ma fatto con delle regole trasparenti, verificabili in modo responsabile direttamente dal governo, a questo punto garantirebbe il mercato, gli operatori, e soprattutto garantirebbe il risultato finale, cosa che purtroppo tagliare le accise non è servito. Ma dico di più e poi mi taccio.

0: al forum Confesercenti, no? Quindi dove chiedete un decreto legge per introdurre questa misura per 90 giorni, rinnovabili poi di altri 90. Ma al momento al MIMIT, quindi al ministero competente, non l'avete presentato o l'avete già presentato?
1: Allora, noi con il Ministero e il Governo naturalmente abbiamo un'interlocuzione informale,
0: Continua,
1: costante, ecco, se non altro perché ci vediamo quasi una volta a settimana con la commissione di allerta prezzi, proprio in qualche modo presieduta dal garante, come dicevo prima, e queste cose abbiamo provato a riferirle direttamente. Quindi, diciamo così, sotto il profilo istituzionale i contatti ci sono, adesso lo faremo anche, la presenteremo anche formalmente, certamente. Il punto è che, diciamo così, bisogna avere un pizzico, intanto lo dico subito, bisogna avere un pizzico di coraggio a stare a sentire i benzinai, no? Perché l'autorevolezza dei benzinai non è certamente quella della più grande azienda italiana, ecco, che idrocarburi. Quindi, diciamo, non abbiamo la stessa autorevolezza di altri interlocutori per il governo. Tuttavia, io lo dico, noi non è che ci siamo inventati nulla, siamo sempre benzinai, gente sufficientemente ignorante,
0: insomma,
1: ma no, lo dico, non ci siamo inventati niente, perché abbiamo preso le norme attuali, il garante che già esiste,
0: chiaro.
1: La Commissione Europea che ha dato delle indicazioni, la IOSCO che non dice niente a nessuno, però è un'autorità indipendente che racchiude, diciamo così, riallinea tutte le autorità di garanzia del mercato in questo settore, dell'energia soprattutto, o del mondo. Quindi ci sono dei principi che, perché non sono stati mai applicati, ma questo io come faccio a sapere? Però certamente non è che abbiamo inventato qualcosa dal nulla, abbiamo cercato di mettere insieme tutti i puntini che sono a disposizione, provando a mettere e fare sintesi è uscita fuori questa proposta che, dal nostro modestissimo punto di vista, con un pizzico di fortuna essere riusciti a metterla insieme, dal nostro modesto punto di vista potrebbe essere utile. Perché? Perché piove. Non è che, ripeto, noi questo paese non è che può stare lì a dire: beh, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, adesso il gasolio entro la fine dell'anno a 3 euro. Beh, perché? Perché purtroppo.
0: Perché la dinamica è questa.
1: Certo,
0: è chiaro, non è,
1: dice, purtroppo
0: c'è poco
1: va così.
0: Ma
1: certe volte se c'è una lavina e vengono, come dire, coperte le case, bisogna andare a soccorrere. Possiamo dire che sfortuna.
0: No, chiaro. Zavalloni in versione soccorso alpino ci piace. Alessandro Zavalloni, ci aggiorniamo a questo punto. Grazie, buon lavoro.
1: Anche a lei, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Alessandro Zavalloni è segretario nazionale della FEGICA. E bentornato a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Buongiorno, presidente.
2: Buongiorno a lei, grazie. Buongiorno.
0: Allora, abbiamo cercato di capire qual è la proposta dei benzinai rispetto a questo price cap dinamico, vedremo quale sarà la risposta del governo. Ovviamente è una toppa rispetto a una situazione grave, gravissima, che non ha soluzioni facili. Noi sappiamo che in vista del Consiglio Europeo di questa settimana dovrebbero anche maturare le posizioni a livello europeo rispetto agli extra profitti, e quindi ovviamente le chiedo un commento e un parere su questo, ma comincerei la chiacchierata dal chiederle come vanno questa mattina i mercati energetici, petrolio, gas.
2: Allora, per noi vanno bene, ma per ci sono due lati della medaglia, vanno anche male, perché abbiamo comunque un Brent che è oltre i $105 al barile, ieri è toccato 107, quindi è alto, nonostante i price cap, comunque è un costo del greggio alto, nonostante i bluff o non bluff degli accordi Russia-USA, comunque il gasolio è ancora alto e anche il greggio di riferimento è alto, per non parlare del gas che comunque è oltre 84 euro megawattora. Poi venendo a quello che si vede al precedente ospite, vede, questa è la dimostrazione che tutti fanno delle proposte al governo, diverse associazioni, e quindi sì, questa è la dimostrazione che manca proprio una strategia energetica, perché

0: se comunque tutti hanno qualcosa di diverso da proporre e non c'è, diciamo, un luogo comune energetico, è evidente che poi
1: sì,
0: succede questo.
1: E non è da ora che ci rendiamo conto di questo vuoto, no?
0: Assolutamente no, perché ovviamente il Presidente del Consiglio ieri in Asso Lombardo ha detto c'è bisogno di riforme strutturali, ma c'è bisogno di riforme strutturali da oltre 15 anni in Europa, o quello che è ovviamente l'Italia specialmente. Lei citava extra profitti, bisogna capire che si sta parlando di extra profitti e qualche giorno fa il commissario europeo ha detto che l'Italia li deve applicare, perché si parla di Italia, li deve applicare, però nello stesso tempo si convocano le raffinerie in Europa per chiedere una maggior produzione. Quindi c'è un controsenso in questo modo di operare, ma specialmente in questo periodo che si dovrebbe pensare più all'interesse strategico europeo e nazionale, invece si va da una parte a chiedere di più e da un'altra parte a penalizzare, un po' come abbiamo fatto con la Russia, lei lo ricorda bene, chiedevamo a Putin in ginocchio di darci ancora un po' di gas e nello stesso tempo gli mettevamo le sanzioni. Io non vedo una linea tanto coerente con questo, in questo modo di operare.
1: No, io torno a dire che dal 2020, Covid, post-Covid, poi ovviamente Russia-Ucraina 2022, fino ad arrivare ad oggi, beh, di campanelle d'allarme ne sono arrivati tanti ed è scorante vedere che appunto da un punto di vista energetico, sia nazionale che europeo, ancora non ci si sia strutturati per avere una politica energetica vera che corrisponda a una strategia di sicurezza per l'Europa e per i paesi membri. Questo purtroppo resta. Marsiglia, che cosa si potrebbe fare veramente, non per risolvere, perché le ragioni a monte non dipendono da noi, ma per navigare al meglio questo periodo di incertezza, non essendo ancora alle viste la luce in fondo al tunnel?
0: Ma guardi, io sono con Federpetrolio d'Italia, siamo stati i primi a proporre una, più che una politica di price cap, a proporre che la competenza energetica deve essere dell'indotto energetico. Certo, uno Stato deve fare qualcosa. Io ovviamente non le parlo di governo Meloni o governo di qualche altra persona, perché qui è in difficoltà lo Stato. Qualsiasi Presidente del Consiglio in questo momento, in quel posto, avrebbe difficoltà comunque ad operare, perché con la finanza pubblica non si riesce a gestire una crisi energetica internazionale. Però fare queste, come diceva lei, fare questi step, accise, non accise, accisa mobile, price cap, sono sempre cose momentanee che non possono durare in eterno. Però bisogna iniziare a farle, cioè bisogna iniziare ad analizzare questo tipo di problema. Come ha detto, dal 2020, ma dal 2020 potevamo fare tanto. Ovviamente noi ci siamo sempre sentiti, siamo nella stessa identica situazione, sia sul gas che per quanto riguarda il carburante. Quindi ci deve essere una forza di governo inteso come politica che deve prendere in mano il comparto energetico, almeno quello italiano, perché è inutile pensare all'Europa se poi il gap strutturale ce l'abbiamo in Italia, e iniziare a parlare. Però sa, se il governo finisce, se ne entra uno nuovo, se uno continua, cioè ci deve essere una sorta di responsabilità che deve essere interesse di tutti, non di qualche colore in più o qualche colore in meno. Però io mi auguro sempre che prima o poi si possa riuscire a fare questo.
1: È ottimista, Presidente.
0: Vero, eh?
1: Marsiglia,
0: tanto,
1: la volontà dell'ottimismo. Marsiglia, vorrei tornare, l'abbiamo toccato, ma mi interessa avere la sua lettura. Dicevamo accordi, finti accordi, Trump, Putin sul gasolio, ma al di là che l'accordo ci sia o non ci sia, no? Cioè Trump che sospende le sanzioni nei confronti della Russia in cambio dell'immissione nel mercato di tot quantità di tonnellate di gasolio. È stato detto, se ho capito bene, dagli analisti, che le cifre di cui parliamo, fosse anche tutto vero, coerente e tempestivamente attivato, non produrrebbe, non inciderebbe così tanto sui mercati e dunque il prezzo del gallone. È vero o non è vero?
0: Verissimo, minimamente incide, perché i quantitativi di greggio e di gasolio, quindi prodotto raffinato consumato giornalmente, mensilmente o a settimana dagli Stati Uniti, sono completamente diversi, quindi queste poche gocce di gasolio che c'è questo accordo di tonnellate non vanno a incidere, tant'è vero che i mercati internazionali, come le dicevo a inizio intervento, non hanno proprio subito alcuna flessione o rimbalzo per quello che è stato. Poi lei consideri che la Russia, da quando l'Europa ha messo le sanzioni, ha diversificato e comunque ha avuto certamente delle difficoltà, ma è riuscita a diversificare la proprie vendite e quindi quel fatturato l'ha avuto, però sono state anche attaccate dai fronti ucraini tante infrastrutture russe in quest'ultimo periodo. Quindi ovviamente, se vede, Putin ha detto non rilasciamo più, vietiamo l'export, a parte questo discorso che ancora deve essere ben reale con gli Stati Uniti, perché comunque abbiamo difficoltà con le riserve, teniamocele strette, e da un'altra parte abbiamo problemi anche di produzione, quello che sta succedendo giù in Medio Oriente, quindi nella parte della penisola arabica e di Hormuz, quindi sia i quantitativi, anche se pochi, se possono uscire, come possono influenzare un gallone che comunque è arrivato a prezzi record, e ovviamente un'economia statunitense che comunque inizia a traballare. Vede che anche il discorso che abbiamo fatto anche con lei qualche anno fa, del Venezuela, le risorse venezuelane non sono state ago della bilancia per gli Stati Uniti, perché il Venezuela ha riserve, ma come l'ho sempre detto, devono essere sfruttate, pianificate, cioè non è che dall'oggi a domani di tutto quello che c'è sotto diventa carburante.
1: Presidente, però abbiamo capito che non c'è soltanto un problema evidente di quantità, disponibilità di greggio per le crisi medio orientali, c'è proprio anche un problema di raffinazione dei prodotti, e l'Italia ha perso molto campo rispetto all'attività di raffinazione, me lo conferma?
0: Beh, lei parla con una persona che nasce dalla propria esperienza petrolifera proprio nella raffinazione, quindi guai chi me la tocca, però negli ultimi vent'anni io ho visto da quello che era RO o quello che erano i poli industriali italiani chiudere le raffinerie e ovviamente o convertire delle raffinerie causa accordi di Green Deal o progetti di Green Deal da parte europea, e oggi ovviamente invece si vuole una capacità di raffinazione più grande, quindi torniamo al controsenso di prima. Le raffinerie in Europa tante sono state chiuse, anche in Italia, sono diventati depositi, il polo di Mantova è l'esempio più forte. Quindi sono diventati depositi, quindi noi nelle bioraffinerie non possiamo mettere certamente gasolio perché sono solamente biocarburanti, quindi da oli vegetali si possono fare. Le altre, il problema è che non hanno fatto tanti investimenti, perché se si va verso una chiusura il mio investimento viene bloccato, quindi non ho fatto investimenti, ho tenuto ovviamente quelli che sono gli impianti e mi è mancato, si chiama topping, sono quelle famose ciminiere che si vedono, che sono le colonne di distillazione del greggio, e ovviamente ho pagato tante tasse per le emissioni di CO2 che sono queste ETS, e lei consideri che l'Europa intera ha solo il 6% di emissioni di anidride carbonica in atmosfera su scala globale, quindi siccome si dice che nel 2050 dobbiamo arrivare a questo punto che è il net zero, cioè vuol dire zero emissioni, l'Europa sta facendo tutto questo solo per il 6%, quando c'è America, quando c'è Cina, Russia, India, e allora tutto questo progetto ha portato l'industria della raffinazione oggi ad essere non un'industria primaria, ma un'industria, non dico terziaria perché non è giusto come termine, ma di terza competenza rispetto alla metalmeccanica generale.
1: Sì, ottenendo poi anche l'altro risultato, cioè che a noi comunque i prodotti raffinati servono e quindi diventiamo dipendenti da altri paesi e dipendenti dagli equilibri internazionali, no? Di altri paesi che vediamo sono quanto mai in movimento tellurico da qualche anno a questa parte, quindi dal punto di vista proprio anche di sicurezza paese è un capolavoro, non c'è niente da dire.
0: Siamo stati bravi a diventare dipendenti da
1: altri. Vero?
0: Questo sì.
1: Siamo stati bravissimi, fosse stato questo l'obiettivo, centrata al 100%.
0: Ebbene, tutta la parte strategica, jet fuel, gasolio, solo un po' di benzina che è quella che si vende di meno, quindi oggi è un po' anche vergognoso per l'Italia, che hub del Mediterraneo, stare in questa situazione.
1: Sì, ecco, sì, quindi... è umiliante, non c'è che dire. Vedremo i prossimi sviluppi. Grazie Michele Marsiglia, buona giornata Presidente.
0: Buon lavoro a voi, gentilissimi.
1: Grazie. Michele Marsiglia è Presidente di Federa Petroli. Qui mi taccio perché tra pochi minuti arrivano le news delle 9 e poi ancora noi.

0: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera al pontefice, a cui continuano a giungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte e 10 i feriti, sotto attacco ancora a Kiev. 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, 1 è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati NATO nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni che hanno colpito le imbarcazioni. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. E la Russia intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Ex Silva, notte di protesta a Taranto, continuano i presidi sulle statali. I sindacati dicono che bisogna andare avanti a oltranza finché il governo non convochi un nuovo tavolo. La mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. I giovani italiani sono ambiziosi e pronti a investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografati dal rapporto CIDA Censis presentato ieri a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella.
1: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
2: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
1: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Camila e ben tornato a Fabio Masini, economista, insegna all'Università di Roma 3, direttore editoriale di Euractiv Italia. Buongiorno Masini. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a voi.
0: Eccoci Fabio Masini, adesso sentiamo benissimo. Allora, ho chiesto a Masini di essere con noi per cercare di capire quello che sta succedendo a livello europeo in previsione dell'elaborazione del piano di bilancio europeo pluriennale 2028-2034, che tra l'altro come documento sarà discusso anche al prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Perché la cosiddetta nego box, cioè il compromesso negoziale elaborato dall'attuale presidenza irlandese del Consiglio europeo, è addirittura più drastico nei tagli di quello che già aveva proposto il governo di Cipro, e sembra che di per sé questo testo non piaccia a nessuno. Si parla di tagli del 3% per quanto riguarda la spesa per lo sviluppo regionale, l'agricoltura e la pesca, e quindi agricoltori e pescatori sono già sul piede di guerra, e tagli del 13% per i capitoli competitività e sicurezza, che invece la Commissione europea voleva al contrario potenziare. Verso quale tipo di bilancio stiamo andando? Qualcuno ha detto, in un momento in cui l'Europa deve essere ambiziosa, invece si ripiega su se stessa.
1: Credo sia evidente a tutti che in questo momento l'Europa ha bisogno di rafforzare la propria resilienza e la propria sicurezza sotto vari punti di vista, energetico, alimentare, naturalmente della sicurezza anche militare in qualche modo, quindi c'è bisogno di uno sforzo collettivo rilevante. Ecco, rispetto a questo sforzo collettivo rilevante, che sarebbe urgente, non solo necessario ma appunto anche urgente, richiesto da una situazione geopolitica globale che sta diventando sempre più complessa e delicata, e l'Europa come al solito risponde con dei compromessi. Già devo dire era un compromesso abbastanza poco soddisfacente la proposta della Commissione, che pure è stata appunto ulteriormente ridimensionata da queste proposte del Consiglio. La proposta della Commissione era per un multiennual financial framework da 2.000 miliardi, perdonate, ovviamente, e qui appunto c'è il tentativo di ridimensionare ulteriormente soprattutto alcune di quelle voci che preoccupano appunto alcuni segmenti dell'economia e della società europea. Quindi dove stiamo andando è difficile immaginarlo. Temo che, come al solito, appunto troveremo un punto di incontro comunque al ribasso, nonostante anche la richiesta del Parlamento europeo, che era invece in controtendenza rispetto a quella della Commissione, cioè di aumentare di circa il 10% l'ammontare complessivo. Però, come al solito, il quadro finanziario pluriennale viene adottato all'unanimità, ricordo, e quindi bisogna trovare dei compromessi.
0: Ma chi sono quindi i paesi o gli interessi che, se non prevalgono, quantomeno si impongono, e dunque vanno poi a ricadere sui tagli al bilancio? Cioè, sono i frugali? No, però mi sembra che anche l'Olanda, la Germania siano molto negativi.
1: Sì, dunque il problema è un po' trasversale, anche per ragioni, diciamo così, interne. Cioè ciascun paese appunto deve rispondere a un proprio elettorato, e quindi si vengono a creare delle maggioranze, diciamo così, tra degli interessi collettivi trasversali che puntano a non aumentare il bilancio europeo. Questo perché naturalmente aumentare il bilancio europeo ad oggi significa aumentare i contributi nazionali, anche perché ricordo che il grande tema del quadro finanziario pluriennale non è soltanto quello delle uscite, cioè su come collocare questi 2.000 miliardi o quello che saranno, ma anche quello delle entrate, perché il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea parla di utilizzare risorse proprie, che in realtà però non sono risorse proprie della Commissione. Cioè la Commissione praticamente non ha quasi facoltà di raccogliere imposte direttamente sui cittadini o sulle imprese europee, ma lo fa attraverso appunto i contributi nazionali, e questo naturalmente preoccupa quelli che già sono in qualche modo dei contributori netti, no? Quello di cui si è parlato in tante occasioni, cioè del fatto che uno paga più di quello che teoricamente riceve sotto forma dei vari fondi, e questo naturalmente crea dei problemi dal punto di vista degli equilibri politici interni.
0: C'è un capitolo, quello riguardo la coesione, di cui, cioè, finché si parla di PAC, agricoltura, pesca, così, diciamo, siamo tutti abbastanza consapevoli di quello di cui stiamo parlando, della coesione meno, nonostante anche dall'Unione Europea ci siano state tante diverse iniziative per far conoscere meglio ai cittadini quanto la coesione stia facendo, no? Ricordiamo cosa sono le politiche di coesione a livello europeo e quello che sono riusciti a fare in questi anni.
1: Le politiche di coesione sono quelle che appunto danno una redistribuzione del reddito sulla base delle differenze sia territoriali sia sociali, quindi sono politiche che cercano di raggiungere una coesione sociale ed economica in tutto l'ambito europeo e sono quelle che vediamo quotidianamente con le grandi infrastrutture o quei grandi lavori che vengono fatti nelle nostre città, nelle nostre campagne, nei nostri territori, perché in realtà sono quasi tutti fatti attraverso appunto i fondi della coesione sociale, quindi sono in qualche modo vitali per riequilibrare situazioni di squilibrio che si sono venute a creare nel tempo. E questo è uno dei grandi temi infatti di questo negoziato, perché non solo c'è una riduzione dei fondi anche per la coesione, ma c'è un problema anche di governance, cioè vengono sempre di più affidati questi fondi a una gestione nazionale piuttosto che decentrata anche a livello regionale, in cui quindi anche le regioni hanno una loro autonomia nella programmazione di questi fondi. E questo naturalmente preoccupa le regioni, che si vedono sottrarre una parte importante di quello che era fino ad oggi almeno le risorse pubbliche per fare investimenti appunto che in qualche modo pensino alla popolazione locale, alla loro popolazione regionale. Questo è un grosso rischio. Naturalmente capisco anche la logica della Commissione, cioè quella di cercare di semplificare e anche di riunire in parte questi fondi, perché vengono spesso frammentati in azioni non sempre coerenti fra loro. Tuttavia forse c'erano altri modi, ecco, per garantire che questa frammentazione fosse evitata, che ci fosse, diciamo così, un disegno strategico più coeso e più collettivamente condiviso,
0: certo,
1: piuttosto
0: forse
1: che semplicemente affidare la gestione agli stati nazionali, ecco.
0: Assolutamente. Anche la questione del voto all'unanimità del bilancio europeo è un altro, come dire, aspetto della governance europea che richiederebbe un ripensamento.
1: Sì, naturalmente, come al solito, la gran parte dei problemi dell'Unione Europea derivano dal fatto che le grandi decisioni vengono prese all'unanimità e quindi se dobbiamo mettere d'accordo tutti è chiaro che c'è alla fine un compromesso a ribasso che non è coerente con quello che ci richiederebbe la storia, che corre invece a velocità supersonica intorno a noi. Devo anche dire che in realtà sul quadro pluriennale in realtà si potrebbe attivare la clausola passerella che è prevista da un articolo del trattato sul funzionamento, cioè le clausole passerella sono quelle che permettono di raggiungere un consenso a maggioranza qualificata, naturalmente senza utilizzare l'unanimità. Qual è il problema? Il problema è che deve essere adottata all'unanimità l'uso della clausola passerella, quindi ci vuole comunque, diciamo,
0: è una matriosca.
1: Sì, purtroppo appunto l'Unione Europea è stata creata in un modo in cui appunto alla fine sono gli stati nazionali che attraverso i loro sistemi di veto decidono se questa Unione Europea può andare avanti oppure no, però questo è quanto è stato fatto finora nei trattati diciamo costituzionali,
0: sì,
1: che informano,
0: certo,
1: l'Unione Europea, e quindi purtroppo dobbiamo adeguarci.
0: Portandole invece non tanto distante, però diciamo su un altro fronte, quello italiano ma anche tedesco, slovacco, cioè le richieste alla Commissione in questo caso di avere maggiore flessibilità per quanto riguarda i capitoli energia e inflazione, troveranno accoglimento oppure no secondo lei? Cioè l'Unione Europea non si può permettere, come un po' ha detto Dombrovskis l'altro giorno, di dimostrarsi troppo flessibile, cioè se ogni volta tiriamo fuori la flessibilità allora poi si crea una questione di credibilità delle regole stesse.
1: Temo che abbia ragione Dombrovskis, almeno da questo punto di vista, perché sotto altri punti di vista, diciamo, a volte
0: non ci piace.
1: ha fatto affermazioni un po' troppo rigide in qualche modo. Però è anche vero che appunto c'è un problema di credibilità, e la credibilità è un problema soprattutto di rating, diciamo così, di valutazioni da parte dei mercati. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti, visto che noi siamo con una posizione fiscale già piuttosto compromessa o piuttosto seria comunque, cioè abbiamo già un debito rilevante che naturalmente rischia di essere messo sotto osservazione se appunto le attività finanziarie che vengono portate avanti dal paese, le manovre in pratica, non sono sufficientemente credibili e non sono ritenute sostenibili anche dai mercati. È un gioco essenzialmente politico comunque, non c'è un dato obiettivo che ci dice dobbiamo arrivare a questa flessibilità fino al 3,2-3,1, cioè non è un problema di dati oggettivi, è un problema di negoziazioni politiche e non solo tra l'altro a livello italiano, ma anche di capire quali sono gli umori, diciamo, negli altri paesi.
0: Sì, infatti, poi tra l'altro vedremo la manovra, inizia proprio oggi, no? Il suo iter, vedremo la manovra italiana che cosa produrrà, visto che è la manovra che precede le elezioni. Sappiamo che questo dalle nostre parti è sempre un condizionamento importante.
1: Condizionamento e appunto in questo caso anche un rischio, però il problema sarebbe piuttosto che cercare ognuno di spingere verso una flessibilità maggiore a livello dei conti nazionali, spingere verso una flessibilità maggiore del bilancio europeo. Purtroppo rimane ancora questa idea strana del pareggio di bilancio, però invece sarebbe il momento di attingere ai mercati finanziari internazionali, perché c'è un grosso eccesso di risparmio sui mercati internazionali, quindi magari emettere appunto i famosi Eurobond, insomma emettere i titoli del debito pubblico europeo per raccogliere fondi che servono per le grandi transizioni, come appunto indicato anche dalla Commissione europea.
0: Ma quella che viene vista appunto come la soluzione più praticabile, con tutti, diciamo, gli elementi sottostanti che la rendono praticabile, ma perché non si fa? Cioè, c'è una questione proprio ideologica rispetto all'Eurobond che permane in alcuni paesi, o ci sono rischi reali di alcuni paesi ad aprirsi agli Eurobond? Germania,
1: allora, dal mio punto di vista c'è soprattutto una questione ideologica, una questione ideologica derivante da una storia soprattutto appunto della Germania, ma non solo, e naturalmente poi anche degli interessi specifici, cioè il fatto di pensare ancora di poter fare da sé, ecco, rispetto a quella l'ipotesi invece di fare qualcosa insieme. Però ci sono appunto dei settori tipo quello della difesa in cui fare da sé al giorno d'oggi mi pare veramente privo di significato, anche l'energia, ma anche in generale tutto il problema della decarbonizzazione del continente, sempre che vogliamo andare in quella direzione, perché anche questo non è così garantito, nonostante le dichiarazioni sempre molto solenni da parte delle varie istituzioni nazionali ed europee. Però, insomma, ci sono alcune partite in cui appunto o giochiamo una partita tutti insieme, o se no siamo destinati a perdere.
0: Grazie Fabio Masini, buona giornata professore.
1: Grazie a voi, buona giornata a voi.
0: Fabio Masini, economista, insegna all'Università di Roma 3, direttore del portale di informazione Euractiv Italia. Tra pochissimo andiamo a sentire proprio gli agricoltori come reagiscono rispetto a questi eventi europei.

0: bozza arriverà sul tavolo del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre prossimi, quindi giovedì e venerdì, rispetto al bilancio europeo pluriennale che comunque sta facendo discutere tanto, tantissimo per i tagli importanti che prevede. L'abbiamo detto, sono due, anzi sarebbero tre, i settori che vengono particolarmente colpiti: quello della sicurezza, quello delle politiche di coesione e quello dell'agricoltura. Buongiorno, bentornata Tommaso Battista, presidente della Copagri, la Confederazione dei Produttori Agricoli.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Presidente, quanto siete preoccupati o arrabbiati? Veda lei come calibrare questi due stati d'animo.
1: Entrambi, nel senso che siamo molto arrabbiati, perché avevamo definito questo accordo qualche mese fa del rientro del taglio del 20%, invece adesso ci ritroviamo con questa proposta da parte della presidenza irlandese, che invece ha reinserito il taglio del 20%. E noi abbiamo sempre detto, e lo ripetiamo fino alla noia, noi scusatemi, abbiamo sempre ribadito che la PAC deve essere autonoma e soprattutto deve poter contare su quella dotazione finanziaria che noi abbiamo sempre richiesto, perché tra l'altro la PAC deve rispondere alle sfide pressanti con le quali gli agricoltori si confrontano ogni giorno, e soprattutto poi quest'ultimo anno con il quadro geopolitico che è presente e con i rincari dei costi di produzione, e soprattutto con quello che noi ripetiamo ormai da qualche anno, le conseguenze del cambiamento climatico, abbiamo sempre chiesto e rivendichiamo che la PAC abbia una dotazione finanziaria adeguata a quello che è l'esigenza dell'agricoltura europea e quella italiana in particolare.
0: Quindi, se ho capito bene, non solo in questo momento i tagli non sono neppure da prendere in considerazione, ma anzi, proprio dato il particolare momento storico, quindi crisi energetica e tutte le ricadute nel settore, forse sarebbe addirittura da implementare?
1: Ma questo noi l'avevamo chiesto, nel senso che al di là di confermare la dotazione dell'attuale programmazione, era anche da adeguarla all'inflazione che c'è stata, il meno 17% relativa all'inflazione. Quella non era stata concessa, ma quantomeno era stata garantita la stessa dotazione dell'attuale programmazione, ripeto, al netto dell'inflazione. Quindi noi adesso torneremo a richiedere non solo di ripristinare la dotazione originaria dell'inizio di questa programmazione, ma inserire anche la quota dell'inflazione, perché nel frattempo noi stiamo subendo quei rincari che hanno messo in ginocchio l'agricoltura europea. Tra l'altro noi con tutte le normative della sicurezza alimentare che dobbiamo rispettare, diamo quella certezza e quella garanzia ai consumatori del mondo intero, non solo dell'Europa, che altri stati non garantiscono. Vediamo ad esempio, ricordiamo il blocco delle carni dal Brasile di qualche settimana fa, proprio perché è stato dimostrato che in Brasile si usano ancora dei pesticidi che noi è da oltre un decennio che non utilizziamo più in Italia.
0: A proposito, Presidente Battista, perché noi ovviamente quando parliamo poi delle ripercussioni di Hormuz e anche ora di Bab el-Mandeb, facciamo riferimento al caro energia, però una domanda: c'era anche il capitolo fertilizzanti, no? Lì qualcosa si è sciolto?
1: Sì, che è stato concesso questo finanziamento che per l'Italia è stato pari a 90 milioni, poi con la quota di cofinanziamento dello Stato membro, complessivamente sono stati riconosciuti 136 milioni che saranno distribuiti agli agricoltori sulla scorta della propria estensione utilizzata per l'utilizzo dei fertilizzanti. La nota positiva non tanto per l'importo, perché è comunque una goccia nell'oceano, ma la cosa positiva è che sarà assegnata direttamente sul conto degli agricoltori senza dover presentare alcuna richiesta se non la domanda precompilata, ma una procedura molto semplice, e gli agricoltori si vedranno accreditate queste somme sui propri conti, anche se, ripeto, è un provvedimento tampone che ovviamente cerca di limitare quello che sono i costi che si stanno sostenendo in questo anno. Se continua così la situazione geopolitica, è evidente che l'Europa non potrà procedere con queste misure tampone, ma dovrà mettere in piedi una misura strutturale per garantire e per alleviare quelli che sono i costi energetici, i costi di produzione che noi stiamo sostenendo.
0: Certo. Presidente, grazie per questa mattina, direi che torniamo a fare un punto e presto. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie a Tommaso Battista, presidente della Copagri, la Confederazione Produttori Agricoli.

0: Su, buongiorno, bentornata Alessandra Servidori, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buondì.
1: Buongiorno a tutti.
0: Con Alessandra Servidori torniamo a domenica scorsa, 76ª giornata delle vittime di incidenti sul lavoro e in Italia sono stati conteggiati da gennaio all'agosto scorso 498 decessi. Attenzione, questi sono incidenti mortali, perché in realtà poi gli incidenti sono stati molto di più. A volte gli incidenti si traducono anche in invalidità permanente e importanti. Poi è anche indubbio che sempre più, quando si parla di sicurezza sul lavoro, si dovrebbe parlare di sicurezza e salute, quindi guardare anche, diciamo così, a elementi e fronti che ci parlano di burnout, ci parlano di salute mentale, che per tanti anni invece non sono stati considerati. Alessandra Servidori, quanto si sta facendo sul fronte della sicurezza sul lavoro? Cosa funziona, cosa no, cosa si dovrebbe fare?
1: Dunque, sulla sicurezza sul lavoro non si sta facendo quello che bisognerebbe, come posso dire, agire in fretta, perché di fatto quello che è stato il provvedimento di alleggerire i subappalti, che sono appunto ormai un fenomeno ormai enorme, insomma, cioè che tu dai in appalto un lavoro, soprattutto in edilizia, e poi naturalmente ci sono, c'è tutto un giro, una rete di piccolissime imprese che non ce la fanno a fare nei tempi, nei modi sottoscritti, a portare a termine il lavoro, e quindi subappaltano con non tenendo conto di quelli che sono, per esempio, tutti i provvedimenti sulla prevenzione, sulla sicurezza sul lavoro, quindi tutta quella documentazione in verità molto pesante. E cosa si sta facendo? Si sta cercando adesso in Commissione Giustizia alla Camera, si stanno udendo le parti sociali sulla proposta di legge relativa al gratuito patrocinio a carico dello Stato per le persone offese da reati commessi, no, con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di cui, come diceva lei giustamente, non per fortuna, insomma, o non si sa veramente, non consegue la morte ma la totale inabilità. Quindi c'è questa proposta di legge che intende mortificare un articolo del codice di diritto penale per consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito alle vittime di gravi infortuni sul lavoro e ai loro familiari. Perché? Qual è il problema? Come giustamente diceva lei prima, ricordava, è tutto collegato. La settimana scorsa abbiamo ricordato le vittime con l'ANMIL sul lavoro, sì, ma poi il giorno dopo abbiamo ricordiamo le persone che si ammalano sul lavoro con dei sintomi terribili come burnout, oppure anche poi dopo, se non curato, se non aiutato, se non affrontato, malattia mentale vera e propria, no? Perché poi porta a menomazioni. E quindi cosa succede? Che le famiglie che affrontano a seguito della morte o menomazione del proprio parente, dove non c'è per esempio la tutela, no? Il controllo, si trovano di fronte a problemi enormi, enormi. Poi ci sono le assicurazioni, che sono un po' vigliacche alcune, per cui promettono ma poi non danno sufficiente, diciamo, aiuto, e quindi noi abbiamo una giungla all'interno di questa rete, una giungla per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, e c'è un potere di ricatto e la riduzione delle tutele infortunistiche in favore anche del profitto dell'azienda, a volte, insomma, chiaramente questa è un'accusa forte che faccio anche in virtù del fatto, e lo dicevo anche ieri sera, che bisogna pensare a una vera e propria procura, cioè magistrati preparati ad affrontare questo tema. Perché, sì, perché purtroppo non abbiamo la formazione sul lavoro, che deve essere un diritto soggettivo e non un fattore di disuguaglianza, e appunto l'intervento delle autorità giudiziarie a tutela della sicurezza è insoddisfacente. Assolutamente.
0: Ma questo è interessante, cioè secondo lei dice noi non abbiamo figure a livello di autorità giudiziarie formate proprio per questa materia, per questo capitolo.
1: Certo, non ci sono, perché intanto abbiamo pochissimi ispettori, si è promesso attraverso un concorso di, invece poi non sono stati assunti. Quindi pochissimi ispettori, non si mettono d'accordo nell'unificare per esempio la figura degli ispettorati, perché ci sono gli ispettori che dipendono dal Ministero del Lavoro, ci sono quelli che dipendono dall'INPS, ci sono quelli che dipendono dall'unità sanitaria locale, cioè tre diciamo tipologie di ispettori che intervengono non coordinandosi, non avendo lo stesso contratto, per cui alcuni vengono retribuiti meglio, altri peggio, e quindi è proprio una giungla. E una procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro invece rappresenterebbe la possibilità di un'organizzazione giudiziaria innovativa nel campo della sicurezza, no? Perché magistrati preparati che fanno maggiormente quel lavoro lì adottano metodologie di indagine realmente penetranti, efficaci, e soprattutto loro studiano anche a livello nazionale per esempio il problema dei tumori lavorativi con creazioni di banche dati nazionali, evitano la frammentazione delle indagini, no? Degli stessi fattori di rischio, favoriscono nuovi scenari giudiziari, per esempio il reato di omissione di cautele infortunistiche, disastro, perché cioè anche questo, prima di perseguire un reato così ci vogliono degli anni, e le famiglie rimangono sole.
0: E questo, cioè totalmente da affrontare, spese enormi.
1: Enormi, mancanza di reddito, assicurazioni appunto un po', come posso dire, sistematicamente irresponsabili, reati amministrativi, che anche quello, poverette, le famiglie come fanno? Come fanno? Si sbattono da un avvocato all'altro, loro devono per esempio raffrontarsi con l'INAIL, no?
0: Sì.
1: Perché
0: certo.
1: L'INAIL ha come ruolo anche il recupero di somme indennizzate, cioè quelle che deve dare l'INAIL in tempi ragionevoli, no?
0: Almeno così dovrebbe essere, sì.
1: E poi anche agevolare le comunicazioni con gli altri paesi stranieri, perché ai fini delle indagini il problema anche di come posso dire, avere una deontologia anche in questa materia eviterebbe il problema dello spostamento dei magistrati ogni 10 anni. Perché succede anche questo, mantenendo e coltivando la professionalità in questo ambito specialistico. Quindi io ho sentito l'altro giorno molte parole di condoglianza ai familiari. E nulla è stato di concreto ancora.
0: È questo che fa rabbia.
1: Sì, perché guardi, io sto combattendo contro anche, come posso dire, partiti che proprio mi stanno, come posso dire, contrastando la Procura Nazionale sulla sicurezza del lavoro.
0: In che senso?
1: Sì, perché c'è stata una peraltro anche giustamente combattuta poi in Parlamento, una proposta di legge che premiava le aziende che adottavano al posto di una procura, si è individuato un premio alle aziende che sono regolari, ma non possiamo premiare chi deve per legge no? Dotarsi di tutta una serie di strumenti, preparare, predisporre i corsi di formazione, dare ai lavoratori

0: è assurda questa.
1: Sì, perché poi le cose succedono. Esatto.
0: No, poi abbiamo avuto i dati proprio ieri sì, l'altro, adesso sì, non me ne ricordo. Sì. Che sono dati che in aumento.
1: No,
0: quindi
1: è proprio così.
0: È un discorso molto, secondo il mio parere, una delle priorità, perché alle persone devi dare comunque un minimo di formazione, ripeto, individuale, perché il lavoratore e la lavoratrice deve sapere, deve potersi difendere se gli ausili sul lavoro non sono adatti, perché il ragazzo di 22 anni che è precipitato dal Colosseo, nessuno mi toglie l'idea che, essendo poi lui esperto, perché era un ragazzo che
1: sì,
0: era esperto.
1: Sì, sì, infatti era dell'edilizia acrobatica, no? Quindi sicuramente.
0: Sicuramente sapeva quello che faceva ed è morto in una situazione drammatica. Mm. E la reazione della gente è stata di rabbia perché hanno tenuto chiuso il Colosseo. Lei capisce,
1: sì, vabbè,
0: Chiara,
1: lì,
0: che.
1: No, vabbè, ma lì è assoluta l'immoralità, la disumanità che purtroppo incombe su tutti noi, perché è veramente inaccettabile. Però è vero. Ci sono state proteste perché il sito è rimasto chiuso.
0: Assurdo, e per fortuna che tutto sommato sto ministro Giuli ha deciso di chiuderlo per il tempo giusto, per almeno fare le indagini serie.
1: Beh,
0: ecco, perché era solo, sto ragazzo era solo,
1: no.
0: E di notte.
1: Ci sono le indagini in corso, lì c'è molto da chiarire, proprio perché la condizione una condizione
0: è
1: lavorativa
0: possibile?
1: Inaccettabile. Non dovrebbe essere possibile. Se è stato possibile, bisogna capire perché, e speriamo che le indagini perché poi ce lo racconteranno. Questo tanto è un temone che ci accompagnerà tutta questa nuova stagione, Alessandra Servidori.
0: Sì. Grazie
1: per questa
0: mille.
1: Mattina. A martedì.
0: Grazie a voi che mi ascoltate, grazie
1: sempre.
0: Un piacere. Arrivederci.
1: La nostra Alessandra Servidori. Tra pochissimo vi porto in Valle d'Aosta. Ricordate l'indice della criminalità del Sole 24 Ore? Ieri proprio con Michela Fenizio del Sole 24 Ore abbiamo sfrugugliato tutti i dati. Casualmente avevamo al telefono anche l'assessore di Ragusa. Ragusa si è distinta in positivo proprio per un calo importante, oltre l'11% in meno, l'11% di flessione dei reati denunciati. Invece si apre il caso Aosta. A tra poco.

0: ieri quando al telefono con noi c'era Michela Finizio del Sole 24 Ore, tra i giornalisti del Sole che hanno elaborato i dati del Viminale e composto l'annuale indice della criminalità, dove ci dicono che le denunce sono a livello proprio complessivo in diminuzione. Permangono ovviamente le città più grandi ad avere delle cifre, degli elementi, delle tendenze di criminalità più importanti rispetto agli altri centri. Come al solito c'è qualche città, soprattutto città capoluogo, che svetta in negativo. In questo caso Milano si conferma prima per il numero di denunce rispetto ai residenti, altre città che invece diciamo perdono posizione, quindi questo ovviamente è un dato positivo. L'abbiamo detto per caso perché non era voluta, ma parlavamo di altro. Ieri era con noi l'assessore alle politiche giovanili di Ragusa, e Ragusa per esempio registra una flessione delle denunce di reato addirittura dell'11%. Questo va benissimo, ma quello che ci stupisce dei dati è quello che viene chiamato il caso Aosta, dove addirittura nel 2025 le denunce risultano in aumento del 15,1%. Abbiamo detto no, dobbiamo assolutamente andare ad Aosta a capire quello che sta succedendo. Buongiorno al sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora sindaco, ci aiuta a capire, perché poi i dati vanno sempre contestualizzati e bisogna saperli leggere. È tanto un aumento del 15% delle denunce, che succede?
1: Percentualmente è un numero alto, però bisogna considerare che Aosta ha un numero piccolo di denunce, quindi anche soltanto le 5 denunce in più fanno delle variazioni percentuali rilevanti, quindi questo è il primo aspetto da prendere in considerazione. Il secondo aspetto è che più che un aumento concreto di questi tipi di reati, probabilmente siamo di fronte ad un aumento delle denunce. Abbiamo fatto una campagna molto importante di segnalare comunque qualsiasi tipo di criticità, quindi a maggior ragione certi tipi di reato, perché riteniamo che il primo passo sia quello di denunciare comunque alle forze dell'ordine e tutti quei comportamenti che non siano in linea col vivere civile. Quindi addebitiamo comunque, ci diamo come una spiegazione dell'aumento da un lato i piccoli numeri che caratterizzano la città di Aosta, dall'altro il fatto che la gente denuncia di più.
0: Quindi giustamente, vedendo che l'indice della criminalità si basa proprio sull'elaborazione dei dati delle denunce fatte, non degli episodi di criminalità, quindi onestamente ci possono essere dei reati che non vengono denunciati, quindi questi non rientrano nell'indice. Lei dice in realtà non c'è un peggioramento della sicurezza a livello di Aosta, ma c'è una maggiore consapevolezza del senso civico del dover denunciare?
1: Ma questo lo attribuiamo a questo anche perché questi indici sono aumentati su alcune tipologie particolari di reato, sono le violenze familiari, sono le truffe, quindi sono quel tipo di reato che in genere uno ha vergogna anche a denunciare. Sì. Quindi lo vediamo anche come un dato positivo, cioè si capisce la necessità, anche se si tratta di reati che avvengono all'interno della casa, dei reati che rimangono magari nell'ambito familiare o avvengono via telefono come le truffe, è bene che queste siano segnalate, quindi c'è un aumento di coscienza sicuramente civica da parte dei cittadini, perché non ci sembra che ci sia stata questa evoluzione così in negativo. Abbiamo altre tipologie di fenomeni che invece queste sono molto più rilevanti, ma che non sono state intercettate dalla ricognizione del Viminale, che sono quei comportamenti diciamo asociali di inciviltà minuta che colpiscono il decoro, lo schiamazzo.
0: Quelli che vengono chiamati i piccoli vandalismi?
1: Ecco, i piccoli vandalismi, quelli sono sensibilmente, diciamo, in aumento, diciamo che sono più avvertite da parte della popolazione, e in quest'anno questo è stato uno dei temi principali della declinazione del concetto di sicurezza nella città di Aosta.
0: Ma perché sono aumentati? Cioè c'è maggiore maleducazione, minore attenzione al bene pubblico, è una questione legata alle giovani generazioni?
1: Secondo me c'è un sfilacciamento del tessuto sociale, cioè la crisi e l'impoverimento generale che prima colpiva alcuni quartieri, alcune zone ben specifiche, oggi si è diffusa, nel senso che questi giovani, ma anche persone di una certa età, cercano rifugio nell'alcol, lo cercano laddove l'alcol costa di meno, vagano nella notte senza punti di riferimento. Ecco, è proprio una sorta di degrado causato da cause sociali molto importanti sulle quali si cerca di intervenire, sulle quali la scommessa è più grande e più importante. Quindi non è la grande criminalità quanto questa incertezza della vita quotidiana che sta generando tutti questi comportamenti di inciviltà, mancanza di senso civico.
0: Però che si unisce o comunque scaturisce o richiama un aumento delle dipendenze.
1: Su questo è indubbio, infatti di qualche settimana fa l'incremento delle dipendenze sia da alcol sia da droga. Ecco perché diciamo che siamo di fronte ad una criticità, ad un problema che riguarda proprio il vivere quotidiano, la socialità, e quella che viene descritta come una crisi in generale che può aver colpito, diciamo, le grandi aree urbane, sta anche toccando la città di Aosta, con una decaduta della capacità di comprare, della capacità di disporre di risorse finanziarie, o quantomeno quelle che prima erano una volta sufficienti adesso non lo sono più, e quindi questo crea ovviamente incertezza, crea disagio, crea la necessità di trovare rifugio in altri ambiti, come può essere l'alcol, come può essere la droga, e colpisce sia le persone più anziane, diciamo i trentenni e i quarantenni, ma colpisce anche molto i giovani, che sono quelli più sbandati, ecco, in cui è più facile che vengano a mancare dei riferimenti, specialmente in certe famiglie che sono oggetto di questo impoverimento anche di natura economica e non solo sociale, che diventa poi impoverimento sociale.
0: Sì, no, è tutto molto interessante quello che ci sta dicendo, e ovviamente può essere replicato da Aosta, no, in tanti altri territori dei nostri centri cittadini. Grazie sindaco, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Raffaele Rocco, sindaco di Aosta. Noi anche per oggi siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, il sindaco di Aosta, la nostra servidori. Tutte le voci che avete sentito avvicendarsi questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Invece, per quanto ci riguarda, l'appuntamento col Buongiorno in Blu è per domattina alle 7 puntuali su In Blu 2000. Grazie a Davide De Te, Sabino D'Alessandro per averci accompagnato oggi in regia. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
0: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con Le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. Attacchi anche su Kiev. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi. I sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma: si attaccati, pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori. Circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse. Lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese, Geoffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droga e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lo Russo e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: fantastica.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
4: Musica, sorrisi. Questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
5: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.
6: Si

0: di Radio Fa Buon Sangue ci sono associazioni che hanno una storia e poi ci sono associazioni che con la loro storia hanno contribuito a costruire una comunità. Oggi facciamo tappa ad Ortona, in Abruzzo, per conoscere meglio una realtà che ha radici lontane, molto lontane. Ce lo facciamo raccontare dal presidente onorario di Avis Ortona, Giovanni Iannucci, che ha il telefono qui con me. Ciao Giovanni, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Giovanni, allora partiamo proprio dall'inizio. Intanto come stai? Tutto bene?
1: Io sto benissimo, anzi in un periodo adesso sto in vacanza.
0: Ah, meglio.
1: Perché sto al Salone Nautico di Genova.
0: Ah, meglio per te, dai. Noi invece siamo qui in studio, ma siamo contenti di averti come presidente onorario di Avis Ortona. Partiamo proprio dall'inizio, dal 1951, no? Ci racconti com'è nata questa idea e cosa significava in quegli anni poi decidere di mettersi a disposizione degli altri.
1: Certo, allora noi abbiamo avuto la fortuna di avere a Ortona praticamente il dottor Carlo Bernabeo, che ha fatto le veci dell'inventore dell'Avis a Milano. Praticamente si è fatto promotore presso alcuni medici, il comune e altre persone di Ortona, ha chiesto di creare questo gruppo di volontari che fosse costante nel donare sangue per la necessità delle operazioni da fare in ospedale. Nel 25 febbraio del 1951 si sono riuniti e hanno dato vita all'Avis di Ortona, che è stata anche la prima Avis in Abruzzo.
0: Insomma,
1: quindi quella che...
0: Certo, sono passati tanti anni, dico, no?
1: Sì, più di 70.
0: Non sono pochi. Ma nel mezzo poi come è riuscita a crescere questa realtà? Cioè, oggi conta credo più di 500 donatori abituali, immagino.
1: Certo, all'inizio erano 5 donatori, poi pian pianino la realtà è migliorata negli anni 70, quando un componente del consiglio direttivo, Paolo Moretti, ha deciso di cambiare il modo di gestire l'Avis, cioè ha dedicato più tempo ai donatori anziché all'associazione. E praticamente si è fatto promotore in tutti i comuni della provincia di Chieti a cercare altre persone che fondassero l'Avis in tutti i comuni. Difatti la provincia di Chieti è quella migliore dal punto di vista di organizzazione. Pensa che la metà della raccolta che si fa in Abruzzo viene dalla provincia di Chieti.
0: Insomma è un bel lavoro, insomma, da tanti anni.
1: Certo.
0: Insomma, 5 persone nel 1951, più di 500 oggi. Direi che da quella piccola idea ha fatto davvero parecchia strada, no?
1: Sicuramente, anche oltre ad aver fatto parecchia strada, ha cambiato parecchio la modalità di avere un rapporto con il donatore molto più diretto. Prima eravamo costretti a fare la chiamata noi, c'era un socio che chiamava i donatori. Adesso abbiamo creato il polo di chiamata, che è una qualcosa che l'Avis ha adottato in tutta Italia, ma è stata una nostra invenzione, se vogliamo, tra virgolette.
0: Ma adesso facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare con Giovanni Iannucci della grande crescita del movimento Avis nato proprio da Ortona.

0: amici, bentornati a Radio Fa Buon Sangue. Siamo sempre in linea telefonica con Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Ortona. Stavamo un po' parlando della storia, Giovanni, ma in questa storia di Avis Ortona ci sono anche due nomi, insomma, che hanno avuto un ruolo fondamentale. Tu ce ne stavi anche parlando prima, Paolo Moretti e Bruno Maio. Quanto è stata importante la loro dedizione?
1: Sì, loro praticamente facevano la sera, dopo l'orario di lavoro, partivano e andavano in tutti i comuni a cercare persone disposte a fare altrettanto, e ne hanno trovati tante. E Paolo Moretti, diciamo che è stata l'anima dell'Avis in Abruzzo. Lui attualmente è il presidente onorario regionale, però purtroppo ha preso una brutta malattia, quella del secolo, un po' è demenza senile, e quindi vive in un mondo suo che mi auguro sia migliore del nostro, e quindi non può essere, però c'è ancora, ed è stato lui il mio mentore, perché poi io sono da lui, ho imparato tante cose e sono stato presidente per circa 20 anni. Certo. Ho lasciato l'anno scorso e ho passato lo scettro al figlio di Maio Bruno, Domenico.
0: Ma insomma, loro due hanno contribuito alla nascita di queste nuove sezioni, sì, nella prima, sì, nella provincia, sì, di Chieti, e poi in tutta la regione.
1: Sì, e poi pian piano si sono estesi a tutta la regione. Hanno fatto veramente un lavoro impressionante.
0: Ascolta, oggi guardando quella piccola associazione nata appunto nel 1951 e vedendo adesso più di 500 persone che continuano a donare, qual è la sensazione che poi provi anche tu, insomma, essendo stato presidente e ancora lo sei in mezzo, insomma?
1: Certo, la situazione è che i donatori purtroppo darebbero anche due braccia per donare, ma al momento in cui li chiami a collaborare nel consiglio direttivo, a fare altre cose, si tirano indietro, poi a fare il presidente ancora meno. Un po' li capisco, perché purtroppo con il cambio che hanno fatto, la rivoluzione che hanno fatto del terzo settore, hanno dato alle Onlus, che adesso sono DV, una marea di incombenze burocratiche che cominciano a pesare. E non solo, ma poi bisogna stare attento, perché si può cadere sul penale. Quindi parecchi rinunciano per non prendersi queste brighe. Beh, insomma, e quindi non è facile trovare un presidente nuovo.
0: Insomma, tantissime persone sicuramente.

0: è un gesto altamente morale per la comunità, tutto quello che vuoi, però poi dico anche che onestamente all'inizio non si ha un sensore di quello che stai facendo, nel senso che lo fai essenzialmente per una questione egoistica,
1: certo,
0: o perché
1: certo.
0: ti serve per un parente, o perché serve a te, o perché l'Avis ti dà la possibilità di avere gli esami ogni donazione e quindi avere sotto controllo la tua fisicità.
1: Sono le storie che dimostrano quanto un piccolo gesto, quando viene condiviso, possa diventare qualcosa di enorme. Musica!
0: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Comunale Ortona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Non cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Radio fa buon sangue, DJ Cibo è in diretta.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Da Giovanni e Levi, ciao.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci di nuovo insieme. Una storia che continua, quella di Avis Ortona. Sono 75 anni di storia e noi ne parliamo appunto con il presidente onorario Giovanni Iannucci, che è qui al telefono con noi. Ciao Giovanni, ci sei? Sei andato via? No?
1: No, Enrico, sono ancora qui. Anche perché
0: bene.
1: Se volessi parlare di Avis Ortona, poi io sono un chiacchierone, non finirei mai.
0: No, ma sai, alcuni vanno via dopo la seconda parte. No, sto scherzando. Volevo chiederti una cosa, perché ho un sacco di domande. Secondo te, qual è abbiamo parlato un po' di storia, ma il valore più importante che Avis Ortona è riuscito a trasmettere di generazione in generazione, già che tu insomma sei un po' l'anima storica?
1: Sicuramente siamo riusciti a far capire ai giovani negli ultimi anni a farli avvicinare più di qualche tempo fa, perché prima i giovani si allontanavano e quando andavo a presentare l'Avis nelle scuole superiori mi sono reso conto di una realtà che mi ha sconvolto e che non immaginavo. Parecchi giovani mi hanno detto che non venivano a donare perché sennò avrebbero fatto scoprire ai genitori le loro pecche, alcolismo, droga e quant'altro, e la cosa mi ha sconvolto. Non mi aspettavo una realtà così. Adesso devo dire che è migliorata, i giovani sono in tanti quelli che si avvicinano all'Avis e spero.
0: Ma è perché si drogano meno e bevono meno? No,
1: non ho capito.
0: Ha detto è perché si drogano meno e bevono meno? Non credo.
1: Certo,
0: no, è una battuta naturalmente.
1: Niente. Allora, in più, quello che siamo riusciti a fare in Avis, ci sono due donatori in particolare che ho fatto in modo che venissero premiati dal presidente nazionale Oscar Bianchi in occasione della Honor Day che si è fatta all'Aquila. Si è parlato un po' di Avis nei piccoli centri e si è parlato di come potesse l'Avis come associazione, a prescindere dal raccogliere donatori di sangue, fare un nucleo in piccoli centri dove non esiste, magari insieme ad altre associazioni creare un nucleo aggregante per le popolazioni. Vediamo se ci riusciamo.
0: Ma secondo te, visto che insomma, ti ripeto, sei un po' una bella anima storica di queste di Avis Ortona, ma in generale anche di Avis, è cambiato il modo di vivere il volontariato rispetto agli inizi, oppure più o meno siamo alla stessa stregua, ma oppure anche peggio, perché poi sai, non è che le cose vanno sempre bene.
1: Sì, è cambiata parecchio perché c'era un attaccamento maggiore all'associazione prima. Adesso c'è solo l'attaccamento al fatto, sì, mi chiami, vengo a donare e basta. Non è, sì, il socio prima si faceva in quattro, quando si facevano le assemblee si riempivano i teatri. Adesso purtroppo quando si fanno le assemblee ci sono quattro mingherlini e non vengono perché non lo so perché. Anche le altre associazioni hanno lo stesso problema. Manca questa, non so come chiamarla, questa fidelizzazione all'associazione proprio, a sentirsi propria. È un po' come noi italiani, noi, come ha detto qualcuno qualche anno fa, l'Italia è fatta, dobbiamo ancora fare gli italiani. Probabilmente dobbiamo ancora riuscire a fare anche gli avissini.
0: Certo, perché è sempre il solito discorso. Però dai, una lunga storia fatta di 75 anni, gesti concreti e soprattutto tanta donazione. Ma adesso ci prendiamo un momento di musica, perché anche la musica, come la donazione, ha una cosa in comune: quando la condividi arriva molto più lontano. Quindi restate con noi e andiamo con la musica.

0: di Radio Favol Sangue, eccoci qua con una bellissima chiacchierata con il presidente Iannucci. Parliamo anche del futuro di Avis Ortona. Ma secondo te cosa bisogna fare per avvicinare sempre più i giovani alla donazione? Ne abbiamo parlato un po' prima, anche perché insomma è un po' difficile.
1: Credo che l'unico modo è trovare dei giovani che parlino con i giovani, perché io purtroppo penso che noi, io dico io della mia età che ho 72 anni, o qualcuno anche con qualche anno di meno, purtroppo pur parlando l'italiano parliamo un linguaggio diverso che non è compreso e non si aggrappa ai giovani. Quindi dobbiamo trovare dei giovani che prendano a cuore l'associazione e siano loro a parlare ai loro coetanei, e allora forse riusciremo a prenderne di più, perché noi purtroppo abbiamo, ma già se vuole, perché mi sto parlando in qualche riunione, dice allora fai, mandi l'hashtag, mandi, cioè sono cose che per la mia generazione sono mi marte, se vogliamo, anche se io li uso, per carità. Certo. Però tra di loro comunicano in quel modo.
0: Certo, hai ragione. Hai ragione, anche se in effetti poi c'è un po' in questo modo operandis, modus operandis di Avis, diciamo, di quelli un po' vecchiotti, che è fatica un po' da smembrare, dai, siamo onesti,
1: sì,
0: anche dai.
1: Sì, difatti bisogna rinnovarsi, perché se io mando un messaggio,
0: sì,
1: a un
0: socio giovane, dal dirlo al farlo c'è una difficoltà oggettiva.
1: Certo, sicura, e difatti per questo, anche nel discorso che abbiamo fatto all'Aquila, dobbiamo cercare di fare in modo che le piccole Avis si uniscano e ne facciano una più grande, perché con tutte le incombenze amministrative che ci sono da fare, magari è meglio se si prende l'incombenza, la più grande la fa per tutte.
0: Guarda, Riso Favol Sangue è nata nel 2019, io credo, sì, di aver detto queste cose qua nel 2019, quindi sono passati, sì, un po' di anni da quando le dico in riunioni, perché poi non è che mi sono mai tirato indietro, però diciamo, sì, che siamo un po' laboriosi, ecco, mettiamola così.
1: Sicuramente, fortunatamente in tutti i convegni e congressi che facciamo ne parliamo, e spero che facciano dei corsi di aggiornamento più, sempre più spesso, per i dirigenti e per chi vuol diventarlo.
0: Allora facciamo, perché così, serve. Dai, sì, serve assolutamente. Voglio chiudere con te, insomma, con questa bella chiacchierata, con una domanda molto semplice, già che siamo qui io e te, facciamo finta di essere solo io e te,
1: sì,
0: forse
1: certo,
0: anche la più importante, ma se avessi davanti un ragazzo che non ha mai donato il sangue, quale sarebbe la prima cosa che gli diresti per convincerlo almeno a provare?
1: Ma gli direi, guarda, ho conosciuto persone che a 50 anni non hanno mai fatto l'esame del sangue, quindi magari si ritrovano con un problema che non si può più risolvere. Donando il sangue, la prima cosa che riesci ad avere per te è il controllo della tua situazione fisica. Poi viene anche il fatto che fai un gesto importantissimo, perché io alla fine della mia presentazione dico, in un momento qualcuno ha avuto bisogno di te e tu c'eri.
0: Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Ortona, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per avermi permesso di esserci.
0: La storia di Avis Ortona è iniziata con 5 persone, arrivata oggi con più di 500 donatori, è davvero una bella storia, e soprattutto è arrivata anche a Radio Famo Sangue, e questo è interessante. Quindi grazie a tutti, un abbraccio ad Avis Ortona e a tutti i donatori di Ortona.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: E noi andiamo con la musica, tanti saluti da Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Comunale Ortona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Per oggi è tutto.
1: Ma continuate a donare sangue. Ciao, alla prossima settimana.
2: Ciao, sono Marcello. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale vicario di Roma Baldoreina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
4: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà, studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose, e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
5: Va ora in onda la replica della 20ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 24 febbraio 2026.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e bentornati all'almanacco del giorno pop di Radio Incontri in Blu. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui. Siamo molto emozionati oggi, Ale, vero?
0: Sì, perché siamo arrivati alla 20ª puntata, quindi noi siamo contenti di questo. Oppure forse mi stai dicendo che siamo arrivati alla fine del mese di febbraio, nella... No, non lo diciamo perché siamo su Radio Incontri, però alcuni direbbero la settimana santa, ovviamente. La nostra è una settimana molto pop, perché è la settimana, diciamo, della musica italiana.
1: Per chi ci ascolta in diretta il martedì mattina alle 11, stasera ci sarà la prima serata del Festival di Sanremo. Per gli altri che ci ascoltano in differita nella nostra...
0: Replica del sabato,
1: oppure nel nostro... o nel podcast su www.radioincontri.org, è già successo.
0: È già successo, sapete già quali sono le canzoni che sono state proposte quest'anno, speriamo delle canzoni veramente molto belle, ma ovviamente non ne possiamo parlare al momento possiamo fare una puntata un po' di retrospettiva.
1: Fateci quindi sapere quali sono le vostre preferite.
0: Assolutamente, quindi potete usare anche i WhatsApp di Radio Incontri oppure andare a scrivere alle nostre pagine social. E quindi una puntata retrospettiva sulla storia di Sanremo, che ha una sua importanza fondamentale, per cui ve lo diciamo subito, questa sarà una puntata monografica, perché parleremo solo di Sanremo nelle sue varie caratteristiche. Quindi Carlo, secondo te di cosa possiamo parlare per prima? Come possiamo iniziare?
1: Allora, noi abbiamo, per raccontare la storia di Sanremo, ci siamo avvalsi dell'aiuto di un tecnico, uno storico di Sanremo, bravissimo. Quindi Alessandro, tu che sei il nostro storico di Sanremo, facci il primo Sanremo Stories. Come è iniziato? Com'era? Perché all'inizio era anche particolare, perché noi siamo abituati a 27 cantanti in gara. Una volta avevamo 20 canzoni, ma pochissimi cantanti, giusto?
0: Sì. Sanremo inizia nel 1951, quindi c'è anche questa cosa interessante, per cui l'ultima cifra è la stessa dell'anno. Per esempio quest'anno siamo nel 2026, quindi siamo alla 76esima edizione, e effettivamente il Festival della Canzone Italiana di Sanremo nasce in realtà come una manifestazione molto più semplice di quello che adesso è una cosa gigantesca che dura una settimana, che suscita interesse veramente in tutto il mondo. All'epoca era inizialmente semplicemente un'occasione in qualche modo studiata dalla città di Sanremo, che è una città di mare, per attirare dei turisti anche nel momento invernale. È vero che c'era il casinò, però si doveva trovare qualche cosa che portasse le persone al casinò. Quale migliore idea di creare appunto una competizione musicale proprio all'interno del casinò? Perché ricordiamoci che fino al 1976 tutte le prime edizioni, le prime 26 edizioni del festival si sono svolte proprio nel salone delle feste del casinò di Sanremo. Inizialmente c'erano veramente pochissimi cantanti, perché era un festival della canzone, quindi attenzione al nome, e quindi si andavano a proporre più canzoni per cantante, perché poi quella che vinceva era la canzone, non era il cantante. Questa cosa si è un po' persa, perché oggi tendiamo ad associare un po' appunto più alla figura del cantante che alla sua canzone il merito della vittoria,
1: con delle piccole cose buffe, perché ora c'è stato il problema che negli ultimi anni che ci sono pochissimi autori, cioè sembra di essere un
0: sono
1: po'
0: sempre gli stessi autori,
1: sempre gli stessi autori, cambiano gli interpreti ma sempre gli stessi autori.
0: Addirittura si era arrivati, non so se ti ricordi Carlo, al tempo delle ultime edizioni di Fabio Fazio, quindi all'inizio degli anni 2010, in cui addirittura lui faceva proporre allo stesso cantante due canzoni e poi appunto nella prima serata si decideva quella che rimaneva in gara. Quindi lì si era proprio ribaltata totalmente, non era più il Festival della Canzone ma era proprio il Festival dei Cantanti.
1: A me non mi dispiace, cioè questa cosa, io
0: questa formula,
1: questa formula, che io ero piccolo, avevo 8-9 anni nei primi festival di Fazio, però me la ricordo, quindi
0: no, questa in realtà negli ultimi, quindi ultimi, per esempio okay. L'anno in cui Marco Mengoni vinse con L'Essenziale, in realtà la prima sera per esempio lui aveva due canzoni, ma erano pochissimi cantanti, erano una decina, 11, okay, non mi ricordo, perché ognuno doveva presentare due brani e poi col televoto si stabiliva quello che sarebbe andato avanti. Ovviamente L'Essenziale era certamente più interessante dell'altro brano e quindi fu quello che andò avanti.
1: Allora me la ricordo perché ero un po' più grande.
0: Sì, non eri più un bambino di 8 anni. E appunto la prima edizione viene vinta da Nilla Pizzi con Grazie dei fiori, che è ancora un po' conosciuto, ovviamente una canzone anni luce da quelle di oggi. Il festival prosegue, diventa fortunatissimo, perché poi nasce, abbiamo detto, appunto nel 1951, ma nel 1954 in Italia arriva la televisione. Quindi il festival, che inizialmente era trasmesso dalla RAI sul suo canale in onde medie, diventa appunto un evento televisivo, e negli anni 60 raggiunge per la prima volta il suo massimo successo. Anzi, possiamo dire che l'edizione forse della vera svolta, quella che lo rese famosissimo, è quella del 1958. Poi ci torneremo, perché è l'anno in cui Domenico Modugno, insieme a Johnny Dorelli, propose una canzone che possiamo definire, anche se oggi non sembra, rivoluzionaria, cioè Nel blu dipinto di blu. Una canzone che, anche solo per il testo, per non dire le movenze dell'artista, andava a cambiare totalmente quello che era l'approccio tradizionale alla canzone, che era di solito una canzonetta d'amore non particolarmente ispirata. Pensiamo Papaveri e papere, o appunto Grazie dei fiori. Poi ci sono stati tanti altri eventi, ne parleremo anche più avanti, in particolare l'edizione del 1967 purtroppo fu funestata da un lutto gravissimo, perché la morte di Luigi Tenco, che fu diciamo archiviata come un suicidio, però ci sono alcuni che dicono che in realtà fu qualcosa di diverso, e si arrivò in realtà nella metà degli anni 70 a un momento di deciso calo e crollo. Gli anni 70 avevano tanti altri spunti sul piano musicale, e quindi inevitabilmente un festival pop come era quello di Sanremo divenne meno rilevante. C'erano i cantautori che a Sanremo non ci andavano neanche morti, anzi poi dopo l'esperienza di Tenco ancora meno. E tutto cambia piano piano alla fine degli anni 70, quando emergono figure diciamo molto giovani ma anche particolarmente innovative. Per esempio l'edizione del 78, che vide protagonisti Rino Gaetano con Gianna, ma anche Anna Oxa, che era giovanissima, con Un'emozione da poco. E poi si arriva agli anni 80, e negli anni 80 ovviamente Sanremo significa una sola cosa, anzi un nome e un cognome, cioè Pippo Baudo, Pippone Baudo, che sappiamo che appunto Carlo Conti quest'anno vorrà omaggiare in più occasioni durante questo 76esimo festival. Pippo Baudo, che ci ha lasciato appunto l'anno scorso, rappresenta sicuramente la figura che più ha inciso sulla storia di Sanremo, anche se poi non è stato il conduttore della maggior parte delle edizioni, cioè il maggior numero di edizioni, poi ne parleremo quando faremo un appunto sulle statistiche, credo sia Mike Buongiorno quello,
1: credo
0: che...
1: al contrario.
0: Al contrario? Ha superato
1: primo...
0: Pippo?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, va bene, allora su questo appunto, scusate, su questo mi correggerà Carlo quando parlerà delle statistiche. Comunque Mike Buongiorno ha condotto tante edizioni, ma in modo abbastanza tradizionale. Pippo Baudo ha proprio inciso anche sulla struttura del festival. Per esempio Pippo Baudo ha riportato le esibizioni dal vivo, perché praticamente quasi tutte le edizioni degli anni 80 sono in playback. Pippo Baudo ha inserito anche tutto ciò che è in qualche modo spettacolo, talvolta andando anche al di là dell'aspetto puramente musicale, ma ha dato a Sanremo le caratteristiche che ha oggi, al punto tale che gli autori del Fanta Sanremo hanno deciso che la moneta di scambio, diciamo, della gara, del concorso, è il Baudo, o i Baudi al plurale. 1977, lo avevo accennato prima, era anche l'anno in realtà in cui si era spostata la sede del festival, e quindi il festival aveva raggiunto diciamo una dimensione diversa anche per quello che riguarda l'aspetto dello spettacolo, perché si era spostato in un cinema teatro del centro di Sanremo, che è l'Ariston, che in realtà, te lo dico perché io ho avuto la possibilità di andare a Sanremo tra l'altro durante la settimana del festival, il teatro Ariston,
1: senza di te
0: ma con una cara amica anche di Radio Incontri in Blu, che è Erika Rampini. Il teatro Ariston in realtà non è enorme, è un bel teatro insomma, ma non è gigantesco, perché comunque Sanremo è una città abbastanza piccola, quindi in realtà in televisione sembra gigantesco, ma dobbiamo immaginare che gli scenografi facciano degli sforzi incredibili. E così si arriva appunto agli anni baudiani, in particolare fino alla metà degli anni 90, poi c'è anche il tentativo con in particolare Fabio Fazio proprio alla fine del decennio di rinnovare un po' la formula del festival. Fazio per esempio invitò come co-conduttore Mikhail Gorbachev, addirittura Renato Dulbecco, quindi personaggi che erano del tutto estranei al mondo della musica e del pop. E poi nei primi anni 2000 si ha un nuovo inverno, diciamo, una nuova fase di decadenza che prosegue fino ai primi anni 2010, quando poi arriva Carlo Conti e soprattutto arriva Amadeus, che ha ridato lustro al festival, individuando a mio parere quello che poi era l'aspetto importante anche dei festival di successo dei decenni precedenti, ovvero una sapiente commistione fra artisti famosi o comunque noti, pochi, e tanti artisti ignoti, tanti artisti diciamo bravi sicuramente ma poco conosciuti dal pubblico. Quello secondo me è il lato interessante di questo festival, non è rivedere per la centesima volta Albano Carrisi o Riccardo Fogli, è vedere invece l'artista nuovo che magari chi ascolta un po' la musica indipendente conosce ma il grande pubblico non conosce. Certo, questo disorienta, perché appunto magari gli spettatori, specialmente un pochino più anziani, dicono ma questi chi sono, però effettivamente ti porta nuovo pubblico come è accaduto ad Amadeus e soprattutto crea nuove celebrità. Dargen D'Amico io l'ho visto alla Darsena con saremo stati 50 persone a dire tanto, e due o tre anni dopo va a Sanremo, diventa ascoltatissimo. Ermal Meta l'ho visto al Fu Velvet di Castiglione Fiorentino, anche lì saremo stati una ventina di persone, e poi è diventato vincitore di Sanremo e magari si fa anche gli stadi, per capirsi. Quindi questo è l'aspetto straordinario di questo festival. Tuttavia ve lo dico, qui si potrebbe parlare per 50.000 blocchi, ma siamo già veramente molto avanti con i nostri numeri, siamo ben oltre i 10 minuti, quindi è il caso di ascoltarci una canzone. E se parliamo di Sanremo, qual è la canzone più famosa in assoluto?
1: Che per noi ha anche una valenza cortonese in qualche modo.
0: Perché l'autore del testo
1: è Franco Migliacci, che è di origini cortonesi, poi magari ne parleremo. Comunque, di... No, facciamo l'annuncio come Sanremo, Alessandro. No.
0: Allora, di Migliacci Modugno, Nel blu, dipinto di blu, oppure come tutti conoscono,
1: Volare.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Con questa meravigliosa canzone di Domenico Modugno, che tra l'altro lo sai che è stata prima su Billboard, cioè è stata la canzone più ascoltata negli Stati Uniti quell'anno lì, perché ebbe un successo internazionale clamoroso.
1: Ma tuttora viene citata anche nei film di tanto in tanto.
0: Sì, sì, è ancora oggi una delle canzoni italiane più famose nel mondo. Riprendiamo la linea ovviamente dall'almanacco del giorno pop di Radio Incontri in Blu. Vi ricordo un attimo le frequenze, che non diciamo sempre. Ci potete ascoltare in FM 88.4, 92.8, oppure ci potete ascoltare in DAB, quindi Radio Digitale Toscana, ma anche in streaming, come diceva prima il mio co-conduttore.
1: Ora facciamo il tuo co-conduttore preferito.
0: Il mio co-conduttore preferito, ovvero ci potete ascoltare in streaming su www.radioincontri.org. Ora al mio co-conduttore preferito do ovviamente la parola, perché vorrei chiederti, Carlo, se ci sono delle statistiche rilevanti, perché in 76 edizioni, insomma, quante cose saranno capitate?
1: No, non è successo niente.
0: Appunto, per esempio,
1: trasmissione.
0: Allora, intanto mi devi chiarire quella cosa che abbiamo detto prima: chi è il conduttore più presente? Perché
1: Pippo,
0: io pensavo
1: Paolo.
0: Fosse. Ah, vedi, è Pippo. Quante edizioni?
1: 13 edizioni.
0: Però.
1: Mike, 11. Ora, come ora dicevo anche nella pausa musica, Alessandro, c'è un po'.
0: Ah, lo sai qual è la differenza? Poi ora ci arriviamo a questa confusione, però la differenza è che Pippo è stato per quasi tutte le edizioni anche il direttore artistico, quindi aveva una responsabilità diretta nella scelta dei brani, eccetera. Non credo che Mike fosse direttore artistico, cioè lui era il presentatore, nel senso gli viene data la lista delle canzoni, le annuncia. Io credo che anche questa sia una differenza comunque da sottolineare. Poi dopo i numeri comunque danno ragione a Pippo Baudo, però effettivamente Pippo aveva una responsabilità più grande sulla struttura del festival.
1: Questa cosa è stata detta più volte, mi sembra che anche lo stesso Carlo Conti forse l'ha detto, mm-hmm. dicendo: io magari il prossimo anno non farò il presentatore, però serve un direttore artistico che sappia fare, cioè si può dare l'opportunità anche a un presentatore giovane di presentare Sanremo, però fare il direttore artistico è altra cosa, che forse, come dicevi tu, la rivoluzione che poi ha dato Amadeus nelle 5 edizioni, a proposito di statistiche, molto fortunate, perché c'è stato un po' un cambio di marcia, è diventato un festival per giovani, se può dire, che era già iniziato un po' negli anni precedenti, perché devo dire, con un po' troppe canzoni da parte di Baglioni, ma già negli anni di Baglioni si era affacciato la musica indie in quegli anni lì.
0: Ma si può dire qual è il motivo? Cioè, secondo me in realtà è molto banale come questione. Claudio Baglioni è un musicista, fondamentalmente Claudio Baglioni, con una conduzione anche quella che era un po' discutibile, perché io mi ricordo veramente serate interminabili in cui lui ogni 2x3 si metteva a cantare i suoi classici, così forse anche un po' fuori contesto, però effettivamente era un musicista, quindi ha riportato al centro del Festival di Sanremo l'aspetto musicale. Invece, diciamo, negli anni del declino, Sanremo era: vediamo che ospiti ci saranno, cioè quest'anno degli ospiti gliene frega niente a nessuno, intendiamoci. Una volta invece io ricordo che le discussioni erano: verrà Benigni, verrà Mike Tyson. Ci fu un'intervista di Bonolis a Mike Tyson che durò tipo mezz'ora, ma è un festival della canzone, quindi hanno fatto benissimo Amadeus, ma anche Carlo Conti l'anno scorso. Poi addirittura era veramente canzone, cioè non c'erano interruzioni.
1: Prima di ritornare alle statistiche, che era il tema di questo blocco, facciamo un passo indietro però su questo. Non solo Baglioni, probabilmente fino al 2010, ora mai detto questa cosa, mi ci ha fatto
0: Gianni Morandi, c'è stato
1: Gianni Morandi nel 2011, che l'anno che poi vinse Vecchioni, dopo gli anni catastrofici di cui tu parlavi, c'è stata subito la vincita di un big della musica che non era stato neanche un abitué di Sanremo e non aveva mai vinto.
0: Appunto, i cantautori Vecchioni. Come Vecchioni non avevano vinto.
1: E poi dopo, appunto, c'è stato Gianni Morandi, Baglioni, c'è stato anche Gianni Di Fazio, che anche lui, appunto, aveva un po' già svecchiato, portando anche tante risorse da quelle che erano sia.
0: Ecco, per esempio, la vittoria di Mengoni, che oggi ci sembra scontata, ma quando vinse la prima edizione era il cantante dei talent, quindi visto anche un po'. Però non era un Valerio Scanu qualsiasi, insomma, aveva sì vinto un talent, ma aveva veramente delle qualità. Non era di quelli che vincevano solo perché il televoto li aiutava,
1: perché
0: sostanzialmente.
1: Perché tolto Sanremo giovani, poi venendo da X Factor rivincono solo i Maneskin, sostanzialmente.
0: Esatto,
1: mi sembra.
0: Esatto.
1: Mengoni vince due volte, ma vince due volte, torniamo appunto alle
0: al numero di vittorie.
1: Modugno vince 4 volte, è una cosa che un po' mi ha sorpreso, perché le prime due volte, infatti, come ci spiegava Ale prima, Modugno vince insieme a Johnny Dorelli, con nel 58 nel blu dipinto di blu volare, nel 59 con Piove ciao ciao bambina,
0: bellissima, poi
1: che è una canzone meravigliosa. Poi vince nel 62 insieme a Claudio Villa, in questo caso Modugno la terza vittoria, Claudio Villa la quarta con Addio Addio. E poi vince nel 66 insieme a Gigliola Cinquetti
0: con Dio come ti amo. Ok, sì sì sì. E tra l'altro anche quella è una bellissima canzone, eh? Se è un po' tradizionale, diciamo meno rivoluzionaria di
1: ti, nel do, di blu. Ti do l'ultima statistica importante, che è la maggior numero di vittorie invece femminili, che sono le tre volte di Bazzanicchi. Così ci fai un commento sui maggiori vincitori.
0: No, allora vabbè, ovviamente onore al merito anche alla grande Iva Zanicchi, che ora conosciamo anche lei come personaggio pop, ha avuto una lunga carriera, è stata addirittura una donna in politica, ha fatto la conduttrice televisiva per tanti anni, però effettivamente era anche una cantante di ottimo livello, quindi va dato onore appunto ai suoi meriti. E niente, poi vabbè, ricordiamoci sempre che Sanremo è un po' un contesto particolare, cioè la vittoria non arride sempre alla canzone migliore o all'artista più capace. Ci sono tante logiche dietro, come per esempio accade anche all'Eurovision, di cui magari parleremo in futuro, che tra l'altro è ispirato ovviamente al meccanismo del Festival di Sanremo, e quindi aver vinto più volte è una cosa veramente molto significativa, proprio perché è veramente difficile. Io ricordo l'anno in cui, credo fosse il 92 o il 93, vince Luca Barbarossa, suscitando grande disperazione in Mia Martini, che aveva una canzone bellissima, che era La nevicata del 56. Vinse Luca Barbarossa con Portami a ballare, e questa cosa appunto la fece veramente preoccupare molto, perché sapeva di avere una canzone più bella di quella dell'altro artista in gara. Tuttavia ci sono tantissime logiche dietro. Poi ogni anno cambia il regolamento, perché addirittura lo sai che negli anni 80 il vincitore di Sanremo si stabiliva in base alle schedine giocate al Totip. Il Totip era quello per scommettere sui cavalli, come il Totocalcio ma per i cavalli, e
1: in tradizione col fatto che c'era
0: il casinò, insomma, sì, sempre un po' di gioco d'azzardo. E questa cosa poi, tra l'altro, ha raccontato Pupo, che diciamo di giocare d'azzardo se ne intende, ha raccontato che lui all'epoca era abituato, e quindi evidentemente non solo lui, a spendere tanti soldi nel comprare tante schedine proprio per far salire la sua posizione nella classifica, perché anche all'epoca c'erano tipo 30 cantanti, e quindi immaginate quanto fosse possibile truffare in quelle situazioni.
1: E questo è interessante, perché appunto si può parlare sia degli anni 80 con i casi di Zucchero e Vasco Rossi, ma recentemente il caso eclatante di Tananai, arrivato ultimo, volendo arrivare ultimo, e poi quasi vince l'anno dopo con Tango.
0: Eh sì, perché appunto in un festival con 30 nomi, inevitabilmente 27, 25 quanti sono, inevitabilmente quelli che uno ricorda meglio sono sicuramente il vincitore e magari il podio, ma spesso proprio chi arriva per ultimo, proprio perché magari ha qualche difetto particolare. E quindi in un certo senso possiamo dire che Sanremo ci ha anche dimostrato che talvolta, come dice De Coubertin, l'importante è partecipare, perché in certi casi anche chi ha avuto un pessimo risultato nel festival poi a livello commerciale ha avuto grandissima, grandissima fortuna e suscitato grande interesse. Vasco Rossi e Zucchero hanno di fatto iniziato la carriera così.
1: E siccome noi siamo per gli ultimi, il lancio musicale ce lo diamo su questa cosa proprio dell'arrivare ultimi, con Vasco Rossi, Vita Spericolata.
2: Voglio una vita maleducata,

0: Abbiamo ascoltato un altro pezzo classicone della musica italiana e ovviamente della storia di Sanremo, che è Vita Spericolata del grande Vasco, e andiamo a concludere, perché poi siamo andati lunghissimi nei blocchi precedenti. Spero che i nostri ascoltatori non ce ne vogliano, ma prossimo anno, invece dal Manacco Giorno Papa, facciamo Sanremo tutto l'anno, così almeno tanto abbiamo talmente tante cose da dire su questo tema che
1: abbiamo tagliato tantissimo,
0: appunto, quindi è drammatica questa cosa. E allora io direi di concludere parlando di alcuni momenti iconici, come si dice ora, direi emblematici, per usare un italiano pop, un po' migliore, oppure semplicemente momenti pop della storia di Sanremo, che sono tanti. Che ne so, possiamo dire di quella volta in cui Loredana Bertè fece la coreografia con il pancione che era finto, oppure potremmo parlare della volta in cui Pippo Baudo, che così torna ancora una volta nei nostri pensieri, andò a salvare addirittura un uomo che aveva dichiarato che voleva buttarsi di sotto dalla balconata. Poi pare che in realtà fosse una cosa un po' organizzata, ora non andiamo troppo ad indagare. Però sempre di Pippo Baudo mi piace ricordare, non so che edizione fosse, credo l'87 tipo, in cui lui dette la parola a una delegazione sindacale della Italsider di Genova, che ancora esisteva, insomma, e proprio in quel momento cominciava grandi licenziamenti, e quindi c'erano tutti questi operai in cassa integrazione che avevano fatto una specie di picchetto davanti al teatro Ariston, e Pippo Baudo decise di farli salire sul palco ed esprimere le proprie posizioni, sapendo che era appunto una cassa di risonanza enorme, perché poi all'epoca Sanremo veramente aveva degli ascolti ben superiori al 50% di share, insomma credo che al momento della premiazione si arrivò sopra il 70%, una cosa di questo tipo. E quindi veramente va comunque dato merito a Pippo Baudo di aver capito che Sanremo è il ritratto del paese, e quindi il paese si racconta nelle canzoni, ma anche in questi episodi qua, anche in queste fuori onda, in questi momenti. E Pippo Baudo è stato il primo a capirlo, e quindi grazie Pippo per aver reso Sanremo quello che è. Tu Carlo, quale momento pop vuoi ricordare?
1: Allora, io ne voglio ricordare uno in particolare che conosco un pochino meglio rispetto a tutte le storie che sa Alessandro con più esattezza, però siccome siamo anche vicini all'8 marzo, anche se non è la settimana dell'8 marzo, però è giusto ricordare probabilmente i primi look di Anna Oxa, quindi molto importanti, e poi il perizoma vista 20 anni avanti, quando lei si
0: era 99, senza
1: 99,
0: pietà,
1: e 20 anni avanti perché giustamente nel 2023 poi risuccede una cosa simile con Chiara Ferragni, che tenta di parlare dei diritti del corpo femminile proprio a Sanremo.
0: Pensati libera,
1: ma anche proprio con quel look di nudità, cioè di finta nudità integrale, perché effettivamente era un vestito. Ma di grandi performance artistiche negli ultimi anni c'è stato proprio quel festival dove Achille Lauro era in gara ospite quando faceva...
0: Allora,
1: questo dubbio qui.
0: Quando faceva i Tableau Vivant era ospite, ed era l'edizione quella del Covid, quindi il 2021, okay, l'anno in cui non c'era il pubblico. Però già l'anno precedente, quando era in gara con Me Ne Frego, se ti ricordi, ogni serata aveva un look diverso, una volta respirato San Francesco, una volta respirato qualcun altro.
1: Quello lì, perché lui arrivò pieno,
0: quindi
1: di
0: 2020
1: di
0: e 2021,
1: era criticato tantissimo, e lui sera per sera, look per look, ma spiegandolo anche attraverso i social il suo look, ribaltò completamente la visione di se stesso, che fu un momento importante. Però Alessandro, hai detto il 2020, l'anno del Covid, cioè
0: il 2021, che in realtà il Covid, diciamo, si diffonde in Italia subito dopo l'edizione 2020, veramente un paio di settimane dopo. L'anno successivo chiaramente Amadeus è costretto a organizzare un festival da quarantena, quindi in cui tutti i cantanti erano continuamente sottoposti a tamponi e non ci poteva essere pubblico in sala. Fu un'edizione veramente interessante, perché in pochi ci volevano andare, fondamentalmente, perché si sapeva che avrebbe avuto meno ascolti, e quindi si aprì lo spazio a tanti artisti indipendenti o vicini a essere indipendenti che non erano conosciuti. Non erano proprio indipendenti, ma sicuramente erano una proposta musicale molto lontana dalla tradizione sanremese, i Vincitori, ovvero i Maneskin, che venivano da X Factor, però proponevano un hard rock, diciamo, piuttosto classico e appunto veramente molto poco sanremese. Anzi, quella canzone credo che sia l'unica canzone rock che ha vinto Sanremo insieme a Mistero di Enrico Ruggeri, poi correggetemi se sbaglio.
1: Sì.
0: E fu una cosa veramente molto particolare, molto interessante, perché poi Maneskin arrivarono a Rotterdam all'Eurovision e vabbè, questa è un'altra storia, quindi parleremo dell'Eurovision ovviamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, soprattutto in vista della finale di maggio.
1: E va ricordato appunto di Maneskin, che comunque fecero quel duetto con Manuel Agnelli strepitoso,
0: che era Amandoti, se non ricordo, di CCCP.
1: Una roba veramente bella, una cosa bellissima. Noi ora concludiamo la nostra puntata sanremese augurandovi un buon Sanremo a tutti
0: con Zitti e Buoni dei Maneskin.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine questa mattina di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Il Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO per capire la provenienza dei raid. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparano a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha detto alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia per difesa ed energia è un passo consapevole rispetto alla linea di prudenza adottata, sottolineato Giorgetti. Un ultimo ora, un uomo di 50 anni italiano è stato trovato senza vita in un'auto con un taglio alla gola. La scoperta è avvenuta poco prima delle 11 di questa mattina in un parcheggio ad Agropoli nel Salernitano. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
7: Completamente guariti? Perfettamente curati.
8: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 13 di ottobre. In redazione Giorgio Fanelli. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha fatto il punto dei lavori che stanno interessando il centro storico e ha colto l'occasione per fare un bilancio degli investimenti effettuati negli ultimi anni. Un territorio così vasto, la presenza di tanti centri urbani, sono condizioni che ci impongono di intervenire in maniera equilibrata con gli investimenti. Dichiara il primo cittadino: abbiamo il compito di tutelare il patrimonio storico e di progettare nuove opere. Dal 2019, anno di inizio del mio primo mandato, per il centro storico abbiamo investito oltre 3 milioni di euro fra risorse proprie con partecipazione di altri enti e fondi PNRR. Fra i capitoli più significativi sono presenti i lavori di riqualificazione della fortezza del Girifalco per circa 500.000, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, la realizzazione di nuove sale al MAIC per oltre 300.000 euro, un altro 500.000 circa per le asfaltature delle strade e dei parcheggi, la riqualificazione dell'area della sosta del mercato da circa 200.000 euro e il restauro delle mura storiche attualmente in corso per altri 180.000 euro. Assommati a questi ci sono stati interventi su strutture scolastiche come la climatizzazione del nido d'infanzia Raggio di Sole e la sostituzione e l'acquisto di nuovi giochi, oltre all'ampliamento dell'illuminazione pubblica. Non sono ricompresi nel computo gli investimenti che il Comune è riuscito ad attrarre direttamente da altri enti. Fra questi più significativi sono gli interventi tramite Art Bonus di Intesa San Paolo per la fortezza e il piano di miglioramento delle infrastrutture energetiche del centro da parte di Enel Distribuzione per circa 500.000. Fra gli interventi più complessi c'è da ricordare quello per la copertura delle scale mobili con un investimento di oltre 330.000 euro, un'opera che abbiamo fortemente voluto, dichiara sindaco Meoni, e che salvo imprevisti completeremo entro la fine del mese. Seguirà poi la fase delle autorizzazioni e dei collaudi, ma contiamo di riaprire l'impianto con relativa copertura entro i primi di novembre. In tema di riqualificazione del centro storico, il Comune darà il via al secondo stralcio per la pavimentazione di Via Nazionale. I lavori, prosegue il sindaco di Cortona, ripartiranno fra circa 2 settimane per non impattare su una stagione turistica che si sta sempre più allungando. In ogni caso, il cantiere avrà un ingombro contenuto alla zona di intervento in modo da consentire l'accesso ai residenti e ai visitatori. Sempre da Cortona, quando mancano 3 settimane alla conclusione della mostra di Gino Severini Modernità come dialogo, i visitatori hanno superato quota 15.000. Durante lo scorso fine settimana l'assessore alla cultura Francesco Attesti ha accompagnato una delegazione del Rotary Club, fra loro la presidente Orietta Manca, che ha staccato il biglietto numero 15.000. Il gruppo francese ha visitato la città assieme al Rotary Club Cortona Valdichiana con la presidente Linda Petrucci. Tappa obbligata è stata la mostra in corso al MAIC. A Cortona cambia la circolazione dal 12 al 16 ottobre nella rampa di Piazza del Mercato. Quindi temporanea variazione alla circolazione sulla rampa di Piazza del Mercato da ieri lunedì 12 fino a venerdì 16 per consentire il cantiere per il restauro delle mura, garantito il transito durante l'ingresso e l'uscita delle scuole. Il cantiere per il restauro delle mura di Piazza del Mercato entra in una settimana complessa durante la quale si rende necessaria una variazione al traffico lungo la rampa d'accesso che collega la strada provinciale 34 al piazzale. Per questo la polizia locale ha adottato un'ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione. Si è tenuta ieri mattina in sala San Michele a Palazzo Comunale la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita ad Andrea Roggi. Alla presenza del sindaco Mario Agnelli, dei gruppi consigliari di Libera Castiglioni, Rinascimento Castiglionese e di una folta rappresentante di familiari, amici e collaboratori dell'artista. L'onorificenza deliberata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta di venerdì 3 luglio 2026 rende omaggio ad un artista che grazie alle sue opere ha portato in alto il nome di Castiglio Fiorentino nel panorama culturale nazionale e internazionale. Un riconoscimento che arriva nell'anno in cui Roggi celebra 50 anni di carriera segnati da un costante lavoro di ricerca e dalla costruzione di un linguaggio espressivo fortemente riconoscibile.
1: Ma che questa onorificenza fosse votata all'unanimità non mi poteva sorprendere. È una onorificenza meritata quanto scontata, perché con una carriera iniziata da giovanissimo, sfido a trovare un cittadino che è riuscito a portare nel mondo dell'arte, della cultura, così in alto il nome di Castiglione Fiorentino. E quindi inevitabilmente la nostra scelta è stata quella di dare questa ulteriore responsabilità. Già lo faceva prima, che Andrea Roggi continui ad essere il nostro ambasciatore in Italia e nel mondo.
2: Ricevere questa onorificenza secondo me è una cosa straordinaria e ha un valore enorme, perché riuscire a essere valorizzati soprattutto dove siamo nati è estremamente importante, perché comunque difficilmente siamo valorizzati per quello che facciamo in casa. Sì, sono 50 anni da quando ho iniziato i primi lavori in pittura, scultura da giovanissimo, e quindi riuscire a trasmettere quello che i miei i valori in cui credo per tutti questi anni è stata importante per me.
0: Le notizie torneranno puntualmente domani con il GR delle 12.30, per oggi non c'è più spazio se non per le rubriche che seguiranno, da partire dalla pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno, buon ascolto con la pagina sportiva del martedì, che si apre finalmente con una buona notizia. Sì, perché la trasferta in programma per domenica alle 19.30 in quel di Genova, quando l'Arezzo sarà ospite della Sampdoria, sarà libera senza limitazione, per cui sono stati già messi in vendita 2017-2020 biglietti, quindi per il settore gli ospiti. In vendita da ieri i biglietti quindi per il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris di Genova, dove domenica alle 19.30 si giocherà Sampdoria-Arezzo, valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Per l'esattezza sono 2067 i tagliandi che possono essere acquistati al prezzo di euro 20 senza alcuna limitazione imposta dalle autorità di pubblica sicurezza. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di sabato 17 ottobre. I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi attraverso i seguenti canali: online su sampdoriaticket1.it, Samp City via 20 settembre 252R, in tutte le rivendite Ticket One abilitate sul territorio nazionale. Ci sono informazioni anche per il parcheggio dei tifosi ospiti, per chi vorrà andare a Genova con la propria auto, uscita autostradale consigliata Genova Est, parcheggio dedicato Piastra Genova Est. Torniamo alla partita di domenica, perché la Cremonese si è ancora confermata un autentico tabù nelle partite interne per l'Arezzo. Lo score complessivo dice 0 vittorie Arezzo, 8 pareggi e 3 vittorie dei Lombardi. Oltretutto, dopo lo 0-0 di domenica si corrobora un altro dato statistico curioso, e cioè che in Serie B gli scontri diretti del comunale tra Amaranto e Grigiorossi sono stati 7, sono tutti terminati in parità. Il pareggio è il risultato insolito anche per Bucchi, che finora ne aveva raccolti solo 8 in 63 gare. Con gli Amaranto quella di domenica è il nono in assoluto, a fronte di 38 vittorie e 17 sconfitte. Ottima ancora una volta l'affluenza del pubblico, il dato ufficiale riporta 7.779 spettatori con 5.444 abbonati e 307 sostenitori ospiti, erano stati 7.958 contro il Palermo, 500 però erano gli ospiti e 7.368 con il Sud Tirol con 0 ospiti. L'anno scorso il record stagionale si registrò contro l'Ascoli con 7.765 presenti. Per quanto riguarda questo campionato, è la seconda volta che l'Arezzo chiude con la porta inviolata. In precedenza c'era riuscito ad Empoli nella partita vinta 1-0 grazie all'autogol di Romagnoli, seconda volta anche senza gol all'attivo dopo la trasferta di Verona chiusa con un pesante 5-0. La squadra adesso resterà a riposo, quindi oggi martedì pomeriggio riprenderà la settimana di lavoro in vista della trasferta appunto di Genova. Previsto il ritorno in gruppo anche di Cagnano e Iaccarino, fuori da convocati contro la Cremonese per i rispettivi problemi fisici. E proprio contro la Cremonese invece dal primo minuto è stato schierato Chierico, con la prima volta che viene naturalmente utilizzato dai primi minuti, e la sua prestazione è stata ottima, sottolineata anche da Mister Buchi. Ascoltiamolo.
4: Una grande prestazione, l'ha sottolineata anche mister Buchi. Le tue impressioni in questo ruolo che hai interpretato stasera, che poi non è proprio il tuo ideale, ma te lo sei cucito bene addosso?
5: Sì, diciamo che in questo ruolo una piccola esperienza già ce l'ho, l'ho fatto per tutte le giovanili, poi quando sono entrato nel calcio dei grandi sono stato spostato un po' più avanti, però diciamo che da quando è iniziata questa stagione abbiamo parlato col mister, mi ha proposto questo ruolo, sto cercando di farlo come mi chiede lui, sto cercando di mettermi a disposizione, mi piace farlo e sono contento di essere tornato in campo.
6: Ciao Luca, ti chiedo due cose. Uno, su come hai vissuto questo inizio di stagione, no? Perché tu venivi da un'annata molto positiva l'anno scorso, quest'anno hai faticato un po' per trovare spazio, tant'è che questa è la prima da titolare. E poi ti chiedo invece il giudizio su questa partita. È un pareggio che forse alla vigilia avremmo tutti firmato, e visto come sono andate le cose invece un po' di rammarico lo lascia. Tu che idea ti sei fatto?
5: Allora, parto dalla prima domanda, che nel calcio si sa, noi abbiamo un ruolo, siamo dei giocatori, dobbiamo rispettare le scelte dell'allenatore e quindi ci mettiamo sempre a disposizione, cercando di prenderci, strappare il nostro posto in campo la domenica durante la settimana. Sono contento di essere tornato in campo, come ho già detto prima, e niente, contento anche della mia prestazione. La seconda cosa è, sì, sicuramente questo pareggio ci sta un po' stretti, data come si sono svolti i 90 minuti, soprattutto nell'ultima mezz'ora di gara dove siamo rimasti 11 contro 10, le nostre occasioni ce le abbiamo avute, forse potevamo fare qualcosa di più, però ci prendiamo questa bella prestazione e pensiamo subito alla prossima trasferta.
0: L'allenatore della Cremonese Fabio Pecchia valorizza la compattezza della sua squadra dopo lo 0-0 contro l'Arezzo. Una partita complicata, dice, soprattutto nella ripresa dopo l'espulsione di Pezzella, che i grigiorossi hanno comunque affrontato facendo leva sulla capacità di difendersi e sulla disponibilità al sacrificio. Nell'analisi del dopogara il tecnico difende la prestazione della squadra e le scelte tattiche, sottolineando l'energia portata dai cambi.
7: Abbiamo visto una partita francamente difficile per la Cremonese, in certi momenti è sembrata piuttosto in difficoltà.
8: No, io non credo ci siamo incartati, perché abbiamo affrontato una squadra che l'avevo già definita una squadra rognosa da affrontare. Noi il primo tempo è una partita assolutamente sotto controllo, non era semplice creare lo spazio, trovare il varco giusto per far male. Quando si è aperto il campo noi avevamo il vantaggio di fare alcune ripartenze, mentre ci sono state delle controripartenze, solo in quei casi abbiamo rischiato nel primo tempo. Poi il secondo tempo, chiaro che cambia l'inerzia di una gara, è fortemente condizionata. Abbiamo sofferto, sì, però io ho visto uno spirito di un gruppo forte, di un gruppo che voleva lavorare, di sporcarsi le mani con grande umiltà. Ci siamo difesi perché l'Arezzo ci ha costretto a difenderci, e questo è ancora un aspetto per me positivo per quello che riguarda il nostro percorso. Non parlo di assenti, per me è un gruppo che nella sua interezza lo devo analizzare. Nella mia prima partita rispetto ad oggi c'erano solo 3 giocatori, però per me l'idea di uno spirito di gruppo io l'ho vista e su questo io continuo a lavorare.
0: In Serie C, girone B, buon punto quello ottenuto dalla Pianese sul campo dell'Ostia Mare, in virtù anche della vittoria precedentemente conquistata contro il Ravenna. L'intrapresa continuità dei risultati fa ben sperare per il proseguo del torneo. Al nostro microfono, mister Zanchetta.
9: Salve mister, le chiedo, dopo questo inizio di campionato,

0: continuità di rendimento, di trovare continuità e chi lo troverà di più potrà staccarsi da quella situazione, però sicuramente è una lotta che coinvolgerà diverse squadre fino, secondo me, fino all'ultimo momento, perché non vedo un divario così marcato tra le squadre che oggi sono sotto e quelle che sono appena sopra. Chiaro che c'è un divario su altre squadre che giocano per altri obiettivi, però ci sono parecchie squadre. Sul resto penso che l'allenatore dell'Ostia Mare sia stato uno, non dico dei pochi, ma uno che è molto, molto onesto e molto schietto. E io invece faccio i complimenti a lui perché ho visto una squadra che gioca bene e che cerca anche loro, non speculando, cioè sul gioco, cercando di impensierire l'avversario. Noi abbiamo fatto una bella partita perché abbiamo chiuso tutti gli spazi, abbiamo concesso a poca profondità e abbiamo sempre cercato di mettere in apprensione la difesa avversaria. Secondo me è stata una partita equilibrata, però ripeto, venire qui e concedere poco per noi è motivo di orgoglio sicuramente, è un parametro di un'ottima prestazione. Abbiamo avuto delle situazioni molto pericolose per fare gol, non ci siamo riusciti, però secondo me siamo sulla strada giusta.
1: Mister, è anche stata la prima volta in cui, insomma, la Pianese riesce a dare continuità anche di risultato. Ecco, questo quanta fiducia dà nel proseguo del percorso, insomma.
0: Ma assolutamente la fiducia, chiaramente, come diciamo sempre, che ti danno i risultati non te la dà nient'altro, però io vedo i ragazzi che credono, i ragazzi che lavorano, i ragazzi che non mollano mai, che anche nei momenti momenti di difficoltà nella partita, perché in una partita ci sono sempre dei momenti di difficoltà, si aiutano, hanno grande spirito di sacrificio, quindi sicuramente niente da dire ai ragazzi, anzi li voglio solo elogiare perché, ripeto, per me hanno lo spirito giusto e poi le partite appunto a volte si vincono, a volte ci si mette più qualità in certe giocate, a volte meno, però secondo me questa è la partita, abbiamo giocata come dovevamo giocarla e sono soddisfatto di questo.
2: Ancora Serie C, dopo la sconfitta interna di 10 giorni fa contro la Sambenedettese, partita al Zecchini, il Grosseto si riprende i 3 punti prepotentemente sul campo della Vispesaro. Tutte le emozioni naturalmente della partita e soprattutto la soddisfazione di Pietro Fiorini nel post-gara.
3: Nel post-gara di Vispesaro-Grosseto, con uno dei protagonisti della gara, Pietro Fiorini, la soddisfazione di aver timbrato ancora una volta il cartellino dopo quel gol all'inizio del campionato contro lo Spezia. Quali sono le tue sensazioni?
4: Tanta soddisfazione sia per la gioia personale, ma soprattutto per la vittoria di squadra arrivata dopo una partita sofferta fino all'ultimo minuto, sudata, e soprattutto dopo la sconfitta della settimana scorsa. Eravamo tenuti a dimostrare che tutto quello che avevamo fatto prima non era solo un caso, e ci siamo riusciti, mi sembra.
3: Hai dato quantità e qualità su quella fascia, dobbiamo dire, insomma, tanto lavoro sporco anche oltre poi alle azioni pericolose nell'area avversaria.
4: Sì, cerco sempre di fare entrambe le fasi, è una delle mie caratteristiche, e cerco sempre di ascoltare i consigli che mi dà il mister. Ho ancora tanto da imparare, sia da parte sua che da tutti i compagni. È la mia prima esperienza con i grandi e sono contento di come sta andando.
3: A chi lo dedichiamo questo gol?
4: A tutti quelli che mi seguono da casa, a tutti i parenti, i genitori che sanno quanto ho sofferto e sono sempre con me.
5: Chi si ha trovato oggi e se c'è in una prestazione del genere qualcosa da migliorare?
4: Sì, allora, la Vispesa è una squadra molto tosta, nonostante la posizione in classifica. È stata secondo me una delle partite che abbiamo sofferto di più, e ha elementi di grande esperienza e grande qualità. Ciarelli, Di Paola, Nicastro sono tutti grandi giocatori e noi abbiamo tanto da migliorare in tutte le fasi. Il mister ce lo dice ogni settimana e non ci fermiamo, cerchiamo sempre di fare meglio.
6: Dopo questa striscia di positiva del Grosseto in Serie C, lei è un sogno in grande?
4: È difficile negare, tutti sogniamo in grande. Però non ci montiamo la testa, piedi per terra, lavoriamo e cerchiamo sempre di fare meglio.
2: In chiusura della nostra pagina sportiva mandiamo un saluto e un augurio a Lombardi, il giocatore infortunatosi fortuitamente nel derby Alberoro-Foiano, e gli auguriamo di tornare velocemente in campo. Un altro saluto lo mandiamo invece a Diego Crocini, difensore classe 2000 dell'MC Valdichiana, che si è sottoposto ad un intervento alla spalla sinistra per instabilità e subluxazione con moderata lesione dei legamenti gleno-omerali.

0: leggo naturalmente il referto medico, e starà fuori per un pieno recupero, sembra almeno per 5 mesi, quindi lo rivedremo in campo a marzo. Auguri a questi due ragazzi, e adesso è davvero tutto. Giorgio Farelli, GR Valdichiana, ci sentiamo domani.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di un farmaco che tutti noi almeno una volta nella vita lo hanno preso, ma che tutti ne hanno paura, a torto. Questo farmaco è il cortisone, che è uno dei farmaci più efficaci che abbiamo e allo stesso tempo uno dei più fraintesi. Ma cos'è il cortisone? Il cortisone non è una molecola inventata in laboratorio. È una copia sintetica del cortisolo, che è un ormone che le nostre ghiandole surrenali producono ogni giorno. Il cortisolo è l'ormone dello stress buono, ci sveglia al mattino, regola gli zuccheri, la pressione, l'infiammazione, il sistema immunitario. Quindi senza cortisolo noi non vivremo. I farmaci cortisonici, che sono prednisone, metilprednisolone, tesametasone, betametasone, idrocortisone, fanno la stessa cosa del cortisolo, ma con una potenza da 4 a 30 volte superiore, ed è per questo che i farmaci cortisonici funzionano in fretta. L'aspetto più importante del cortisone è che è il farmaco antinfiammatorio più potente che abbiamo. Immaginiamo l'infiammazione come un incendio. Abbiamo arrossamento, gonfiore, dolore, prurito, che sono le fiamme. Il cortisone non cura la causa dell'incendio, ma è l'estintore più potente che abbiamo. Entra nelle cellule e spegne quasi tutti gli interruttori dell'infiammazione e della risposta immunitaria esagerata. Quindi abbiamo detto che il cortisone ha un effetto antinfiammatorio potentissimo, ma è anche un farmaco immunosoppressore, in quanto che calma il sistema immunitario quando attacca noi stessi, come nelle malattie su base autoimmunitaria. Ma quando si usa il cortisone? Lo usiamo in 3 scenari molto diversi. Lo usiamo nelle emergenze acute, è il farmaco che salva la vita nello shock anafilattico da allergia a vespe e a alimenti, si usa nell'attacco di asma grave e nell'edema della laringe. Lì una fiala di cortisone apre le vie aeree in pochi minuti. Ma si usa anche nelle terapie breve per pochi giorni, nelle laringiti dei bambini, nelle bronchiti con broncospasmo, nelle dermatiti allergiche, nelle punture d'insetto, nelle sciatalgie acute. Si usa in questo caso per 3-5 giorni e si sta subito meglio. In questi casi gli effetti collaterali sono quasi nulli. Ma si usa anche nelle terapie croniche, come per esempio nell'asma grave, nell'artrite reumatoide, nel lupus, nella colite ulcerosa, nel morbo di Crohn, nella sclerosi multipla, nei trapianti d'organo per evitare il rigetto. Ed è fondamentale anche in oncologia, associato alla chemioterapia. Infatti, senza cortisone molte di queste persone non potrebbero vivere. Il cortisone si usa anche come crema, spray nasali, inalatori, infiltrazioni. Una crema al cortisone per una dermatite, o uno spray per la rinite allergica ha un assorbimento nel sangue quasi zero e quindi è sicurissimo. Vediamo gli effetti collaterali e perché abbiamo paura del cortisone. Il cortisone, se usato male, fa danni, ma quasi tutti i danni arrivano solo dopo un lungo periodo ed ad alte dosi senza un controllo medico. Cosa può fare se preso per settimane o mesi? Possiamo avere un aumento della fame, una ritenzione dei liquidi e quindi avere il viso a luna piena e grasso su pancia e nuca, un aumento della glicemia e della pressione, osteoporosi perché toglie calcio dalle ossa, pelle più sottile, insonnia, agitazione, sbalzi d'umore. Se sospeso di colpo dopo lunghe terapie, le surrenali non ripartano subito e quindi si rischia una crisi surrenalica. Per questo non va mai interrotto di colpo, ma va scalato. Quello che invece non fa se lo usi per pochi giorni, non ti fa ingrassare, non ti rovina le ossa, non ti rende dipendente, il corpo lo smaltisce in 24-36 ore. Quindi, se noi facciamo una terapia di 3-5 giorni, non è importante neanche scalare il cortisone, cosa che invece va fatta per quello che riguarda le terapie croniche. Il cortisone però non fa ingrassare. È vero, aumenta l'appetito e trattiene i liquidi, ma se uno mangia normalmente e lo prende per meno di 10 giorni, uno può prendere al massimo mezzo chilo di acqua che perde subito dopo. Un altro mito da sfatare: fa venire il diabete. Alza la glicemia finché lo prendi, ma in una persona sana torna normale quando lo si sospende, quindi va monitorato solo nei casi in cui il paziente è diabetico. Altro mito da sfatare: la pomata al cortisone rovina la pelle. Anche questo, se la usi per anni tutti i giorni sul viso, effettivamente è vero, ma se uno usa la pomata per 5-7 giorni, il cortisone ripara la pelle e non la rovina. Quali sono le regole d'oro per usare bene il cortisone? Non è una terapia innanzitutto fai da te, va sempre prescritto dal medico che indicherà la dose e la durata. È importante prendere il cortisone al mattino perché rispetta il ritmo naturale del cortisolo e non dà problemi di addormentamento. Bisogna proteggere lo stomaco e le ossa se la terapia è lunga. In questo caso il medico prescriverà calcio, vitamina D e un gastroprotettore. Non avere paura delle terapie inalatorie o nasali perché sono locali e non sono un cortisone sistemico. E se uno fa una terapia da più di 2 settimane, in questo caso è bene scalare il cortisone e non sospenderlo d'improvviso. Quindi diciamo che il cortisone non è un veleno e non è da evitare a tutti i costi. Non è nemmeno una caramella da prendere ad ogni raffreddore, è un farmaco intelligente e potente che va però usato secondo le prescrizioni. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz
0: Train. Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il rosario del Gemelli presieduto dal Cardinal Reina. Ucraina ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al Policlinico è per strada, c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del Policlinico che si sono assiepati all'ingresso, al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare e percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa, al termine dell'Angelus, ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata intorno alle 16 ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il rosario presieduto dal Cardinal Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. Si attaccati sarebbero saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
5: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nel Golfo gli Houthi, ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Puzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
7: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenza di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la politica in Parlamento. Oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
8: Buongiorno Antonella, si è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E prima di chiudere, la notizia che Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli. Oggi pomeriggio è previsto l'intervento. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un nodulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13. Dal Gemelli sentiamo Cristiana Caricato.
1: Il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio. La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. Intervento del ministro dell'economia Giorgetti.
2: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il ministro dell'economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Questo non temi.
0: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sono da solo, ovviamente neanche in questo pomeriggio. Buon martedì pomeriggio, in questo 13 ottobre c'è Daniele Caruso in regia, che dopo un buon caffè e dopo magari anche la vostra pausa caffè siamo tutti pronti qui per ascoltare la buona musica. Oggi quella dedicata alle classifiche internazionali, da una parte la Billboard 800 che conosciamo benissimo con la musica d'oltreoceano, i brani e soprattutto gli artisti che vanno per la maggiore. C'è una surprise, diciamo così, nelle prime posizioni, perché ritorna un artista a tenere banco addirittura con un album che è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, e che ritorna prepotentemente nella classifica. E poi dall'altra parte anche le canzoni internazionali che vanno per la maggiore nel nostro paese, quindi canzoni straniere, quelle magari che preferite voi, a diretta at radioinblu.it ce le comunicate e ci raccontate anche come sta andando questo bel pomeriggio di martedì 13 ottobre. Iniziamo con questa dei Kasabian.

La musica è la vera protagonista all'interno di questo martedì pomeriggio con la chart di Billboard e vediamo cosa accade oltreoceano negli ultimi 7 giorni. C'è in salita un precedente singolo rispetto a quello nuovo che poi incontreremo più tardi. Parliamo di Olivia Rodrigo con Drop Dead, questo disco che l'ha vista collaborare, l'ultimo ovviamente, con il produttore Dan Nigro, che aveva prodotto anche i suoi album precedenti del 2023 e del 2021. Drop Dead in questo caso è un lavoro ricco di sonorità che sono anche definite un po' sognanti, con un riferimento esplicito nel testo di questa canzone anche ai The Cure, perché la cantante americana infatti cita nella canzone il loro brano Just Like Heaven, e quindi non ci resta che riascoltarla questa canzone di Olivia Rodrigo, giovanissima artista americana che fa parlare di sé in questo periodo anche per il suo tour, brano che è stato coscritto dalla Rodrigo insieme a Amy Allen e anche un videoclip molto particolare girato a Parigi. Questa è Drop Dead alla 20 in salita.

Ci piace davvero Olivia Rodrigo, sempre più brava, Drop Dead, questa è la sua canzone che abbiamo incontrato alla 20 in salita, questa è la chart di Billboard, ce ne andiamo insieme oltreoceano idealmente per ascoltare tutte queste belle canzoni. Al numero 19 in discesa Ella Langley insieme a Morgan Wallen, il loro singolo si intitola I Can Love You Anymore. Numero 18 scende anche Zara Larsson con Midnight Sun. Al numero 17 abbiamo in salita questa canzone che ci ha accompagnato anche per diversi mesi prima della pausa estiva della nostra classifica di Billboard, e la ritroviamo in netta risalita questa settimana, Baby Doll.

capire la portata di questo successo della canzone di Dominic Fike, vi do un po' di numeri, anzi un numero che è il 34, settimane di permanenza per lui all'interno con Baby Doll alla numero 17, questa settimana in salita nella Billboard 800. Numero 16 che vede in discesa è la Langley con Be Her, mentre invece il nostro carissimo conoscente Bruno Mars piazza ben due canzoni vicinissime, alla numero 15 è in discesa con Just Might direttamente dal suo ultimo album, e dall'ultimo album invece in salita alla 14 e tra poco l'ascolteremo, Risk It All. Ma c'è qualcosa che accomuna due Bruni contemporaneamente, Bruno Mars da un lato e Bruno Lauzi dall'altro, incredibile ma vero, perché Ritornerai di Bruno Lauzi, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicata nel 1963, è questo bolero influenzato anche dalla tradizione della canzone francese, il cui testo racconta la fine di una relazione mantenendo aperta la speranza che la persona amata possa tornare. Diciamo che è stato il momento anche di ispirazione per un duetto tra lo stesso Bruno Mars e Victoria Monet. In questo caso l'idea è venuta direttamente a Victoria Monet, che si è innamorata letteralmente della versione italiana di Ritornerai. La presenza di Bruno Lauzi nel brano That's Why I Love You non nasce solo da lei, ma anche dall'intuizione del suo produttore Daryl Camper Jr., che ha scoperto questo classico italiano di Lauzi in modo del tutto casuale, cioè guardando il film Solo Mio, che è una rom-com ambientata appunto in Italia, nella cui colonna sonora compariva la celebre incisione di Lauzi. Da lì se ne sono innamorati e l'hanno usata proprio per recitarla anche in un verso in That's Why I Love You. Quindi andate a riscoprire questa canzone, questo duetto particolare tra la cantante Victoria Monet e Bruno Mars, che insieme hanno citato il nostro Bruno Lauzi. A proposito di Bruno Mars, all'interno del suo ultimo album c'è una canzone molto particolare che sa di ritmi latini, che sa anche di, insomma, in questo caso anche ritmi messicani in qualche maniera, per parlare di matrimoni fondamentalmente, quindi sentimentalismo a go-go in quella che è una ballata romantica dedicata proprio agli sposi. Si intitola Risk It All alla 14 in salita.

soprattutto in Europa e anche nel nostro paese va forte anche il nuovo duetto tra Bruno Mars e Karol G, in questo caso Risky Toll in solitaria, numero 14 in salita. Numero 13, un'altra canzone di Morgan Wallen, questa volta in discesa, Last Thing You Need. Alla 12 abbiamo Nicole Kidman con Adila, la canzone che è in discesa questa settimana. 11 in discesa, Karol G, in questo caso con Bye Wow, una canzone direttamente dal suo ultimo album latino. E alla numero 10 abbiamo un ritmo che conosciamo benissimo, che è stato anche realizzato in coppia con Ginny, quindi anche una versione remix di questa canzone che ci ha accompagnato davvero anche per settimane e settimane, se non mesi. Qui parla addirittura di un numero 53 per quanto riguarda le settimane di permanenza nella classifica di Billboard 800, che vi raccontiamo ogni settimana con i cambiamenti non repentini in questo caso, perché sono molto statici di solito, però questa settimana ci sono davvero delle grandi sorprese alla vetta.

anche le coreografie mentre vanno queste belle canzoni. Tra me e Daniel Caruso non so chi è più bravo, lasceremo decidere al pubblico. Vabbè, Dracula, Tame Impala, numero 10 in discesa nella classifica di Billboard. Numero 9 sale Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Stupid Song. Abbiamo ascoltato il precedente pochi minuti fa, mentre al numero 8 scende questa settimana Ariana

in ordine d'arrivo è proprio l'ultimo prima di una lunga pausa che si prenderà Ariana Grande dal mondo dello spettacolo. È That I Made You Love Me, la canzone che abbiamo ascoltato in discesa questa settimana, numero 8 nella chart di Billboard. Al numero 7 scende anche Morgan Wallen, in questo caso piazza il suo singolo in posizione più alta, Been By Now. Allora saliamo alla numero 6, è in discesa lei che la scorsa settimana manteneva la seconda posizione. Parliamo di, della giovanissima Stella Lefty, cantautrice americana nata nello stato dell'Illinois, e si è fatta conoscere ovviamente con la canzone che andremo ad ascoltare, soprattutto a livello virale sui video realizzati dai suoi fan, soprattutto su TikTok. La musica di Stella Lefty è spesso stata definita come country pop, indie folk, insomma un bel mix, un bel misto di genere. La sua voce è stata descritta anche come una voce molto interessante, quasi rauca, ed è cresciuta ascoltando soprattutto musicisti country e pop, tra cui i suoi miti Miley Cyrus, Taylor Swift e Tim McGraw. Non ci resta che riascoltarla, posizione numero 6 in discesa, Stella Lefty con Boston.

intitola Boston. Stella Lefty, numero 6 in discesa questa settimana, alla numero 5, dalla numero 5 fino alla numero 1, piazza tutti i suoi inediti all'interno di questa riedizione, perché parliamo sì di un album uscito alla fine dello scorso anno, The Life of a Showgirl, però questa è la riedizione che è uscita lo scorso 25 settembre dal titolo di Encore, in cui sono contenuti, facendo il conto rapido, praticamente 4 nuovi singoli che sono entrati tutti in classifica nella chart di Billboard, e quindi alla numero 5, New Entry, Taylor Swift con Pink Clouding. Numero 4, New Entry, Taylor Swift con Babylon. Numero 3, New Entry, Taylor Swift con l'altro inedito, Cleveland. Alla numero 2, perde la vetta questa settimana, era inevitabile con l'arrivo di questa riedizione dell'album, Ella Langley con Choosing Texas. La nuova numero 1 della settimana, New Entry, è un altro singolo che poi è quello di lancio della riedizione dell'album, ovvero Patient Zero, sempre Taylor Swift a farla da protagonista, e sarà protagonista perché lei chiuderà con una performance la sesta edizione dell'Academy Museum Gala, in programma il prossimo 17 ottobre a Los Angeles. Tra gli omaggiati di questa serata figurano il regista e compositore John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron. Taylor è stata scelta come protagonista per esibirsi durante l'evento, avrà il compito di chiudere la serata. L'annuncio è arrivato lo scorso giovedì 8 ottobre in una dichiarazione. La direttrice, presidente dell'Academy Museum e dell'Academy Collection, ha definito la Swift un talento davvero straordinario, sottolineando la risonanza internazionale del suo lavoro e l'entusiasmo anche per la sua partecipazione. Patient Zero conquista la vetta della Billboard 800 questa settimana, numero 1, Taylor Swift.

Dopo aver chiuso la classifica di Billboard, che vede al primo posto New Entry Taylor Swift con la sua canzone Patient Zero, apriamo ufficialmente quella che è la classifica delle canzoni più ascoltate internazionali nel nostro paese. Al numero 13 troviamo in salita Silenzio, proprio degli U2, appena ascoltata. Gli U2 pubblicheranno un'edizione limitata in vinile di Carnaval de Laz, questo nuovo album in uscita prevista il 13 novembre prossimo, versione che sarà destinata ai negozi di dischi indipendenti, utilizzerà anche i colori caratteristici di questa casa di produzione musicale, l'etichetta fondata da Jack White, ovvero la Third Man Records. Carnaval de Laz, prodotto da Jack Knife Lee, contiene 12 brani, è stato anticipato appunto da questa canzone Silenzio, eseguito da U2 anche durante alcuni concerti che insomma sono arrivati un po' a sorpresa nell'ultimo periodo, tenuti a Dublino, compreso un'esibizione nella scuola frequentata proprio dalla band agli inizi della propria storia, con tanto entusiasmo e anche notevolmente la grande emozione da parte di tutto il gruppo. Erano gli U2 con Silenzio, che continuano a salire in Italia tra le canzoni internazionali. Alla numero 12 sale questa settimana anche un'altra canzone, anche in questo caso parliamo di una canzone molto romantica da ritmi pop che riconosciamo benissimo, soprattutto grazie anche alla voce potente e chiara e cristallina di Sienna Spyro. Questa è Great Expectations.

Anch'io ho grandi aspettative nei tuoi confronti, Daniele Caruso, ma sei diventato veramente, veramente troppo precisino in quest'ultimo periodo. Vabbè, era Senna Spyro alla numero 12 in salita. Tra le canzoni internazionali troviamo in nuova entrata la più alta, e l'abbiamo ascoltata prima, numero 1 in America, ovvero Taylor Swift alla 10 con Pageant Zero. Altre canzoni che abbiamo nominato prima, come quella di Olivia Rodrigo in salita Stupid Song alla numero 9, sale anche The Bauza con Lose Myself alla numero 8. La posizione numero 7 questa settimana rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, ovvero La Classe, anche qui una voce molto riconoscibile, un grande talento che si è fatta riconoscere e anche premiare in questo 2026, ovvero Olivia Dean con la nuova canzone dal titolo Baby Steps.

le canzoni internazionali tra le più ascoltate in Italia, la numero 7 stabile, Olivia Dean con Baby Steps, e andiamo direttamente vicinissimi alla top 3. Numero 5 troviamo Kelsey, stabile con Animal, la numero 4 l'ascolteremo tra poco, numero 3 scende invece Peggy Gou questa settimana con Ira Star, la loro canzone Woman, si balla ancora alla numero 2 in salita con Miley Cyrus, la sua Bass Persuade, mentre al numero 1 ritorna in vetta Madonna con Danceteria. La numero 4 di questa settimana è stabile ormai da diverso tempo, è una delle ballate romantiche più belle dell'ultimo periodo anche a livello internazionale, una canzone che racconta le insicurezze dell'artista, in questo caso sombre, legate al suo corpo e all'immagine di sé. Questa è My Body's in Ready. It's

Ivano Fossati, la bottega di filosofia, dopo aver archiviato le due classifiche di oggi, vi ricordo lo spazio che si rinnova domani sempre a partire dalle 14, poi anche nel weekend con tutte le classifiche riassunte nei due appuntamenti di sabato e domenica, vi ricordo che si parla ancora di musica, in questo caso grazie alle vostre segnalazioni vi segnalo alla Mezzia Terme venerdì 16 ottobre alle 22 il ritorno dei grandi live targati Sound and Vision, dove ci saranno anche celebrazioni per la musica internazionale, soprattutto sul personaggio di David Bowie, in un cartellone in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, ma anche proiezioni, talk, presentazioni di libri e tributi ad hoc, quindi una sorta di polo culturale alla Mezzia Terme che, dopo il grande riscontro della prima edizione, impreziosita anche da varie collaborazioni internazionali, da venerdì tornerà ad animare questo nuovo spazio del noto pub della zona, da sempre attento a coltivare lo stretto legame tra la musica italiana e quella internazionale. Tutto questo alla Mezzia Terme all'interno di Sound and Vision. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Ringrazio ovviamente colui che mi ha seguito e ci ha seguito in regia fino a questo momento, ovvero Daniele Caruso. Restate lì anche per una nuova edizione in arrivo delle news con la nostra redazione, e chiaramente a seguire un altro appuntamento settimanale con Le Parole di Blu 2000 condotto da Marco Parce. Ci risentiamo domani, vi lascio con i Green Day.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
1: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime due settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Naiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
0: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi ripartirei guardando all'America del secolo scorso, quando era ancora il posto dove le cose che succedevano, diciamo che non facevano paura. Washington DC, 13 ottobre, oggi, del 1884. Immaginate questa sala della conferenza internazionale dei meridiani, dove c'è l'odore di tabacco, di carta stampata, tipica proprio degli incontri di alto livello. E quel giorno ci sono diplomatici, astronomi, ingegneri, tutti quei colletti rigidi, no? Che stanno discutendo di una questione che sembra banale, un non problema, ma che aveva conseguenze devastanti a livello di logistica, cioè il caos temporale. Perché fino a quel momento ogni città sincronizzava gli orologi sul proprio mezzogiorno solare, cioè tipo a Boston erano mezzogiorno e 10, tipo che a Boston erano, che ne so, 12 e 10, a New York le 12 e 16, a Chicago qualcos'altro, cioè non c'era un orario condiviso, ma migliaia di ore locali che rendevano le tabelle degli orari delle ferrovie un azzardo, oltre che una costante fonte di incidenti mortali sui binari. Quindi il pianeta girava a decine di velocità locali diverse, apro chiudo parentesi, perché pure oggi gli orari dei treni locali almeno sono un azzardo, però non vorrei sembrare polemico. Comunque, 13 ottobre, oggi di 142 anni fa, decidono che è arrivato il momento di trovare una soluzione per questo disallineamento sistemico. E questa conferenza internazionale dei meridiani vota a maggioranza per adottare il meridiano che passa dall'osservatorio di Greenwich a Londra come il meridiano zero universale. Una scelta dettata proprio da una questione pragmatica brutale, no? Perché all'epoca oltre il 70% delle navi commerciali già navigava usando carte nautiche britanniche, quindi cambiare il riferimento avrebbe significato ristampare tutta la cartografia del pianeta. Non è difficile immaginare il disappunto di qualcuno alla scelta di Greenwich, no? Per dire, la delegazione francese avrebbe continuato ancora per una trentina d'anni a usare il riferimento del meridiano di Parigi, poi hanno adottato l'ora di Greenwich con un triplo salto mortale diplomatico, definendo l'ora di Greenwich come l'ora solare di Parigi ritardata di 9 minuti e 21 secondi, testuale questo, Però, a parte le spigolature, da quel 13 ottobre il tempo ha smesso di essere un fatto di campanile ed è diventata una coordinata condivisa, una specie di allineamento universale proprio. Oggi noi non ci pensiamo, no? Però quel filo invisibile calato su Londra è il sistema operativo su cui gira la nostra quotidianità. Cioè, quando apri una mappa sul telefono, non è il sole che ti guida, ma la trigonometria sferica calcolata a partire da quell'asse zero. Quando i controllori di volo gestiscono i cieli da Roma a Tokyo, non usano i fusi locali, no? I fusi orari locali, parlano tutti la lingua dell'ora Zulu, l'ora di Greenwich, perché un errore di valutazione su fusi orari a 10.000 metri d'altezza significa disastro. Addirittura le transazioni finanziarie, quelle che muovono miliardi in un millisecondo, utilizzano l'orario UTC, che è l'erede diretto di quel meridiano di Greenwich, no? UTC è uno standard scientifico, quindi contano il tempo in UTC per marcare l'ordine esatto degli scambi ed evitare che ci sia anarchia, insomma, nei mercati. E poi c'è un dettaglio delizioso su questa faccenda, un dettaglio figlio della tecnologia, perché se oggi andiamo a Greenwich a camminare su quella famosa striscia di metallo dove i turisti fanno la fila, no? Per mettere un piede nell'emisfero occidentale e un piede nell'emisfero orientale, apri il telefono per avere la conferma scientifica e viene fuori che il GPS del telefono dice che il punto zero non è più quello. Cioè, i satelliti moderni, misurando la massa e la gravità della Terra con una precisione che non era possibile nell'Ottocento, hanno spostato lo zero reale tipo 100 metri più in là, 100 metri più a est, praticamente in mezzo al prato del parco di Greenwich. Però la sostanza non cambia, ecco. Quel 13 ottobre lì abbiamo smesso di inseguire le ombre sulle nostre piazze e abbiamo iniziato per la prima volta nella storia a muoverci tutti alla stessa identica frequenza. Poi noi che siamo la radio di frequenze dovremmo intendercene, insomma, che siamo in FM, in DAB, digitale terrestre, canale 728 tra l'altro, in streaming su play2000.it se siete più amanti di internet. Siamo pronti, insomma, in un modo o nell'altro a farci compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per questo paio d'ore comode nel pomeriggio di In Blu 2000. Le parole di In Blu 2000 e siamo pronti a partire.

Vergine canta Levante nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo partiti parlando di orario e continuerei sul tema, visto che ormai ci siamo quasi, non questo fine settimana, il prossimo. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è allora che bisognerà spostare le lancette indietro stavolta, quindi si dorme un'ora in più. Poi siamo tutti d'accordo che due volte l'anno, quando materialmente passiamo dall'ora legale all'ora solare, il nostro corpo ci chiede esattamente cosa stiamo facendo. Lo ha confermato pure la Commissione Attività Produttive della Camera, cioè approvando un'indagine conoscitiva che mette nero su bianco una verità lampante, cioè scienziati, medici, commercianti, imprenditori concordano quasi all'unanimità sul fatto che il cambio dell'ora vada abolito. Il problema, semmai, è che nessuno è d'accordo su quale tenere, solare o legale. L'ora legale nasceva con Benjamin Franklin e le candele ed è diventata di moda durante le guerre per un motivo molto semplice, che è il presunto miracolo del risparmio energetico. Quest'idea romantica che basterebbe spostare le lancette per ridurre le bollette, soltanto che oggi le lampadine consumano veramente una miseria, quindi la vera spesa elettrica se la divorano i condizionatori d'estate. I dati Terna sul 2025 sono chiari, cioè questo sbandierato risparmio dell'ora legale equivale a 90 milioni di euro più o meno, insomma, che sembrano una cifra enorme, no? Però nell'economia delle casse di uno Stato rappresentano tipo uno 0,1% del fabbisogno elettrico nazionale, quindi lasciarla anche d'inverno aggiungerebbe un ridicolo 0,05%, cioè il mito del grande portafoglio pieno svanisce di fronte alla realtà, trasformando questa faccenda in una questione di salute e di ritmi di vita. Quindi da una parte ci sono i medici che chiedono di smetterla di far soffrire la gente a marzo, no? Visto che nella settimana dopo il cambio d'ora aumentano statisticamente del 4% infarti, incidenti stradali. Dall'altra però gli stessi esperti del sonno dicono che l'ora legale d'inverno è un incubo biologico che si chiama jet lag sociale cronico, cioè vi immaginate a Torino o a Milano, dove al solstizio di dicembre l'alba arriverebbe alle 9 di mattina? Cioè praticamente si inizierebbe a lavorare, si inizierebbe ad andare a scuola nel buio pesto, cioè da profondo nord d'Europa, no? Metticela tu la voglia di lavorare senza il sole. Senza contare la guerra santa tra i settori economici. Da un lato turismo e commercio che sognano l'ora legale per farti fare l'aperitivo con la luce anche a novembre, no? Dall'altro i gestori, per esempio, delle stazioni sciistiche, che con l'alba alle 9 dovrebbero aprire le piste a metà mattina, salutando la neve migliore e i profitti, insomma. È un blocco totale che dura da anni, ma in tutto il mondo. Negli Stati Uniti una legge del genere è ferma al Senato. Nell'Unione Europea ci avevamo provato tipo nel 2018, ma ci siamo insabbiati perché poi ogni Stato vuole fare come gli pare e rischiavamo di avere fusi orari diversi tipo ogni 100 km. Adesso la soluzione all'italiana è questa della Commissione, che propone di provare l'ora legale permanente in via sperimentale, magari aggiustando con orari flessibili le scuole, gli uffici, i posti di lavoro e pompando l'illuminazione pubblica d'inverno. Come dire, proviamo a vivere al buio la mattina, ma almeno con le lampadine accese. Non lo so come andrà a finire le parole di In Blu 2000.

C'è un po' di nostalgia da fine estate, no? Insieme alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa, ma sai che è giusto che vada così. Questa almeno è la spiegazione che ha dato Willy Peyote di questa canzone, Non c'è di che, il titolo, le parole di Imbru 2000. Che poi noi siamo la radio, quindi parole senza immagini, ma il video di questa canzone c'ha un sacco di carta da parati che sa di nostalgia, stanze colorate alla Wes Anderson, una manciata di date live tra adesso che è ottobre e i primi di novembre per ascoltare il disco nuovo, dove è finita tra l'altro anche la canzone inedita che c'è nei titoli di coda di questo documentario, Willy Peyote Elegia Sabauda, scritto e diretto da Enrico Bisi, che è appena stato presentato nei cinema italiani. Perché quando uno pensa che la musica italiana sia tutta uguale, tutta prevedibile, tutta un po' leggerina, no? Ecco che arriva al carico da 11 Willy Peyote nel pomeriggio di Imbru 2000. E cambiamo musica ora con Paul McCartney.

indietro al 1987, Brian Ferry, Kiss and Tell, nel pomeriggio di In Blue 2000. Questi sono i primi giorni che la temperatura, signora mia, sembra quella sua e non il 96 di agosto come è stato fino a qualche giorno fa, e con l'autunno iniziano anche a vedersi i colori tipici di questa stagione, per dire. Da questo weekend, tra l'altro, ripartiremo a viaggiare virtualmente in Italia alla scoperta di luoghi, diciamo, lontani dal turismo mainstream, no? Per scoprire le tante facce di questa medaglia di bellezza diffusa che è il nostro paese, anche se non ce ne rendiamo sempre conto. Parlando tra l'altro di viaggi in Italia, se c'è una cosa su cui Lonely Planet, il Telegraph e il New York Times sono andati incredibilmente d'accordo, è questa ferrovia di montagna che dal 1923 fa con calma lo stesso identico mestiere, che è unire Domodossola a Locarno. Solo che tra il 10 ottobre e il 15 novembre quella tratta di binari smette di essere un collegamento semplice di linea e diventa il treno del Foliage, un'esperienza nata nel 2016 che viaggia a ritmo lento attraverso i boschi della Valle Vigezzo e le Cento Valli, mentre gli alberi piano piano si colorano di giallo, di arancione, di rosso acceso, no? Meno di due, o poco meno insomma di due ore il tragitto, che arriva fino a quota 800 metri. Si sale da Domodossola verso la Valle dei Pittori, così si chiama, no? Si tocca il punto più alto, Santa Maria Maggiore, si supera il Santuario del Re e si comincia a scendere verso la Svizzera, tagliando Gole, Faggete fino al Lago Maggiore, insomma Locarno. Biglietto speciale permette una sosta intermedia per esplorare uno dei borghi lungo il percorso. A Santa Maria Maggiore, per dire, questo weekend, quindi 17-18 ottobre, c'è la festa Fuori di Zucca, oltre a mostre d'arte locali. Ai due capolinea ci si divide tra il nucleo antico di Domodossola, dove c'è la mostra Ornamenta a Palazzo San Francesco, e il lungolago di Locarno con le sue rassegne gastronomiche. Sui costi siamo tra i 36 e i 50 euro per gli adulti, a seconda della classe, del giorno, ragazzi al 50%, bambini sotto i 6 anni gratis. E viste le invasioni di comitive dei fine settimana, il trucco, diciamo, spicciolo per godersi il viaggio senza troppa calca e spendendo qualcosa in meno, è puntare dritti sui giorni feriali, potendo, perché no, insomma. Piccola dritta per chi sale dalla Lombardia: invece di intasarsi a Domodossola, conviene spesso prendere il treno diretto da Milano Centrale per Locarno e fare il percorso al contrario, partendo dal capolinea svizzero. Comunque i biglietti sono già online, sito ufficiale vigezzinacentovalli.com. Le parole di In Blue 2000.

0: azzurro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

Il problema di Marco Mengoni è che ha una voce talmente incredibile, mostruosa, no? Riconoscibilissima, che rischia di mangiarsi letteralmente le canzoni, perché quando puoi permetterti di cantare qualunque cosa perché hai una tecnica pazzesca, no? La trappola è proprio quella, dimenticarsi che a volte una canzone non ha bisogno di essere perfetta, ma solo di arrivare dritta al punto. E questa non a caso l'abbiamo scelta come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

anticipazione di un disco che esce a fine novembre e lo aspettavamo perché è passato qualche anno ormai dall'ultima volta che Elisa aveva pubblicato un disco di inediti. Il riferimento è alla tecnica giapponese di riparare, no? Avrete presente gli oggetti in ceramica con materiali preziosi, l'oro su tutti, quindi anziché nascondere una spaccatura o buttare via un oggetto rotto, questa tecnica evidenzia invece le rotture e le impreziosisce. Kintsugi, il nome di quest'arte e della canzone di Elisa nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Scancananzi.

cosa che bolle in pentola anche per scancananzi, cioè va bene in qualunque modo, no? Loro di sicuro per lungo tempo sono stati sul punto di mollare, di chiudere proprio l'avventura di una band che dagli anni 90 ad oggi ha lasciato un segno, ma poi pare che abbiano ritrovato lo spirito giusto. C'è un progetto nuovo in arrivo, progetto di cui parleremo sicuramente, ma sta arrivando anche la redazione

0: Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
7: In blu 2000 news.
8: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
9: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
8: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno all'1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
9: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serie.
10: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia all'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
8: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto. In corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: azzurro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

Olivia Dean da Londra, siamo ripartiti così, sentiamo parlare ancora di questa ragazza, che siamo pur sempre un programma di musica e canzoni, tutti i giorni dal lunedì al venerdì anche in streaming, su play2000.it. Una manciata di minuti dopo le 4 del pomeriggio, il pomeriggio di In Blue 2000, che il tempo sembra sempre la convenzione banale, quasi la più banale del mondo, no? Guardi il telefono, cioè nemmeno più l'orologio, comunque leggi che ore sono e pensi di avere l'universo in mano, no? Poi arriva la fisica quantistica e ti spiega educatamente che il tuo orologio non sta misurando il tempo, ma sta misurando il suo tempo. Perché per secoli ci siamo illusi che là fuori ci fosse un grande, no, gigante orologio a cucù universale, uguale per tutti. Tipo, un secondo a Roma dura esattamente come un secondo su una galassia lontana o su una nave in mezzo all'Atlantico. Un treno svizzero cosmico, no, perfetto, spaccato al minuto, fino a quando è arrivato Albert Einstein, che evidentemente non ha mai dovuto prenderlo un treno regionale nell'ora di punta, e ha scompigliato le carte, no? Ha dimostrato che il tempo si allunga, si accorcia, si piega proprio in base a quanto vai veloce tu e a quanta gravità, insomma, ti sta portando verso il basso. Ma non è poesia, non è fantascienza, è fisica semplicemente. I satelliti GPS che usiamo ogni santo giorno per non perderci, no? Quando ci muoviamo, devono continuamente correggere i loro orologi atomici per colpa della relatività. Se non lo facessero, dice, che cambierà mai? Un secondo in più, un secondo in meno. Dopo 24 ore la mappa ti direbbe, il navigatore ti direbbe di girare a destra e c'è un pilone di cemento al posto della strada. Cioè Einstein ci salva la vita ogni volta che cerchiamo la pizzeria più vicina, anche se nessuno lascia mai una bella recensione per lui. Però, scherzi a parte, insomma, oltre alla fisica c'è il tempo che ci scorre dentro, cioè 5 minuti aspettando, che ne so, un esame medico durano un'era geologica, 2 ore a cena con la persona giusta volano via in un battito di ciglia. L'orologio segna la stessa identica durata, ma la nostra testa no. Emozioni, paura, la novità, anche la memoria riscrivono, no, continuamente la timeline di queste nostre giornate. Da bambini un'estate sembrava non finire mai, mentre da adulti ti giri un attimo ed ecco già capito le decorazioni di Natale. Ma il motivo è matematico ed è spietato, perché a 5 anni un anno solare rappresenta un quinto di tutta la tua esistenza fino a quel momento. Quando di anni ne hai 50, dico un'età a caso, no? È un cinquantesimo. E in più aggiungi che la routine uccide i dettagli, cioè il cervello tende a cancellare i giorni uno uguale all'altro, nei giorni fotocopiati, e comprime i ricordi. Ecco perché è più facile ricordarsi alla perfezione il primo giorno di scuola o un viaggio improvvisato, mentre 3 mesi a fare le stesse cose al lavoro evaporano dalla memoria senza lasciare traccia, per fortuna aggiungerei. La fisica racconta che non esiste un presente unico e valido per tutto l'universo. E l'esperienza in più ci insegna che non esiste nemmeno una durata interiore che sia uguale per 2 persone nella stessa stanza, senza voler esagerare, no? Eppure continuiamo a darci appuntamenti, ad aspettarci, ad incastrare le nostre agende. Costruiamo una vita comune provando a far combaciare questi orologi interni che viaggiano a velocità completamente diverse. Non ho tempo, no? Cioè è la bugia più democratica che ci raccontiamo ogni giorno. Non significa che il tempo sia finito, ma che lo abbiamo investito in qualcos'altro, l'abbiamo regalato a qualcos'altro o a qualcun altro, insomma, a volte per scelta, più spesso senza nemmeno che uno se ne accorga, capito? 24 ore ogni giorno è il tempo che abbiamo tutti, però la libertà di decidere cosa farne di sicuro non è uguale per tutti. Ecco perché la domanda che dovremmo farci e a cui dovremmo rispondere con sincerità è di quelle semplici al limite della banalità. A chi o a cosa dovremmo regalare davvero un po' del nostro tempo? Non è male il suggerimento di Cat Stevens. Indietro al 1970 lui parlava di padri e di figli. Le parole di In Blue 2000.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè. Giovanotti con Samurai J nel pomeriggio di Blue 2000, che poi, che lui sia sempre stato bravo nel comunicare, non è una novità, no? Dico Lorenzo Giovanotti, che adesso alla Festa del Cinema di Roma presenterà pure un documentario, di cui è protagonista quasi inconsapevole, no? Che è difficile da immaginare, però la storia che racconta sui social è credibile, nel senso che Giovanotti ha raccontato che quando gli hanno proposto di girare un documentario su di lui, ha accettato a patto di non saperne niente. Una cosa tipo, io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. La giraffa partecipa al film come soggetto, ma non ha nessun controllo sul racconto. Quello lo fate voi, che sono Dario Zonta e Carlo Zoratti. Non mi sento a mio agio nel mostrarmi vulnerabile, leggo dal Facebook di Lorenzo Giovanotti. Mi piace stare in scena, inventare una realtà aumentata, splendente, eccitante, però sono uno come tanti nella maggior parte del tempo in cui non indosso il costume da Giovanotti. E il film racconta soprattutto quella parte. Quando ho visto il film, dice Lorenzo, dopo 7 anni me ne ero quasi dimenticato, mi sono commosso e divertito. Quella giraffa sono proprio io. Il film si intitola Lorenzo, l'incredibile storia di Giovanotti, arriverà nelle sale italiane come evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi, quindi c'è ancora un po' di tempo per pensarci. Le parole di Blue 2000.

più o meno andiamo via anche noi. Non è male uscire di scena con la musica leggerissima di Colapesce di Martino. No, abbiamo finito davvero. Io e Francesco Filippi in regia che ringrazio, pronti a tornare domani puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Con te parliamo di un argomento molto delicato, la salute mentale degli adolescenti, tema che in questi anni è stato molto dibattuto perché dal Covid in poi si è un po' aperto il vaso di Pandora. Che cosa succede a Firenze, Nicoletta?
1: Allora, dei numeri che ci hanno fatto riflettere sono usciti alla vigilia della giornata mondiale della salute mentale, però sono numeri insomma che ci sembrava il caso di concentrarci l'attenzione su questi numeri, perché al Meyer, l'ospedale pediatrico fiorentino, sono usciti dei numeri che ci raccontano appunto di una tendenza. Nell'ultimo anno le consulenze psichiatriche in pronto soccorso sono raddoppiate, 570, quasi due al giorno, e poi c'è l'occupazione dei posti letto che supera stabilmente il 100%. Insomma, dati che ci fanno capire che siamo di fronte forse non a un'emergenza, ma sicuramente a un malessere diffuso.
0: Serio. Voi avete intervistato Maria Antonietta Gulino, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Sentiamola.
2: La situazione mi pare che stia sempre di più preoccupandoci, perché la notizia che arriva dal Meyer in due mesi è la stessa, cioè è successo i primi di settembre che un numero simile, mi pare 17 ricoverati di adolescenti il 5 di settembre se non ricordo male, e si ripropone un'altra volta ancora a ottobre. Siamo molto preoccupati della situazione complessa che vivono i nostri adolescenti. Già l'OMS nel 2013 aveva denunciato un allarme sulla salute mentale dei giovani, poi è arrivata la pandemia che è stata semplicemente ha scatenato ancora di più quello che era già presente. Questi giovani vivono una realtà e fenomeni molto complessi, lo diciamo sempre, siamo ripetitivi, è un mondo in cui pensare il futuro è diventato veramente di grande difficoltà per un ragazzo in crescita che non ha un ragazzo, una ragazza, un adolescente che non ha ancora tutti gli strumenti né cognitivi né emotivi per poter affrontare le complessità di questo mondo. Pensiamo alle guerre, alle crisi climatiche, pensiamo al fatto che è cambiata la comunicazione, il modo di essere in contatto, l'intelligenza artificiale, i chatbot, insomma è un mondo veramente complesso, e vederli disarmati rispetto a questo mondo ci fa anche riflettere su che cosa facciamo o non facciamo noi adulti.
0: Certo, sono domande, diciamo così, epocali, perché sono riferite proprio alla nostra epoca. Nicoletta, come appunto voi avete intervistato la Gulino, avete questi numeri, come pensate che si possa evolvere la situazione se non risolvere?
1: Innanzitutto insomma parlando anche con lei, è che quello che servirebbe è una rete territoriale che possa intercettare il disagio prima che diventi un'emergenza, quando si arriva al pronto soccorso, all'ospedale, al pediatrico Meyer, che pure è sempre un'eccellenza, vuol dire che qualcosa non è stato intercettato prima. E come dicevamo insomma di fronte a questi numeri che sembrano piccoli, ma dietro poi hanno tutto un altro loro malessere dietro, altri persone magari che non arrivano al pronto soccorso, che non vengono intercettate, certo, e che magari sfuggono anche al controllo della famiglia. Insomma, i casi di cronaca anche in questo insomma sono stati eclatanti in questi anni. La rete territoriale forse è proprio un elemento su cui puntare l'attenzione, però anche lì ce lo siamo detti tante volte, la rete serve, però in realtà poi si va a diminuire quelli che sono gli investimenti in sanità e in salute, in questo caso sulla salute mentale.
0: Ecco, la rete che è essenziale, però è una rete insufficiente, quella che servirebbe proprio per trovare, insomma, per capire questi disagi. Poi si parla sempre anche di famiglie e scuole, però insomma il discorso non è così semplice, perché poi i ragazzi hanno un comportamento magari diverso a casa, a scuola, nascondono per non far vedere, no, o ai familiari, ma anche ai compagni.
1: Certo.
0: Sentiamola ancora Maria Antonietta Gulino.
2: quando abbiamo lavorato per l'approvazione della legge che è stata approvata da tutto il Consiglio regionale sullo psicologo di assistenza primaria, abbiamo pensato, erano gli anni della pandemia, soprattutto ai giovani, proprio perché sapevamo che il malessere, il disagio giovanile era dilagante. Devo dire che il servizio che è stato prorogato e anche implementato dal 2024 a oggi dà agli adolescenti l'opportunità di una presa in carico precoce nelle case di comunità. Tanto è vero che dagli studi fatti dalle nostre ASL, dove il servizio è attivo, la popolazione che si rivolge allo psicologo di assistenza primaria va dai 9 anni ai 90 anni, quindi risponde a tutte le fasce dell'arco di vita di una persona. Gli adolescenti si rivolgono al servizio di assistenza primaria attraverso quel servizio territoriale con una risposta integrata con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta. Noi possiamo intercettare i bisogni e i disagi prima possibile.
0: Da quello che si capisce, comunque il cambiamento che è avvenuto tramite le case di comunità può essere positivo, ho capito male Nicoletta?
1: No, hai capito benissimo, il cambiamento può essere positivo, anzi è proprio il punto dove sono stati intercettati questi malesseri e l'età a cui insomma si sono rivolti nelle case di comunità, 9-90 anni, 9 anni, insomma ci ha molto colpito, però insomma sono ancora probabilmente purtroppo insufficienti per l'emergenza, insomma per la platea di esigenze che anche in questo momento in Toscana se ne sente il bisogno, ecco.
0: Nicoletta, grazie, seguiamolo questa problematica, certo, perché implica certo veramente tante persone, insomma il benessere poi insomma, no, delle giovani generazioni.
1: Il nostro futuro.
0: Ma anche il nostro presente, perché, perché il disagio è nel proprio presente e che si possano avere prospettive appunto di futuro, perché poi abbiamo visto che anche molti fenomeni purtroppo anche di violenza denotano una mancanza, no, di prospettiva, di guardare al futuro. Nicoletta, grazie veramente per essere stata con noi.
1: Grazie a tutti voi.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: A te Federica, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Con te parliamo di tutt'altro, anche se poi purtroppo sono episodi di violenza, e parliamo delle aggressioni agli autisti degli autobus pubblici. Tant'è vero che sono stati proclamati degli scioperi per protestare contro questa situazione, Simona.
3: Proprio così Federica, purtroppo aggressioni che in alcuni casi, non l'ultimo perché ha scatenato lo sciopero, ma anche recenti, erano proprio causati da persone con dei disturbi mentali, così torniamo anche all'argomento che avete appena affrontato. Al di là di questo, dicevi bene, c'è stata già una prima giornata con 24 ore di sciopero, quindi immagina anche tutti i disservizi, ma d'altra parte gli scioperi servono anche a questo e ce ne saranno altri nei prossimi giorni, perché i sindacati dicono gli autisti sugli autobus del TPL, del trasporto pubblico locale, che ricordiamo per il territorio riminese rientra in un territorio romagnolo gestito da un'azienda che si occupa di tutta la Romagna, però alcuni autobus più nuovi hanno dei sistemi anche di sicurezza, le paratie che insomma in qualche modo mettono a riparo anche l'autista, o anche altre cose che si stanno proprio sviluppando in questi ultimi giorni, ma loro dicono non è sufficiente. Non ci sentiamo sicuri, non ci sentiamo di lavorare nelle condizioni migliori, soprattutto in un territorio come quello riminese, che chiaramente d'inverno ha una popolazione anche tutto sommato abbastanza
0: contenuta,
3: limitata, ma poi d'estate arriviamo, come sappiamo bene, a

0: coperta, quindi c'è una buona parte di autobus che è sprovvista di paratia o hanno delle paratie che non sono sufficienti alla protezione dell'autista, come nel caso che è successo l'ultimo qui a Rimini. Questo aggressore, sporgendosi dalla paratia, ha colpito l'autista e gli ha fatto avere 20 giorni di prognosi. C'è una flotta intera che non è coperta tutta, quindi una buona parte deve essere rimessa a posto e un'altra parte che è sprovvista va dotata di paratie come previsto dal decreto. È come fare una casa blindata, finestre blindate, e poi lasciamo una finestra senza tapparelle neanche, così da quella finestra lì, come è successo l'altro giorno, viene fuori che nasce un problema e noi non ci vogliamo arrivare.
1: Certo, ma si è capito però, al di là delle persone con disagio mentale, ma perché scattano queste aggressioni?
2: Guarda, in questo caso specifico te lo posso raccontare, perché la persona poi è stata anche individuata, è stata fermata, è stata denunciata. Praticamente quello che sosteneva è che l'autobus si era fermato un po' troppo tempo in un posto, aveva fatto una piccola pausa, non sappiamo qual era la motivazione per cui l'autista si era dovuto fermare per alcuni minuti. Insomma, questo diciamo passeggero forse aveva fretta, non lo sappiamo, sa di fatto che ha risposto con arroganza e con grande aggressività dicendo: l'autobus deve ripartire, noi siamo già sopra, lei c'è, dobbiamo ripartire. Quindi effettivamente una situazione molto al limite. Quello che possiamo aggiungere è che proprio negli ultimi giorni c'è stato un incontro con i vari enti, prefetture e quant'altro, e saranno messe all'interno di tutti gli autobus, poi dovremo capire quanto tempo ci vorrà, quello che viene definito il panic button, il bottone antipanico, cioè nel momento in cui c'è una situazione di particolare pericolo, l'autista immediatamente collegato con le forze dell'ordine può attivare questo bottone e le forze dell'ordine arrivano per capire che cosa sta succedendo.
1: Certo,
2: speriamo che questo possa dare una maggiore tranquillità, diciamo, che poi non solo agli autisti, anche agli altri passeggeri, perché alle volte quando ci sono questi personaggi insomma, non spaventano solo l'autista.
1: No, non c'è dubbio. Sentiamo anche Luigi Andinolfi, che è RSA aziendale proprio della Start, che è l'azienda che gestisce i trasporti.
3: Chiediamo appunto risposte che non ci vengono date per il momento, o ci vengono date a grandi linee, ma noi abbiamo bisogno di chiarimenti per poter poi parlare con il personale e spiegare motivazioni di tale discriminazione. Siamo qui a chiedere altri incontri con l'azienda, appunto per cercare di risolvere questo problema, e abbiamo in atto altri scioperi, visto che abbiamo fatto un'avvertenza all'azienda.
1: E allora, intanto speriamo che si concluda presto, perché poi da passeggero io già il passaggio alla chiusura, no? Che non si può più chiedere all'autista dov'è la fermata, no? Prima si chiedeva sempre qualcosa all'autista, adesso sono tutti blindati dentro.
2: Federica, infatti è vero che le paratie sicuramente sono agevolanti per loro, per il passeggero hanno veramente creato un po' di distanza.
1: C'è un isolamento totale, quello segno dei tempi. Allora, speriamo che questa situazione si risolva. Comunque tu ci darai le notizie. Simona, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te.
1: E allora noi adesso andiamo a Ribera, Agrigento, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè collegato con noi. Mimmo,
4: ciao a tutti.
1: Allora, intanto stiamo chiamando la nostra ospite. Di cosa parliamo?
4: Parliamo di una giornata che ormai sta diventando una buona abitudine, la giornata del creato. A Ribera ci pensano quelli dell'associazione MASCI, il movimento adulti scout cattolici italiani, a ricordare questa giornata, coinvolgendo anche diversi bambini che fanno parte di un istituto riberese, all'interno della chiesa di San Francesco, ma anche all'interno della chiesa madre. Nel tempo, questa manifestazione, che dura da fine settembre fino a metà ottobre, la giornata del creato, sta davvero suscitando notevole interesse fra i bambini che vogliono partecipare.
1: Anche perché nell'ottocentenario, no, di San Francesco, il creato quest'anno insomma ha assunto un significato raddoppiato, no, dal fatto che ricordiamo il santo di Assisi.

0: Ha raggiunto Carmelita Scimè della comunità Masci di Ribera. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, come va con questi bambini? Hanno imparato a piantare alberi e quant'altro?
1: Sì, sono stati molto contenti, entusiasti. Già è un'iniziativa che portiamo avanti da alcuni anni in collaborazione con Don Calogero Cusumano, che è il parroco della chiesa di San Francesco, e quest'anno ha acquistato appunto un significato particolare in occasione del giubileo. Quindi i bambini già erano stati preparati dalle maestre, hanno eseguito dei canti ispirati a San Francesco, ai temi della pace, della cura del creato, hanno fatto delle riflessioni e poi noi della comunità Masci avevamo predisposto già il terreno per collocare un albero di ulivo e alcune piante aromatiche, alcuni fiori. E quindi i bambini, suddivisi in gruppi, si sono adoperati con tanta gioia, con tanta partecipazione a collocare le piantine, a sporcarsi le mani con la terra, perché li ha fatti divertire tantissimo. E insomma, abbiamo cercato di...
0: Perché poi sono le cose che crescono dal basso, che fanno capire, no? Tanti discorsi.
1: Sì, quest'estate abbiamo avuto una devastazione di incendi nel nostro purtroppo. Territorio, quindi la cura del creato ci sta molto a cuore, a parte che noi del Masci siamo scout e quindi fa parte della nostra stessa formazione occuparci del creato, dell'ambiente, cercare di promuovere iniziative che stimolino queste riflessioni.
0: Anche più, ancora più meritorio appunto in un territorio così... Poi soggetto invece, diciamolo pure, a mani criminali, perché come sappiamo gli incendi al 98% sono dolosi. Mimmo, anche quest'estate quindi ci sono stati molti incendi.
2: Sì, come abbiamo parlato la scorsa settimana il sindaco di Bivona, tutto l'arco che comprende i Monti Cicani è stato notevolmente danneggiato e ancora si contano i danni purtroppo.
0: E allora Carmelita, meno male che abbiamo i bambini che magari crescono in maniera un po' diversa.
1: Certo, questo è l'obiettivo, cercare di educarli, di formarli al rispetto della natura, dell'ambiente, alla cura del nostro territorio che è tanto bello e ha bisogno appunto di essere salvaguardato, di essere sostenuto da parte di tutti noi adulti, ma soprattutto i bambini che devono crescere, devono rappresentano il nostro presente e il nostro futuro.
0: Ecco, perché spesso poi noi, ma sia adulti e quindi magari poi i bambini in questo, se l'adulto li stimola, perché noi poi osserviamo poco, perché immagino poi voi adesso avete avuto tutti questi incendi, immagino che li vedete, cioè chi è che è contento di vedere un territorio incendiato, Mimmo? Dovrebbe anche suscitare indignazione.
2: Sì, indubbiamente, ma ci sono tante associazioni che fanno di tutto per prevenire questi incendi, soprattutto nelle zone ad alta densità dove c'è tanta gente, però purtroppo la mano criminale trova sempre il modo per sferrare l'attacco e provocare notevoli disagi a tutti. Tra l'altro proprio a Ribera le persone sono dovute uscire da casa perché le fiamme sono arrivate a pochissimi metri dalle abitazioni e dove c'erano anche automobili che potevano prendere fuoco. Insomma, una situazione davvero terribile.
0: Carmelita, i bambini vedono, no, queste cose, cosa dicono i bambini quando vedono gli incendi?
1: I bambini hanno paura, restano molto turbati e sono preoccupati per la salvaguardia della nostra terra, anche perché una terra piena di alberi è molto più bella che una terra desolata e devastata dall'incendio. Naturalmente noi abbiamo tante bellezze, abbiamo il mare, abbiamo un entroterra bellissimo, beni artistici, e su quello dobbiamo lavorare per cercare di migliorare la nostra realtà,
0: e lo state facendo. Mimmo, non mi inviti mai. Sto scherzando, era una battuta, era una provocazione. Allora vi devo salutare che il nostro tempo è finito, ma è stato un piacere avervi con noi, Carmelita Scimè, grazie.
1: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie Mimmo, alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Molti tipi di doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ain nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ai.it. Lasciti testamentari Ain. Avrai migliaia di eredi.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
3: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
4: Inblu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo.
6: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera a Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. L'intervento del Ministro dell'Economia, Giorgetti.
7: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Augusto Lantemi.
5: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Dopo la mancata convocazione da parte del governo, valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,02%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
9: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
10: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
8: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
11: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio In

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over here.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Leone al Gemelli, il Papa è ricoverato al Policlinico Romano dove viene operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Per il Pontefice l'affetto di tutto il mondo e la preghiera della Chiesa. Droni sul Mar Nero, altre due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria che vuole convocare l'ambasciatrice russa e crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca all'Europa. Lavoratori in presidio, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, Genova e Taranto, seconda giornata di manifestazioni, ma le proteste non riguardano solo il gruppo siderurgico. 25 anni di rincari dal 2000, prezzi di case e bollette raddoppiati, lo dice l'Istat, allarme del Banco Alimentare, oltre il 50% di chi ha carenza di cibo non è raggiunto dai servizi di sostegno. Buonasera da Piera Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli dove viene operato per un nodulo al polmone. Per gli ultimi aggiornamenti, il punto in diretta dall'ospedale romano con Paolo Fucili, buonasera.
1: Buonasera dall'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma. Dall'inizio di questo pomeriggio il Papa è arrivato attorno all'una, Papa Leone è in mano all'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritona, specialista in chirurgia toracica, deve sottoporsi, lo ricordavi, all'operazione per asportare un nodulo al polmone che mi ha annunciato da lui stesso domenica. Un intervento iniziato, si può presumere, attorno alla metà del pomeriggio. Si attendono però ancora comunicazioni ufficiali tramite la sala stampa vaticana, presumibilmente in serata. Sappiamo già che per una settimana Papa Leone non potrà tenere udienze né svolgere altre attività, tutto sospeso fino a martedì prossimo. Ufficialmente, una curiosità, Leone non occupa le stanze occupate in precedenza negli altri ricoveri dai suoi predecessori, come Francesco, o per andare più in là, Giovanni Paolo II. Le stanze del Papa sono attualmente in ristrutturazione. Si prega per il Papa in tutto il mondo e anche qui al Policlinico Gemelli alle 18, adesso proprio in questi minuti, inizia un rosario guidato dal Cardinale Reina, vicario di Roma, nella cappella intitolata San Giovanni Paolo II, proprio all'interno del Policlinico Gemelli. Da qui è tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Paolo Fucili. A Papa Leone abbiamo sentito, arrivato poco dopo le 13 al Gemelli, per lui all'ingresso dell'ospedale dell'Università Cattolica al saluto di pazienti e fedeli. Cristiana Caricato.
2: La giornata più lunga per la Chiesa e il mondo, in ansia per le condizioni di Papa Leone, inizia con le dichiarazioni del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento.
2: Intanto la folla di telecronisti, cameraman e fotografi intasa l'ingresso del Policlinico Gemelli. Alle 12.58 il convoglio con a bordo il pontefice lascia il Vaticano e si dirige verso l'ospedale. L'arrivo pochi minuti dopo alla ressa dei media di tutto il mondo si aggiungono pazienti, visitatori, operatori sanitari e semplici fedeli. Benvenuto al Gemelli, sono le parole con cui lo accoglie Daniele Franco, il presidente della Fondazione Agostino Gemelli. Il Papa sorride, apparentemente sereno, e fa il suo ingresso come se quella che si appresta a vivere sia una semplice visita e non un ricovero. Saluta affettuoso i tanti che gli dimostrano affetto e calore con frasi di incoraggiamento. Si sofferma con i malati in carrozzina. Pochi minuti anche lui diventerà un degente. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Ultimo pagina, la guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, intanto crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca. Vito De Torre.
4: Da due giorni l'Ucraina non effettua attacchi contro le raffinerie russe da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica. Interi quartieri di Kiev e Kharkiv invece sono al buio a causa degli attacchi russi, prosegue Zelensky, che accusa Mosca di non rispettare la tregua annunciata da Donald Trump. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti ed Europa si avvicinano ad un piano di pace in quattro punti: garanzie di sicurezza anche militari, integrazione economica ed energetica con la Russia, e il punto più controverso prevede il cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, lasciando a Mosca i territori occupati. Fredda la reazione del Cremlino, ne abbiamo solo sentito parlare dai media. Tensioni anche nel Mar Nero, un mercantile è affondato dopo un attacco con drone, 11 dispersi. Per il premier bulgaro l'attacco avvantaggerebbe la Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Sempre alta la tensione anche nel Golfo, con i ribelli Houthi dello Yemen che hanno rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Antonio Soviero.
5: La guerra tra i ribelli Houthi e l'Arabia Saudita rischia di innalzarsi a un livello pericolosissimo. Dopo che Riyadh ha minacciato di bombardare la sede della compagnia petrolifera yemenita nella capitale Sana'a, controllata dai combattenti sciiti filo-iraniani, questi hanno a loro volta minacciato di colpire l'aeroporto di Riyadh e la sede del colosso petrolifero saudita Aramco a Dammam. La tensione è altissima, esplosioni udite nel pomeriggio a Sana'a, mentre le forze di difesa saudite intercettano altri missili, ma le munizioni antiaereo scarseggiano. Trump non interviene neanche i turchi e pakistani, che hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh. Intanto l'Iran si offre per mediare tra Houthi e sauditi e Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati, annuncia la cancellazione dei voli fino al 19 ottobre tra Abu Dhabi e le città saudite di Riyadh, Jeddah e Dammam. E se questo fronte resta caldissimo, continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: In Israele intanto si avvicinano le elezioni del 27 ottobre per il rinnovo del Parlamento. La sfida è tutta interna al partito del premier uscente Netanyahu. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
6: Ben-Gvir entra in sala Spavaldo, balla per riscaldare il supporter e cerca di conquistare qualche voto tra gli elettori indecisi di destra, perché siamo nell'hangar 11 del porto di Tel Aviv, luogo della movida della città tradizionalmente più progressista di Israele. Il potere ebraico di Ben-Gvir sta erodendo consensi al Likud. Secondo un sondaggio interno del partito di Netanyahu potrebbe arrivare anche a 12 seggi, poco più di 20 quelli attribuiti al Likud. Dal palco Ben-Gvir ha elencato quelli che ritiene i suoi principali successi, gli stessi che lo hanno reso persona non gradita in diversi paesi occidentali, a partire dalla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo e dall'inasprimento delle condizioni carcerarie dei palestinesi. Entravano magri, uscivano obesi, giocavano a ping pong e si diplomavano in carcere. Tutto questo con me è finito e ora dobbiamo smantellare anche l'altra organizzazione terroristica alle nostre porte, che è l'autorità palestinese, dice Ben-Gvir, convinto che l'isolamento diplomatico sia il prezzo da pagare per la sicurezza dello Stato. Quanti israeliani gli hanno ragione lo si capirà il 27 ottobre a urne chiuse. Alessandra Buzzetti, allo studio.
0: Ora la politica italiana. Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica. In mattinata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Pier Achille, sì, è tempo di manovra, dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio, la partita si sposta tra poco nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento invece il Ministro dell'Economia Giorgetti, accolto questa mattina da un'aula vuota, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici, ottenere così maggiore margine di azione. Per le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento di bilancio che prevede 14 miliardi in due anni per le armi. Intanto da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,04% a quota 107 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. I PM di Monza hanno chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna avrebbe preteso dall'ex premier 1 milione di euro, minacciandolo, in caso contrario, di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine. Rigato ha sempre respinto le accuse. Nel procedimento sono parte civile 5 figli dell'ex premier. FIM, FIOM e WILM annunciano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Genova e Taranto in corso la seconda giornata di manifestazioni, ma le proteste non interessano solo il gruppo siderurgico. Alessio Orlandi.
8: Altri 2 giorni con le braccia incrociate negli impianti ex Ilva. Dopo le proteste di ieri, i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato il prolungamento dello sciopero per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Nove Ligure a partire da metà novembre. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra poco ci sarà proprio un decreto sull'ex Ilva, in cui, ha fatto sapere il sottosegretario Mantovano, il governo vorrebbe inserire alcune tutele sociali per i lavoratori e impostare la cassa integrazione in una prospettiva non di chiusura ma di continuità aziendale. Nel capoluogo ligure, a sostegno degli operatori, parteciperai anche l'arcivescovo di Genova. La chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole di Monsignor Marco Tasca. Ma a protestare sono anche i dipendenti dell'azienda dell'elettronica Startech di Trieste, scesi questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento. Contro il caro carburante, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane, continua invece la protesta dei trattori. A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, gli agricoltori hanno bloccato il casello per dire basta anche all'aumento dei costi di produzione che sta mettendo in crisi l'olivicoltura. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani sempre drammatica, quella alimentare, oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno non viene ancora raggiunto dalle strutture adeguate, lo dice una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Giuseppe Caporaso.
9: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze e per i servizi finanziari ed assicurativi, lo scrive l'Istat nel suo report sui prezzi al consumo. Marino Galliero.
10: 100 anni di vita per raccontare l'Italia attraverso i numeri. È l'obiettivo ribadito dall'Istat alla presentazione delle celebrazioni del centenario. Per l'occasione è stato presentato un report storico. Nella serie si nota in particolare come dal 95 i prezzi siano cresciuti del 63% e per la casa del 100% in più. Ma la crescita dell'inflazione è sempre segnata dalle crisi energetiche. Andrea De Panizza, ricercatore Istat.
11: Speriamo di non ripetere l'esperienza degli anni 70. Diciamo, ci sono dati motivi per cui non dovremmo ritornare nella stessa situazione con l'inflazione a due cifre per anni.
10: Insieme ai dati che raccontano la storia del paese, l'Istat ha allestito una importante mostra di 200 metri quadrati al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che apre domani e resterà aperta sino al 2 dicembre. Durante la conferenza stampa sulle iniziative del centenario, i lavoratori Istat hanno chiesto che a quanto fanno sia dato il giusto valore, con salari dignitosi adeguati a quelli di altri istituti europei e lo sblocco delle carriere. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Lo sport, il calcio, due le italiane impegnate oggi nella seconda giornata della fase di campionato della Champions League. Alle 21 l'Inter riceve a San Siro il Bruges, mentre alla stessa ora il Napoli è in trasferta in Spagna sul campo del Villarreal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Alessandro Paioli in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
13: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
14: Completamente guariti? Perfettamente curati.
15: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
16: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
17: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
18: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
19: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
20: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
21: che hanno fatto la storia di quella settimana.
20: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
21: su Radio Incontri in Blu.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: casa americana.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 13 di ottobre. In redazione Giorgio Fanelli. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha fatto il punto dei lavori che stanno interessando il centro storico e ha colto l'occasione per fare un bilancio degli investimenti effettuati negli ultimi anni. Un territorio così vasto, la presenza di tanti centri urbani, sono condizioni che ci impongono di intervenire in maniera equilibrata con gli investimenti. Dichiara al primo cittadino: abbiamo il compito di tutelare il patrimonio storico e di progettare nuove opere. Dal 2019, anno di inizio del mio primo mandato, per il centro storico abbiamo investito oltre 3 milioni di euro fra risorse proprie con partecipazione di altri enti e fondi PNRR. Fra i capitoli più significativi sono presenti i lavori di riqualificazione della fortezza del Girifalco per circa 500.000, grazie anche al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, la realizzazione di nuove sale al MAIC per oltre 300.000 euro, un altro 500.000 circa per le asfaltature delle strade e dei parcheggi, la riqualificazione dell'area della sosta del mercato da circa 200.000 euro e il restauro delle mura storiche attualmente in corso per altri 180.000 euro. Assommati a questi ci sono stati interventi su strutture scolastiche come la climatizzazione del nido d'infanzia Raggio di Sole e la sostituzione e l'acquisto di nuovi giochi, oltre all'ampliamento dell'illuminazione pubblica. Non sono ricompresi nel computo gli investimenti che il Comune è riuscito ad attrarre direttamente da altri enti. Fra questi più significativi sono gli interventi tramite Art Bonus di Intesa San Paolo per la fortezza e il piano di miglioramento delle infrastrutture energetiche del centro da parte di Enel Distribuzione per circa 500.000. Fra gli interventi più complessi c'è da ricordare quello per la copertura delle scale mobili con un investimento di oltre 330.000 euro, un'opera che abbiamo fortemente voluto, dichiara sindaco Meoni, e che salvo imprevisti completeremo entro la fine del mese. Seguirà poi la fase dell'autorizzazione dei collaudi, ma contiamo di riaprire l'impianto con relativa copertura entro i primi di novembre. In tema di riqualificazione del centro storico, il Comune darà il via al secondo stralcio per la pavimentazione di Via Nazionale. I lavori, prosegue il sindaco di Cortona, ripartiranno fra circa 2 settimane per non impattare su una stagione turistica che si sta sempre più allungando. In ogni caso, il cantiere avrà un ingombro contenuto alla zona di intervento in modo da consentire l'accesso ai residenti e ai visitatori. Sempre da Cortona, quando mancano 3 settimane alla conclusione della mostra di Gino Severini Modernità come dialogo, i visitatori hanno superato quota 15.000. Durante lo scorso fine settimana l'assessore alla cultura Francesco Attesti ha accompagnato una delegazione del Rotary Club, fra loro la presidente Orietta Manca, che ha staccato il biglietto numero 15.000. Il gruppo francese ha visitato la città assieme al Rotary Club Cortona Valdichiana con la presidente Linda Petrucci. Tappa obbligata è stata la mostra in corso al MAIC. A Cortona cambia la circolazione dal 12 al 16 ottobre nella rampa di Piazza del Mercato. Quindi temporanea variazione alla circolazione sulla rampa di Piazza del Mercato da ieri lunedì 12 fino a venerdì 16 per consentire il cantiere per il restauro delle mura, garantito il transito durante l'ingresso e l'uscita delle scuole. Il cantiere per il restauro delle mura di Piazza del Mercato entra in una settimana complessa durante la quale si rende necessaria una variazione al traffico lungo la rampa d'accesso che collega la strada provinciale 34 al piazzale. Per questo la polizia locale ha adottato un'ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione. Si è tenuta ieri mattina in Sala San Michele a Palazzo Comunale la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita ad Andrea Roggi. Alla presenza del sindaco Mario Agnelli, dei gruppi consigliari di Libera Castiglioni e Rinascimento Castiglionese e di una folta rappresentante di familiari, amici e collaboratori dell'artista. L'onorificenza deliberata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta di venerdì 3 luglio 2026 rende omaggio ad un artista che grazie alle sue opere ha portato in alto il nome di Castiglion Fiorentino nel panorama culturale nazionale e internazionale. Un riconoscimento che arriva nell'anno in cui Roggi celebra 50 anni di carriera segnati da un costante lavoro di ricerca e dalla costruzione di un linguaggio espressivo fortemente riconoscibile.
1: Ma che questa onorificenza fosse votata all'unanimità non mi poteva sorprendere. È una onorificenza meritata quanto scontata, perché con una carriera iniziata da giovanissimo sfido a trovare un cittadino che è riuscito a portare nel mondo dell'arte, della cultura, così in alto il nome di Castiglione Fiorentino, e quindi inevitabilmente la nostra scelta è stata quella di dare questa ulteriore responsabilità. Già lo faceva prima, che Andrea Roggi continui ad essere il nostro ambasciatore in Italia e nel mondo.
2: Ricevere questa onorificenza secondo me è una cosa straordinaria e ha un valore enorme, perché riuscire a essere valorizzati soprattutto dove siamo nati è estremamente importante, perché comunque difficilmente siamo valorizzati per quello che facciamo in casa. Sì, sono 50 anni da quando ho iniziato i primi lavori in pittura, scultura da giovanissimo, e quindi riuscire a trasmettere quello che i valori in cui credo per tutti questi anni è stata importante per me.
0: Le notizie torneranno puntualmente domani con il GR delle 12.30, per oggi non c'è più spazio se non per le rubriche che seguiranno, da partire dalla pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno, buon ascolto con la pagina sportiva del martedì, che si apre finalmente con una buona notizia. Sì, perché la trasferta in programma per domenica alle 19.30 in quel di Genova, quando l'Arezzo sarà ospite della Sampdoria, sarà libera senza limitazione, per cui sono stati già messi in vendita 2017-2020 biglietti, quindi per il settore gli ospiti. In vendita da ieri i biglietti quindi per il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris di Genova, dove domenica alle 19.30 si giocherà Sampdoria Arezzo, valida per la settima giornata del campionato di Serie B. Per l'esattezza sono 2067 i tagliandi che possono essere acquistati al prezzo di euro 20 senza alcuna limitazione imposta dalle autorità di pubblica sicurezza. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19 di sabato 17 ottobre. I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi attraverso i seguenti canali: online su sandoriaticket1.it, Samp City via 20 settembre 252R, in tutte le rivendite Ticket One abilitate sul territorio nazionale. Ci sono informazioni anche per il parcheggio dei tifosi ospiti, per chi vorrà andare a Genova con la propria auto, uscita autostradale consigliata Genova Est, parcheggio dedicato Piastra Genova Est. Torniamo alla partita di domenica, perché la Cremonese si è ancora confermata un autentico tabù nelle partite interne per l'Arezzo. Lo score complessivo dice 0 vittorie Arezzo, 8 pareggi e 3 vittorie dei Lombardi. Oltretutto, dopo lo 0-0 di domenica si corrobora un altro dato statistico curioso, e cioè che in Serie B gli scontri diretti del comunale tra Amaranto e Grigiorossi sono stati 7, sono tutti terminati in parità. Il pareggio è il risultato insolito anche per Bucchi, che finora ne aveva raccolti solo 8 in 63 gare. Con gli Amaranto quella di domenica è il nono in assoluto, a fronte di 38 vittorie e 17 sconfitte. Ottima ancora una volta l'affluenza del pubblico, il dato ufficiale riporta 7.779 spettatori con 5.444 abbonati e 307 sostenitori ospiti, erano stati 7.958 contro il Palermo, 500 però erano gli ospiti e 7.368 con il Sud Tirol con 0 ospiti. L'anno scorso il record stagionale si registrò contro l'Ascoli con 7.765 presenti. Per quanto riguarda questo campionato è la seconda volta che l'Arezzo chiude con la porta inviolata. In precedenza c'era riuscito ad Empoli nella partita vinta 1-0 grazie all'autogol di Romagnoli, seconda volta anche senza gol all'attivo dopo la trasferta di Verona chiusa con un pesante 5-0. La squadra adesso resterà a riposo, quindi oggi martedì pomeriggio riprenderà la settimana di lavoro in vista della trasferta appunto di Genova. Previsto il ritorno in gruppo anche di Cagnano e Iaccarino, fuori da convocati contro la Cremonese per i rispettivi problemi fisici. E proprio contro la Cremonese invece dal primo minuto è stato schierato Chierico, con la prima volta che viene naturalmente utilizzato dai primi minuti, e la sua prestazione è stata ottima, sottolineata anche da Mister Buchi. Ascoltiamolo.
4: Una grande prestazione, l'ha sottolineata anche mister Buchi. Le tue impressioni in questo ruolo che hai interpretato stasera, che poi non è proprio il tuo ideale, ma te lo sei cucito bene addosso?
5: Sì, diciamo che in questo ruolo una piccola esperienza già ce l'ho, l'ho fatto per tutte le giovanili, poi quando sono entrato nel calcio dei grandi sono stato spostato un po' più avanti, però diciamo che da quando è iniziata questa stagione abbiamo parlato col mister, mi ha proposto questo ruolo, sto cercando di farlo come mi chiede lui, sto cercando di mettermi a disposizione, mi piace farlo e sono contento di essere tornato in campo.
6: Ciao Luca, ti chiedo due cose. Uno, su come hai vissuto questo inizio di stagione, no? Perché tu venivi da un'annata molto positiva l'anno scorso, quest'anno hai faticato un po' per trovare spazio, tant'è che questa è la prima da titolare. E poi ti chiedo invece il giudizio su questa partita. È un pareggio che forse alla vigilia avremmo tutti firmato, e visto come sono andate le cose invece un po' di rammarico lo lascia. Tu che idea ti sei fatto?
5: Allora, parto dalla prima domanda, che nel calcio si sa, noi abbiamo un ruolo, siamo dei giocatori, dobbiamo rispettare le scelte dell'allenatore e quindi ci mettiamo sempre a disposizione, cercando di prenderci, strappare il nostro posto in campo la domenica durante la settimana. Sono contento di essere tornato in campo, come ho già detto prima, e niente, contento anche della mia prestazione. La seconda cosa è, sì, sicuramente questo pareggio ci sta un po' stretti, data come si sono svolti i 90 minuti, soprattutto nell'ultima mezz'ora di gara dove siamo rimasti 11 contro 10, le nostre occasioni ce le abbiamo avute, forse potevamo fare qualcosa di più, però ci prendiamo questa bella prestazione e pensiamo subito alla prossima trasferta.
0: L'allenatore della Cremonese Fabio Pecchia valorizza la compattezza della sua squadra dopo lo 0-0 contro l'Arezzo. Una partita complicata, dice, soprattutto nella ripresa dopo l'espulsione di Pezzella, che i grigiorossi hanno comunque affrontato facendo leva sulla capacità di difendersi e sulla disponibilità al sacrificio. Nell'analisi del dopogara il tecnico difende la prestazione della squadra e le scelte tattiche, sottolineando l'energia portata dai cambi.
7: Abbiamo visto una partita francamente difficile per la Cremonese, in certi momenti è sembrata piuttosto in difficoltà.
8: No, io non credo ci siamo incartati, perché abbiamo affrontato una squadra che l'avevo già definita una squadra rognosa da affrontare. Noi il primo tempo una partita assolutamente sotto controllo, non era semplice creare lo spazio, trovare il varco giusto per far male. Quando si è aperto il campo noi avevamo il vantaggio di fare alcune ripartenze, mentre ci sono state delle controripartenze, solo in quei casi abbiamo rischiato nel primo tempo. Poi il secondo tempo, chiaro che cambia l'inerzia di una gara, è fortemente condizionata. Abbiamo sofferto, sì, però io ho visto uno spirito di un gruppo forte, di un gruppo che voleva lavorare, di sporcarsi le mani con grande umiltà. Ci siamo difesi perché l'Arezzo ci ha costretto a difenderci, e questo è ancora un aspetto per me positivo per quello che riguarda il nostro percorso. Non parlo di assenti, per me è un gruppo che nella sua interezza lo devo analizzare. Nella mia prima partita rispetto ad oggi c'erano solo 3 giocatori, però per me l'idea di uno spirito di gruppo io l'ho vista e su questo io continuo a lavorare.
0: In Serie C, girone B, buon punto quello ottenuto dalla Pianese sul campo dell'Ostia Mare, in virtù anche della vittoria precedentemente conquistata contro il Ravenna. L'intrapresa continuità dei risultati fa ben sperare per il proseguo del torneo. Al nostro microfono, mister Zanchetta.
9: Salve mister, le chiedo, dopo questo inizio di campionato, che idea si è fatto della lotta salvezza? Cioè, pensa che ci siano delle squadre più attrezzate, magari la vostra, e poi un'altra, oppure pensa che siano in tante e che siano qualcosa che si può decidere veramente soltanto all'ultimo? E poi una cosa, D'Antoni poco fa ha fatto i complimenti alla vostra squadra, ha detto siete venuti qui, avete fatto la vostra partita, e ha rinnovato i complimenti anche per il successo della scorsa settimana. Quindi le chiedo un parere su questo Ostia Mare.
10: Corsa alla salvezza coinvolge sempre tante squadre, quindi non vedo un grande distacco tra le squadre che si giocheranno appunto la salvezza. È una questione di continuità, di rendimento, di trovare continuità, e chi lo troverà di più potrà staccarsi da quella situazione. Però sicuramente è una lotta che coinvolgerà diverse squadre fino all'ultimo momento, perché non vedo un divario così marcato tra le squadre che oggi sono sotto e quelle che sono appena sopra. Chiaro che c'è un divario su altre squadre che giocano per altri obiettivi, però ci sono parecchie squadre. Sul resto penso che l'allenatore dell'Ostia Mare sia stato uno, non dico dei pochi, ma uno che che è molto, molto onesto e molto, molto schietto, e io invece faccio i complimenti a lui perché ho visto una squadra che gioca bene e che cerca anche loro, non speculando, cioè sul gioco, cercando di impensierire l'avversario. Noi abbiamo fatto una bella partita perché abbiamo chiuso tutti gli spazi, abbiamo concesso a poca profondità e abbiamo sempre cercato di mettere in apprensione la difesa avversaria. Secondo me è stata una partita equilibrata, però ripeto, venire qui e concedere poco per noi è motivo di orgoglio, sicuramente è un parametro di un'ottima prestazione. Abbiamo avuto delle situazioni molto pericolose per fare gol, non ci siamo riusciti, però secondo me siamo sulla strada giusta.
11: Mister, è anche stata la prima volta in cui insomma la Pianese riesce a dare continuità anche di risultato, con questo quanta fiducia dà nel proseguo del percorso, insomma?
10: Ma assolutamente, la fiducia chiaramente, come diciamo sempre, che ti danno i risultati non te la dà nient'altro, però io vedo i ragazzi che credono, i ragazzi che lavorano, i ragazzi che non mollano mai, che anche nei momenti momenti di difficoltà nella partita, perché in una partita ci sono sempre dei momenti di difficoltà, si aiutano, hanno grande spirito di sacrificio, quindi sicuramente niente da dire ai ragazzi, anzi li voglio solo elogiare, perché ripeto, per me hanno lo spirito giusto, e poi le partite appunto a volte si vincono, a volte ci si mette più qualità in certe giocate, a volte meno, però secondo me questa è la partita, abbiamo giocata come dovevamo giocarla e sono soddisfatto di questo.
0: Ancora Serie C, dopo la sconfitta interna di 10 giorni fa contro la San Benedettese, partita al Zecchini, il Grosseto si riprende i 3 punti prepotentemente sul campo della Vispesaro. Tutte le emozioni naturalmente della partita e soprattutto la soddisfazione di Pietro Fiorini nel post gara.
12: Nel post gara di Vispesaro Grosseto, con uno dei protagonisti della gara, Pietro Fiorini, la soddisfazione di aver timbrato ancora una volta il cartellino dopo quel gol all'inizio del campionato contro lo Spezia. Quali sono le tue sensazioni?
13: Tanta soddisfazione, sia per la gioia personale, ma soprattutto per la vittoria di squadra arrivata dopo una partita sofferta fino all'ultimo minuto, sudata, e soprattutto dopo la sconfitta della settimana scorsa. Eravamo tenuti a dimostrare che tutto quello che avevamo fatto prima non era solo un caso, e ci siamo riusciti, mi sembra.
12: Hai dato quantità e qualità su quella fascia, dobbiamo dire, insomma, tanto lavoro sporco anche oltre poi alle azioni pericolose nell'area avversaria.
13: Sì, cerco sempre di fare entrambe le fasi, è una delle mie caratteristiche, e cerco sempre di ascoltare i consigli che mi dà il mister. Ho ancora tanto da imparare, sia da parte sua che da tutti i compagni. È la mia prima esperienza con i grandi e sono contento di come sta andando.
12: A chi lo dedichiamo questo gol?
13: A tutti quelli che mi seguono da casa, tutti i parenti, i genitori, che sanno quanto ho sofferto e sono sempre con me.
14: Chi se ha trovato oggi e se c'è in una prestazione del genere qualcosa da migliorare?
13: Sì, allora, la Vispesa è una squadra molto tosta, nonostante la posizione in classifica. È stata secondo me una delle partite che abbiamo sofferto di più, e ha elementi di grande esperienza e grande qualità. Ciarelli, Di Paola, Nicastro sono tutti grandi giocatori e noi abbiamo tanto da migliorare in tutte le fasi. Il mister ce lo dice ogni settimana e non ci fermiamo, cerchiamo sempre di fare meglio.
15: Dopo questa striscia di positiva del Grosseto in Serie C, lei si sogna in grande?
13: È difficile negare, tutti sogniamo in grande, però non ci montiamo la testa, piedi per terra, lavoriamo e cerchiamo sempre di fare meglio.
0: In chiusura della nostra pagina sportiva mandiamo un saluto e un augurio a Lombardi, il giocatore infortunatosi fortunatamente nel derby Alberoro-Foiano, e gli auguriamo di tornare velocemente in campo. Un altro saluto lo mandiamo invece a Diego Crocini, difensore classe 2000 dell'MC Valdichiana, che si è sottoposto ad un intervento alla spalla sinistra per istruzione.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di un farmaco che tutti noi almeno una volta nella vita lo hanno preso, ma che tutti ne hanno paura, a torto. Questo farmaco è il cortisone, che è uno dei farmaci più efficaci che abbiamo e allo stesso tempo uno dei più fraintesi. Ma cos'è il cortisone? Il cortisone non è una molecola inventata in laboratorio. È una copia sintetica del cortisolo, che è un ormone che le nostre ghiandole surrenali producono ogni giorno. Il cortisolo è l'ormone dello stress buono, ci sveglia al mattino, regola gli zuccheri, la pressione, l'infiammazione, il sistema immunitario. Quindi senza cortisolo noi non vivremo. I farmaci cortisonici, che sono prednisone, metilprednisolone, tesametasone, betametasone, idrocortisone, fanno la stessa cosa del cortisolo, ma con una potenza da 4 a 30 volte superiore, ed è per questo che i farmaci cortisonici funzionano in fretta. L'aspetto più importante del cortisone è che è il farmaco antinfiammatorio più potente che abbiamo. Immaginiamo l'infiammazione come un incendio. Abbiamo arrossamento, gonfiore, dolore, prurito, che sono le fiamme. Il cortisone non cura la causa dell'incendio, ma è l'estintore più potente che abbiamo. Entra nelle cellule e spegne quasi tutti gli interruttori dell'infiammazione e della risposta immunitaria esagerata. Quindi abbiamo detto che il cortisone ha un effetto antinfiammatorio potentissimo, ma è anche un farmaco immunosoppressore, in quanto che calma il sistema immunitario quando attacca noi stessi, come nelle malattie su base autoimmunitaria. Ma quando si usa il cortisone? Lo usiamo in 3 scenari molto diversi. Lo usiamo nelle emergenze acute, è il farmaco che salva la vita nello shock anafilattico da allergia a vespe e a alimenti, si usa nell'attacco di asma grave e nell'edema della laringe. Lì una fiala di cortisone apre le vie aeree in pochi minuti. Ma si usa anche nelle terapie breve per pochi giorni, nelle laringiti dei bambini, nelle bronchiti con broncospasmo, nelle dermatiti allergiche, nelle punture d'insetto, nelle sciatalgie acute. Si usa in questo caso per 3-5 giorni e si sta subito meglio. In questi casi gli effetti collaterali sono quasi nulli. Ma si usa anche nelle terapie croniche, come per esempio nell'asma grave, nell'artrite reumatoide, nel lupus, nella colite ulcerosa, nel morbo di Crohn, nella sclerosi multipla, nei trapianti d'organo per evitare il rigetto. Ed è fondamentale anche in oncologia, con associato alla chemioterapia. Infatti, senza cortisone, molte di queste persone non potrebbero vivere. Il cortisone si usa anche come crema, spray nasali, inalatori.

0: fattore infiltrazione. Una crema al cortisone per una dermatite o uno spray per la rinite allergica ha un assorbimento nel sangue quasi zero e quindi è sicurissimo. Vediamo gli effetti collaterali e perché abbiamo paura del cortisone. Il cortisone, se usato male, fa danni, ma quasi tutti i danni arrivano solo dopo un lungo periodo ed ad alte dosi senza un controllo medico. Cosa può fare se preso per settimane o mesi? Possiamo avere un aumento della fame, una ritenzione dei liquidi e quindi avere il viso a luna piena e grasso su pancia e nuca, un aumento della glicemia e della pressione, osteoporosi perché toglie calcio dalle ossa, pelle più sottile, insonnia, agitazione, sbalzi d'umore. Se sospeso di colpo dopo lunghe terapie, le surrenali non ripartano subito e quindi si rischia una crisi surrenalica. Per questo non va mai interrotto di colpo, ma va scalato. Quello che invece non fa se lo usi per pochi giorni, non ti fa ingrassare, non ti rovina le ossa, non ti rende dipendente, il corpo lo smaltisce in 24-36 ore. Quindi, se noi facciamo una terapia di 3-5 giorni, non è importante neanche scalare il cortisone, cosa che invece va fatta per quello che riguarda le terapie croniche. Il cortisone però non fa ingrassare. È vero, aumenta l'appetito e trattiene i liquidi, ma se uno mangia normalmente e lo prende per meno di 10 giorni, uno può prendere al massimo mezzo chilo di acqua che perde subito dopo. Un altro mito da sfatare: fa venire il diabete. Alza la glicemia finché lo prendi, ma in una persona sana torna normale quando lo si sospende, quindi va monitorato solo nei casi in cui il paziente è diabetico. Altro mito da sfatare: la pomata al cortisone rovina la pelle. Anche questo, se la usi per anni tutti i giorni sul viso, effettivamente è vero, ma se uno usa la pomata per 5-7 giorni, il cortisone ripara la pelle e non la rovina. Quali sono le regole d'oro per usare bene il cortisone? Non è una terapia innanzitutto fai da te, va sempre prescritto dal medico che indicherà la dose e la durata. È importante prendere il cortisone al mattino perché rispetta il ritmo naturale del cortisolo e non dà problemi di addormentamento. Bisogna proteggere lo stomaco e le ossa se la terapia è lunga. In questo caso il medico prescriverà calcio, vitamina D e un gastroprotettore. Non avere paura delle terapie inalatorie o nasali, perché sono locali e non sono un cortisone sistemico. E se uno fa una terapia da più di 2 settimane, in questo caso è bene scalare il cortisone e non sospenderlo d'improvviso. Quindi diciamo che il cortisone non è un veleno e non è da evitare a tutti i costi. Non è nemmeno una caramella da prendere ad ogni raffreddore, è un farmaco intelligente e potente che va però usato secondo le prescrizioni. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona.
3: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi.

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: E siamo tornati, buonasera a tutti quanti, 21.01, che bello, di questo 13 ottobre 2026 per la quinta puntata della terza stagione del Caffè Live Show. Oh, che bello, un po' di sfortuna devo dire, perché il martedì sta portando leggerissimamente un po' di sfortuna, però insomma speriamo di andare avanti e di fare tutto quello che dobbiamo fare. Allora vado subito a presentare il mio staff. Alla mia sinistra c'è proprio lei, torna, perché anche tu eri un po' che non tornavi, nonostante tu sia giaguarata o leopardata.
2: Leopardata.
1: Signore e signori, la nostra Helen in Fashion, Elena Sarri.
2: Allora buonasera da me, la mia leopardata e le mie pantofoline col pelo di già.
1: Ecco, questo lo potevi evitare, comunque va bene, hai anche le pantofole
2: col pelo,
1: pelate.
2: Pelose.
1: Pelose, non pelate.
2: Buonasera a tutti, ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e a voi qui in studio con me.
1: Okay.
2: Sto molto bene, lo dico da sola, sono molto
1: brava,
2: felice
1: brava,
2: di essere qui stasera.
1: Vedi che alla fine riesci anche a fare tutto da sola senza che io sto lì. Comunque a posto, sei pronta?
2: Prontissima.
1: Bene, molto bene. Alla sinistra della nostra Annie Fashion torna anche lei. Che tu c'eri anche l'ultima volta che abbiamo fatto radio, mi sembra, vero?
3: Sì.
1: Eccola qui, la nostra Silvia Picchi.
4: Buonasera a tutti, è veramente bello questa sera riuscire ad andare in onda, visto gli ultimi...
1: Per il momento va tutto bene,
4: per
1: ragazzi, incrociamo tutto quanto, compreso sopra, sotto e anche in mezzo.
4: Vi aspetterà una bella puntata.
1: Molto bene, stai a posto, sei tranquilla?
4: Sì, sto bene.
1: Oh, l'importante
4: grazie.
1: È questo, perché
4: anche
1: fondamentalmente
4: Angelina,
1: una meraviglia di merda. Proprio, sì, cioè proprio devo dire che sono felicemente malato. Comunque, a parte questo, è per ultimo alla sinistra la nostra Silvia Picchi torna. Lui era un po' che non tornava, ma sapete, lui è quello che lavora, lui è quello che porta il PIL in alto, sempre le stesse storie, controlla tutti i treni d'Europa. È lui che oblitera tutto quello che va obliterato. Signore e signori, è qui con noi il nostro Tommaso Sadini.
5: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grazie di questa bellissima presentazione. Angelo, io non sto bene, a differenza delle donzelle, perché ho un po' di quello che viene chiamato in termine scientifico escreato.
1: Non ce ne può fregare di meno.
5: Sai che cos'è? No, è catarro proprio.
1: Ma come si fa?
5: Vabbè.
1: Ora perché questo è strutto, capito?
5: Cioè, no, l'ho controllato.
2: ChatGPT.
1: Brava, da quando c'è l'abbonamento a ChatGPT, gli chiedi tutto. Posso andare a fare la cacca? Come faccio la cacca? Chi mi pulisce? Capisci?
5: Ho semplicemente cercato un termine per non dire catarro.
1: Ma è catarro, ragazzi. Vabbè, è catarro.
5: In radio, Angelo. Me l'avete tirato fuori dalla gola.
1: Dopo solo 140 giorni di 40 gradi, adesso ne abbiamo 20 e sembra di essere d'inverno cupo, tipo
2: io sento freddo già.
1: Esatto, è questo il problema.
4: È vestita, ragazzi, che sembra Natale.
1: No.
5: Però bisogna sfatare un mito, Angelo.
1: Qual è il mito?
5: Tutti pensano che quando uno prende l'influenza sia dovuto al freddo. Invece no, sono i batteri, ragazzi. I batteri che vengono trasmessi.
1: Questo da quando studia è diventato.
4: E chi te li trasmette? Scusa,
5: le persone forse.
2: In treno,
5: persone che stanno male in treno.
1: In treno.
5: Chi starnutisce, chi tossisce. C'è tanta.
1: Non è il freddo, capito?
5: No.
1: Cioè, tu non usci nudo, bagnato.
5: No,
1: che tira il perché la mattina un quarto alle sei ha compreso che tutti voi, nessuno si alza.
5: Anche prima.
1: Capito? Che è il freddo ghiaccio e voi niente proprio.
5: È per la cervicale quella roba lì. Il freddo è per la cervicale, capito?
4: A una certa età.
5: Sì, alla tua soprattutto.
2: Dottor Tommasino.
1: Da stasera lui sarà il dottor Tommy. Dottor Tommy. Allora, vogliamo ricordare il numero di telefono per mandare messaggi? Prego.
2: 333 89 82 560. L'ho detto giusto?
1: Ma brava che sei! R.I.Radioincontro 88.4 o 92.8 sono le FM. Altrimenti in DAB cercate Incontri in Blu. O se no sul sito radioincontri.org, siamo in diretta lì. Allora si parte, ragazzi, scaletta musicale a dir poco straordinariamente bella.
2: Ho visto qualcosa, già mi sono emozionata.
1: Tanta roba.
5: Ma la Silvia ha alzato la mano, voleva dire una cosa.
1: Sì,
5: però.
1: No, non si alza, non sei elementare, Silvia. Ormai qui sei sfangata, sei usata come se non ci fosse un domani, perciò puoi dire quello che pensi.
5: È parecchio brilla.
1: No, stavo... differente dici quello che pensi.
4: Stavo dicendo, infatti, che per fortuna che è tornata Elena, che sa il numero.
1: Il finale sigla. Oh, come come so, gonfio come sempre.
5: Cavo telefonico tranciato, mi arriva una notizia.
1: Sì, non ce ne frega niente. Allora ragazzi, si parte con il primo brano di questa sera, bellissimo, l'abbiamo riscoperto perché sto guardando X Factor e devo dire che una ragazza ha portato questo brano che è del 2012, io pensavo fosse del 1800, invece è del 2012. Lei si chiama Carla Morrison e è fantastico. Il brano Disfruto della cantante messicana Carla Morrison è un intimo inno all'amore semplice, alla tenerezza e al piacere di vivere i dettagli della quotidianità con un'altra persona. Un amore fatto di piccole cose. La canzone non parla di grandi gesti plateali, ma del valore del tempo passato insieme, dell'aspettare, dell'abbracciare e del prendersi cura di chi si ama.

0: siamo partiti veramente alla grande. Questo brano mi fa impazzire, impazzire. Bello, guarda.
1: Guarda, bello.
0: L'ho scoperto perché una ragazza l'ha portato ai provini, alle edizioni di X Factor, e da lì questa ha preso tutto questo successo, no? Cioè poi del 2012. Messicana, è bellissimo il testo. Andate a leggervi il testo,
1: è
0: bellissimo. Messicana,
1: ho percepito veramente del sentimentale, roba, dell'amore.
2: È veramente romantico. Bello, il bello, nostro bello, angelo. Bello, bello.
0: No, non sono romantico, però. Come no? Tanta roba. Sì, sì, no, sono romantico. Però. Okay.
3: Ma si deve riprendere dopo dalla figuraccia che fece con Elena.
1: Ardaglie.
0: Oh, basta, finita. Senti, facciamo una cosa che mi piace, visto che. Aspetta, che mi rimetto gli occhiali perché non ci vedo una mazza.
3: Che legge, che legge.
0: Vi ricordate l'ultima puntata che abbiamo fatto? La poesia?
2: Sì. No, dai.
0: Ok.
2: Angelo.
0: E ci fu una poesia che venne. Che è stata scritta dopo la chiusura. Vabbè, però l'ho trovata sulla chat, perciò ho detto: beh, questa la dobbiamo dire. Era la poesia con le tre parole che erano Silvia.
3: Non vi posso aiutare perché non
0: c'era. No, era Silvia, sogno e qualcosa del genere, sempre
1: spazzolino.
0: Spazzolino,
1: mi veniva comodino, spazzolino.
0: Vabbè, più o meno siamo lì.
2: Perché eri in viaggio?
3: Perché noi abbiamo messo con Nino.
1: Che ci ascoltavi? Vi ascoltavo con mamma Ombretta, che ci sta ascoltando anche stasera.
0: Salutiamo mamma Ombretta. Molto bene, adesso voglio leggere questa poesia, lo so che la facciamo alla fine, però questa era quella di ormai 2 settimane fa, va bene? Oh Silvia, che sogno immaginarti la mattina, bella come sei, che appena sveglia ti lavi i denti con lo spazzolino. Oh Silvia, vorrei essere il tuo spazzolino.
3: Benissimo.
0: Capito? Cioè, ti rendi conto?
3: Che poi, Silvia, tra l'altro, è una citazione
0: certo,
3: a una poesia
0: certo.
3: Di
2: Leopardi.
3: Bravissima.
1: Ma infatti, a Silvia, rimembra ancora, era all'inizio della nostra poesia di mia mamma.
3: Ah, ecco.
1: Avevamo fatto una citazione leopardiana.
0: Di qualcuno vuole essere il tuo spazzolino, figuriamoci.
3: Sì, pessimismo cosmico proprio.
0: No, ma no, Silvia. Le parolacce solo io le posso dire.
1: Ma non lo diciamo di chi è la poesia?
0: No, non, si è anonimo. Non si è firmata.
1: È un anonimo.
0: Non si è firmata.
3: Quindi vorrebbe entrare proprio nella tua bocca.
0: Eh beh, lo spazzolino.
1: Lavarti i denti.
3: Esatto.
1: Linguazzarti.
3: No,
0: raga,
3: so.
0: Ma
2: questo
0: lo
2: dici tu. Cosa sono le...
0: ragazzi,
2: lo dici
0: tu. Tutto questo dopo le 22.
2: Va okay. Bene, infatti.
3: Visto, vuole essere lo spazzolino,
2: comunque...
3: Silvia. Come ti
2: vabbè.
3: Giustifichi?
2: Non lo so.
3: Comunque non è una grande, nel senso, se uno si palesa così, no, non so quanto possa.
2: Ma comunque non si è palesato, non so chi sia.
3: No, però se uno si esprime così, esprime il proprio amore in questo modo.
0: Tommaso, ma fa tutta la puntata, dottor Tommy?
3: Potrebbe farti piacere?
0: Penso che ci fa
1: strano amore.
0: Non ce ne frega niente.
2: È uno strano amore.
0: No, però è carina questa poesia, mi è
2: molto,
0: piaciuta.
2: Molto
3: ogni approccia come
0: complimenti.
3: Vuole.
0: Complimenti.
2: Sì.
0: Va bene.
3: Complimenti. Bene, ci accade oggi, Angelo?
0: No. Andiamo avanti. Sì. Allora, queste 2 settimane che non siamo andati in onda, settimana praticamente.
1: Una tragedia. Ho una rubrica pronta da un mese io.
0: Lo so, anche io. Qui ho tutta roba che è vecchia, anche indovino, ma ormai sono tutti morti quelli che hanno fatto. Però è così, dai. Ragazzi, qui tra la team, tra insomma varie cose, è un po' un casino.
2: Anche chakra, secondo me.
0: Qui devo dire che la Simona, che salutiamo, e la Lucia, che le sorelle, no? Le sorelle Noccioletti, secondo me, portano un po' di sfiga.
1: No, ma perché? Comunque io volevo dire una cosa, io 2 settimane fa vi ho ascoltato in macchina che appunto stavo andando al mare con la mamma e... Devo dire, da ascoltatrice è meraviglioso, perché
0: è
1: io non sono abituata ad ascoltarmi in diretta, no?
0: Neanche io non lo potrò mai fare. però è
1: che di solito sono qui in diretta. Bellissimo ascoltarvi, veramente. Bravi.
0: Grazie mille.
3: Comunque adesso bisognerebbe richiamare la Simona e la Lucia, giusto? Perché ora siamo in tema appunto di raffreddori e cose varie.
1: E ti curerebbero un po'.
3: Bisogna scoprire i metodi migliori.
1: Le cure...
2: Un po' di erbette, funghetti e cose varie.
3: No, ma perché tu provi con le stesse cose, no? Aerosol, tachipirina.
1: Aerosol, ma se c'è aerosol?
0: Aerosol.
1: Cambiato la
2: c'è. È molto...
1: Aerosol.
2: Ragazzi, ma...
1: Aerosol.
2: Ha fatto corso di dizione, su, non chi? Lo prendiamo.
3: Aulin,
0: sì.
3: Olio 31.
0: Senti, ma in tutto questo, andiamo avanti oppure parliamo dei tuoi problemi che non ce ne può fare?
3: No,
0: sono i malanni di stagione,
3: però.
0: Tommaso.
3: Sì,
0: hai 29 anni, non puoi star male come me che ne ho 52, che praticamente già c'ho un piede più di un piede dentro la fossa.
1: Dai, c'hai un po' di cimurro che va
0: Il cimurro mi piace.
1: Va bene, ora eccolo, c'è il mio qui. Favorito.
3: Abbiamo
0: Achillone Lauro. Bella. Comuni immortali. Ciao.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: Ed eccoli qui, benvenuti su Caffè Live Show.
2: Bravo,
1: punto
2: Chilone.
1: In punto. Sì, tanta roba, Chillone. Ricordiamo che andiamo in replica la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, tutta tirata. Devo dire che l'aperitivo di domenica pomeriggio mi piace.
3: È piacevole.
1: Sì, carino, carino.
3: Con noi è più carino.
2: Sorseggiando un aperitivo.
1: Molto, molto.
0: Alla
1: molto,
0: saletta
1: molto.
0: Con il
1: dalle 18, no, ma anche ovunque, non ce ne frega niente. Però insomma, sì, anche alla saletta, certo. Però lo metto, perché la domenica pomeriggio lo metto, e devo dire che insomma, sì, ecco, in quel caso
0: a
1: risentirsi
0: è
1: tanta
0: ganzo.
1: Roba. È tanta
0: era
1: roba.
0: Divertente, tra l'altro.
1: Mi piace. Molto bene, e allora, tra poco arriva Indovinamela, stasera abbiamo un po' tutto, perché ritorna anche Indovinamela e ritorna l'oggetto misterioso.
2: Sì.
1: E adesso abbiamo, ricordiamocelo,
2: è una rubrica di Silvia. In cosa
1: rubrica di Silvia, di che cosa parla Silvia?
0: Vabbè. Quest'anno parliamo. Scusate,
1: no,
0: oggi parliamo.
1: Basta pure, non ti preoccupare.
2: È due che ciancica.
0: No.
2: Senti.
0: Parliamo del 1974.
1: Uh-huh.
0: Ma di chi è quest'anno di nascita?
1: Senti, però prima c'hai una sigla. Ti hanno fatto anche una sigla. E tanto di cappello. Salutiamo e abbracciamo
2: sì,
1: metaforicamente il nostro Marco Zanni.
2: Sì, uno
1: voce
2: storico.
1: A livello ma almeno nazionale, internazionale.
2: Nazionale, sicuramente.
0: È un onore
1: perché
0: per
1: Tommaso
0: me,
1: gli ha mandato insomma queste cose, lui in meno di 24 ore veramente. Ha fatto questa roba e sono veramente...
2: No, però Angelo, scusami, la cosa più bella di tutti, lo sai qual è? Tutto gratis.
1: Sì, vabbè, ma non sottolinea sempre sti cazzo dei soldi che metti da parte.
3: Ma tanto pure se non lo dicevi si sapeva, con
2: sì?
3: Te.
2: Sì.
0: C'ha il braccino corto.
1: Arriva, ricordiamocelo.
4: Un anno, mille ricordi.
5: I have a dream. Ha toccato.
4: Musica, cinema, sport e momenti che hanno fatto la storia. Facciamo un salto indietro nel tempo. Ricordiamocelo.
0: Bene, allora, il 1974 in Italia è stato un anno caratterizzato dalla drammatica stagione delle stragi, ma anche un anno in cui nacquero, insieme al nostro Angelo Marco, molti cantanti e attori famosi, direi anche di una certa bellezza. In Italia ci fu il referendum sul divorzio. Gli italiani votarono per mantenere la legge sul divorzio, grazie a Dio.
1: Bene.
0: La strage di Piazza della Loggia il 28 maggio e la strage dell'Italicus il 4 agosto. E ovviamente non poteva che essere diverso da questo,
1: certo,
0: Angelo, perché
1: certo,
0: nell'anno in cui sei nato te... Detto
1: come
0: questo,
1: se io come se io fossi
0: in quell'anno hai portato merda.
1: Ecco, benissimo, a posto.
0: In quell'anno fu inventato il cubo di Rubik.
1: Oh, vedi?
0: Gli ABBA vinsero l'Eurovision con la canzone Waterloo.
1: Bellissimo.
0: E nel cinema uscì il film Il Padrino parte seconda con Al Pacino e Robert De Niro, vincitore di premi Oscar.
1: Bene.
0: Poi possiamo dire che è nato Leonardo DiCaprio.
1: Bene, vedi.
0: Penelope Cruz.
1: Ok.
2: Meglio ancora.
0: Anche Gabriel Garco, non so se qualcuno...
1: Gabriel Garco, insomma,
0: sì,
1: tanta roba.
0: Sì. Per quel che riguarda la musica, Laura Pausini, Robbie Williams e Victoria Beckham.
3: Robbie Williams a febbraio come Angelo, mi sembra. Se non vado errato. Mi sembra di sì.
0: Senti un po'. Anche ragazzi nello sport, Alessandro Del Piero e Jarno Trulli.
1: Jarno Trulli.
0: Sì,
1: ah,
0: non lo conosci. Guida qualche macchina che va veloce.
1: Trulli, ma tu di Jarno Trulli che va bene. Tu lascia fare.
3: Ti astrulli,
1: Trulli. Lascia fare, va avanti, sì.
0: Vabbè, uscì Chana Town di Roman Polanski come film, no? Direi con Jack Nicholson, no? E poi abbiamo Frankenstein Junior.
1: Bello, quello sì, è veramente
0: sì,
1: bello.
0: Ragazzi, anche Non aprite quella porta.
1: Non l'ho mai visto.
2: Splatter.
0: Vabbè, sì, quello. E vabbè, io direi che l'ho fatta breve.
1: Basta così.
0: Perché sì, dai, l'ho fatta breve, bravo, perché bravo, così bravo, lascio spazio anche agli altri.
2: Ah,
1: complimenti,
2: mille.
1: Ricordiamocelo. 1974, il prossimo cosa porterai?
0: L'anno di nascita della nostra cara Elena.
1: Oh, vedi, si
3: 1984.
1: Parlo di a lui.
2: Infatti, se volete salire un po' con gli anni, magari anche voi, sempre roba vecchia, arcaica.
3: No, ma roba vecchia, volta. Tesoro, ci avrà da invecchia anche te. Invecchia bene come
2: però
3: noi.
2: Però
3: che
2: me
3: va
2: la godo,
3: bene.
2: Però me la godo.
3: c'è già il Cimuro alla città. Io alla città volavo, vedevo i draghi.
2: Anche benissimo. Anche i bambini di 2 anni hanno il Cimurro, comunque. Non è che...
1: Bene, possiamo andare avanti, grazie di tutto. Allora,
0: se vedi, sapevo grazie. Che parlavamo di Cimurro, continuavo a leggere.
1: Ma no, comunque. ma anche no. Eccoli qui, approdano sul palco del Caffè Lavescio i nostri 883 con Nord, Sud e

0: 1993, perfetto, gli 883, nord, sud, ovest, est.
1: Non ho sentito meglio
0: però
1: così.
0: Però mi piace.
1: Sì, ci piace.
0: Ok, allora ragazzi, 21:27, io direi di mandare per la prima volta indovinamela. Questa sera parliamo di film. Cinque film, sono storici. Li sa anche chi è nato ieri, ok? Ci siamo?
2: Una responsabilità. Allora.
0: Avete carta, penna e calamaio?
2: No, me ne passo, sì. me ne passo.
3: Copiare?
0: No, Silvia, basta, con sto coso le copia. Attenzione perché sfila anche i fogli dalle mani, eh?
2: Ma chi?
0: Ci siamo?
3: Stasera faccio la brava.
0: Ragazzi, carta, penna e calamaio, ci siamo, indovina con i film al Caffè Live Show.
4: La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela.
5: Indovinamela.
4: Non mici nulla, ma sarai bravissimo.
6: Allora, è una cosa molto semplice, ma molto, molto carina. Mi segua però. Allora, lei conta fino a tre, ok? Poi sventola il tovagliolino, noi partiamo, l'ultimo che arriva in fondo perde, quindi paga il conto.
7: A me mi pare una pescherata.
6: Lo so, però noi siamo fatti così, ci piace giocare.
7: Allora giochiamo. Ok. Pronti? 1, 2, 3, via!
6: Cameriere?
8: Ecco, mi chiedevo se venisse fuori che questo signor...
6: Tucker, si chiama Tucker.
8: Grazie. Mi chiedevo solo se il signor Tucker capisse di essere stato un cazzone avariato e si mettesse in ginocchio e la supplicasse di ripensarci. Potrebbe lei, in questo caso, allora ripensarci?
9: Sì, penso che potrei.
10: Io non sapevo come fare. Lei non sapeva come fare. Noi due non si sapeva come fare. Allora mi vennero in mente le ultime parole che mio babbo mi disse in punto di morte.
11: Caruso, montagli addosso e strappagli le mutande. Caruso, strappagli le mutande. Caruso, strappagli la filanca delle mutande.
12: Un senso di vuoto, di insoddisfazione, un fondo di tristezza che mi attanaglia l'esistenza. Cosa posso prendere? Come si usa?
13: Tenere vicino la porta dei bambini, così la sera escono, vanno al cinema e tuo marito ti dà una botta. Che quello è, signora, quello è. Tutto parte da lì, sempre da lì.
9: Mi ha tradita. La verità, Carlo, mi ha tradita. Dimmelo!
14: Solo un bacio.
9: Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca? Basta!
0: E allora, ragazzi, guarda che sono semplici. Sì. Praticamente in tutti i pezzi messi c'è il titolo del film.
2: Rimango allibito.
0: Allora, sono cinque. Quante ne hai prese?
1: No, non ci ho cavato niente. Ho riconosciuto tutti gli attori, ma non so un mezzo titolo.
0: Dai!
1: Non so, ferrata, sì, dai, su.
3: Io forse ho preso il primo.
0: È vero, e basta.
3: Il primo sì, perché mi fa morire da ridere. Sì.
0: Ragazzi, ma il terzo fa spavento.
1: Lui lo conosco benissimo, era un attore che adoravo, tra l'altro, però dopo non mi ricordo bene il titolo.
0: Dopo le 22 rimandiamo, vi do un po' d'aiuti. Tommaso, quante ne hai prese?
2: Penso una, credo la quarta sicuramente.
0: Ma dai!
2: La quarta è il nome dell'attore, solo quello.
0: Ok, però insomma, ecco, collega.
2: Ma sì, però ne hanno fatti tanti di film, capito?
0: No, quindi... ma questo è il primo!
2: Okay. Non lo so, una sembrava la spada nella
0: doccia. Comunque, ragazzi, ma che la spada nera, mamma mia!
2: Nella doccia!
0: È che
3: diciamo anche che Tommaso è giovane,
1: Mi sento male.
0: Ragazzi, questi sono
1: battute che fa, mi sento male.
0: Sì, no, lascia, tanto te passa.
2: Passa, tranquillo.
0: Vuoi un Gaviscon?
1: No, guarda, prenderò male.
2: Puoi anche sorridere, Ale,
1: certo, ma io sorrido sempre. Alla vita.
0: Ragazzi, visto che sono passate le vacanze, perché ormai l'estate è finita, ma d'inverno ci andiamo in vacanza?
1: Dopo.
2: Ma sì, una bella settimana bianca, io me la faccio sempre tutti gli anni.
0: Vedi?
3: Io sto studiando un cammino con la mia zia.
0: Eccola qui la nostra Giorgia, si parte in vacanza con me, ci andrei anche io volentieri con Giorgia. Comunque devo dire che X Factor quest'anno
2: molto
0: mi
2: brava.
0: Piace da morire.
2: Ma Giorgia è fenomenale.
3: Giorgia come presentatrice, ragazzi.
0: Bella,

0: bello che è veramente.
1: Sì, non me la
0: piace.
1: Ricordavo questa.
0: Carina,
1: era una
0: bimbetta.
2: Poi bellino anche il nuovo singolo di Giorgia.
0: Molto bello, molto bello. Aspetta,
2: non mi ricordo.
0: Aspetta. Non ce l'ho, però è bello.
2: Ditecelo, ascoltatori. Come si chiama il nuovo singolo?
0: No, Strafulli?
2: No,
0: passamela.
2: Strofina.
3: Volete che Google?
0: Tu usi troppo il microfono. Guarda, veramente ti espungo dal caffè.
3: Come uso troppo il microfono?
0: Ti espungo. Che devo fare? Che devo dire?
2: Usi il microfono.
0: Poi mi chiacchiera. Vedi che neanche mi guarda quando chiacchiera.
2: Guarda solo me.
3: Per chiacchierare devo usare il microfono. Non ho capito
0: Margherita.
3: Io
0: solo
2: bevo. Lo devi utilizzare il microfono. Bravo.
0: Allora ragazzi, il mondo va perfettamente di merda, però questo è normale, no?
3: Beh,
0: è giusto
3: purtroppo
0: che sia così.
2: Dove vuoi arrivare, Angelo?
0: No, da nessuna parte, noi siamo qui, tranquilli, questo

0: tutto si comincia a preparare per il Natale. Guarda,
1: ma io sono già pronta tutto l'anno.
0: È vero?
1: L'altra sera ho acceso le lucine in camera.
0: Ma di che?
2: C'aveva da fare roba.
1: Ma che? No, c'avevo le lucine sul caminetto, ragazzi. Ero da sola, l'ho accese per farmi compagnia.
0: Lo ridico per la 20 miliardesima volta.
1: Dopo le 22, meglio dopo le 23.
0: Cioè sì, c'avevo da far roba. C'avevo da far roba.
1: C'ho la mamma che ascolta. Ma che roba?
0: No, non si fa la roba.
1: No, ma che vuoi fare? No,
3: va solo. Consapevole la mamma di quello che fai, comunque.
0: Si fa, capito? Però ecco, voi fate tutto, presepe e albero?
3: Tutto, tutto.
0: Tu in casa sì, c'hai 4, 5, 6 figli, quanti hai?
2: Infatti, 3, 3.
0: Però fai tutto, albero, presepe?
2: Sì, sì, faccio tutto.
3: Però quest'anno io devo cambiare le palle.
0: Tu che sei una Gen Z, lui è Gen Z. Tu devi cambiare le palle, altro che le palle, tu devi fare proprio un coso.
3: No, perché sono vecchie, capito? Sono quelle.
0: Certo, sono neanche
3: negli
0: usate.
3: Negli anni 2000.
0: Neanche
3: no,
0: usate.
3: Sono usurate.
1: Costano le palle.
3: Sono usurate, ragazzi.
1: Costano, le devi comprare.
0: Sì, raga, costano, comunque io volevo semplicemente dire. Questo Natale siete pronti?
3: Sì. Però
0: ragazzi, avete già in mente le tirare per Babbo Natale?
3: No,
0: i regali?
3: So.
1: Certo.
0: No, i buoni propositi, li abbiamo questi buoni propositi che dobbiamo partire per il 2027 come se non ci fosse un domani, pronti all'uso.
1: Certo.
3: L'altra volta avevamo detto i buoni propositi entro la fine dell'anno, ora bisogna dire buoni propositi quelli.
0: No, ma questa è ora perché mancano solo 79
3: sì,
0: giorni,
3: sì,
0: perciò dobbiamo, io voglio che voi siate pronti. Che chi ci ascolta sia pronto al Santo Natale.
1: Certo.
0: Perché dopo una volta che arriva, arriva e poi passa.
2: Quando arriva,
3: sì,
2: arriva.
3: Ma speriamo passi veloce.
1: No, che bello il Christmas time.
0: È bellissimo.
3: Però è bello quando si inizia a parlare del Natale da dicembre, non da metà ottobre, ragazzi, dai.
0: L'altro giorno sono andato su un supermercato, già ci sono panettoni, torroni, pandori.
3: Sì, per me è diventato il Natale, è diventato solo consumismo, capito?
1: Io ho già indossato la felpina Jingle Bell.
2: È vero,
1: la felpina con i gingerbread.
2: Ho messo la foto al mare.
1: Al mare con la felpa e ho messo la canzoncina di Natale sotto sulla
2: È vero. Era al mare col maglioncino con la rella.
0: Noi siamo in 10, lo staff del Caffè Live Show prevede 10 speaker, ok? Ti devi salvare, perché se io rimango, se anche tu non ti salvi,
1: no, mi salvo da sola,
0: ok? No, perché gli altri
2: salvano come?
0: Ma no, Silvia, ma sei bravissima, tutti sono bravissimi,
3: però?
0: Ma siete come delle ragadi, capisci?
2: Ah.
0: Cioè,
2: ah, grazie,
0: no, figurati,
2: me l'avevi già detta,
0: no? Però una pomatina e passa tutto,
2: ok? Allora usa la pomatina.
1: Io sono la pomata
3: che utilizzi,
0: ok. Elena, sei pronta? Che tra poco arriva in fashion. Di cosa parliamo questa sera?
1: Parliamo della palette.
3: Una palette, la voda palette.
0: Fermate un attimo.
1: La palette.
0: Io sono ignorante.
1: Ti istruisco.
0: Cos'è una palette? Diccelo prima del brano.
1: La palette è l'insieme dei colori che vanno di moda quest'anno.
0: Ma cazzo, ma la chiami palette?
1: Certo, ma si chiama così. Si chiama palette, per esempio, no? Gli ombretti,
2: è che voi siete
1: è una
2: uomini.
1: Palette. Ma la francese, sai che la moda è principalmente francese.
3: Ne palette,
1: La palette. La
3: base.
0: Siamo francesi. Molto bene, allora prima che arrivi la palette mandiamo in Negrita, in ogni atomo, 1999, questo brano mi piace tanto, ma loro erano bravissimi. Spettacolo, siete contenti ragazzi?
2: Io le ho viste a Castiglione.

0: in ogni atomo. Bene, bene, ragazzi, siete pronti?
1: Yes.
0: Ci siamo, 21:43. Possiamo andare con la tua rubrica Ellen in Fashion.
2: Quel sondaggino non l'abbiamo fatto, Angelo.
0: Da che?
2: Il sondaggio.
0: Il sondaggio, fallo, vai. Hai pochi secondi.
2: Dai, butta i vostri buoni propositi natalizi.
0: Ma no, ma ancora, ma di già.
2: Perché l'altra volta non ci avevano risposto.
3: Presto.
2: No, abbiamo parlato finora del Natale.
3: Sì, ma aspettiamo, io direi qual è il tuo colore preferito.
0: Brava, brava, mi piace. Il vostro colore preferito.
2: Una volta che io ti dico blu?
0: 89 82 560. Nessuno mi caga, io sono il numero di telefono.
2: Ma perché in collegamento con la palette.
0: Comunque il vostro colore preferito è il 333 89 82 560. Ragazzi, mi fate sclerare.
3: Come lo dice, non lo dice.
4: Vediamo
3: nessuno,
4: se farà parte della palette di quest'anno il colore.
0: Ma che è sta palette? Un'altra volta
2: il grumo dei colori.
4: La palette.
0: Io la palette. Anche tu hai la sigla,
3: amore, grazie.
0: Questa è bella,
3: Beh.
5: Elegante? Forse. Audace? Sicuramente. Di buon gusto. Ecco, parliamone. Benvenuti a Ellen in Fashion. Ellen in Fashion, dove i look dell'anno salgono in passerella e finiscono sotto esame. Tra tendenze, sorprese e qualche scelta difficile da dimenticare, la moda è servita.
3: Bella. Allora, parliamo,
0: bella, punto,
3: bellissima,
0: capito,
3: no, bellissima, fatta molto bene.
0: Okay.
3: Allora, parliamo appunto questa sera della palette, i colori moda dell'autunno-inverno 2026-2027, che segneranno le tendenze e i look di questa stagione. Facciamo una premessa, ogni stagione si porta dietro nuove silhouette, nuovi accessori e nuovi materiali, ma è il colore a cambiare davvero il modo in cui vediamo il nostro guardaroba.
0: Sì.
3: Basta infatti sostituire un tono con un altro per dare un carattere, un'accezione completamente diversa anche ai capi più basi. Le tendenze autunno-inverno 2026-2027 partono proprio da qui, non dall'idea di imporre una palette uguale per tutti, ma dall'invito a costruire un proprio linguaggio di colori, individuando quelle tonalità destinate a diventare una seconda pelle. Non serve infatti riempire il guardaroba di sfumature diverse, quanto piuttosto trovare la propria tonalità di riferimento e costruire tutto il resto intorno a quella. Allora, per esempio, il nero.
0: Il nero, e questo lo conosco perché sono daltonico, lo sai, no?
2: No, perché metti solo quello, Angelo?
0: No, non è vero.
2: Tranne oggi, tranne oggi.
0: Però c'ho bianco e nero.
2: No, non è
3: bianco, rosso e blu.
2: Bianco, rosso e blu.
4: È daltonico, non è vero.
3: Ecco, comunque lo aiutiamo. Allora, nero è nero. Continua a essere il grande punto fermo dell'inverno, ma non è più l'unica risposta possibile. Abbiamo anche il marrone, cioccolato fondente.
2: Tipo questo?
3: Ok.
0: Ma
3: tipo
0: il colore?
3: Quello, infatti sì, tipo
0: c'è
3: quello.
0: C'è un colore che si chiama cioccolato fondente.
3: Chocolate, sì.
0: Differenza c'è tra il cioccolato fondente e il nero?
3: Che quello... No, il cioccolato fondente è un marrone scuro. Un marrone bello scuro. Non è nero.
2: Cacca.
4: Che te vedi?
0: Sì.
3: È già stato protagonista nelle ultime stagioni, ma si conferma come uno dei must have più eleganti dell'armadio contemporaneo. Ricco, profondo e sofisticato, è ormai diventato un classico al pari del nero, soprattutto se scelto per cappotti, blazer, maglieria e accessori in pelle. Si abbina con estrema facilità al burro, al denim, ai toni sabbia e persino ai colori più accesi, creando contrasti morbidi e mai eccessivi.
0: Io mi sono fermato al must have.
3: Must have è un qualcosa che devi avere nell'armadio, come il tubino nero una donna, no? Che vuoi che non ce l'hai.
2: E per l'uomo?
3: Una
2: cintura.
3: Smoking.
0: Senti, e il color burro che cos'è?
3: Burro è un
4: colore bianco un po'
3: bianco, un po' tipo panna.
4: Sì, un panna.
3: Ma ora lo sai che sono cambiati i termini, Angelo. Dai, sei... Cioè,
0: io vecchio, io
3: no,
0: vecchio,
3: medioevo, come diceva la mia collega, medioevo.
0: Trudy?
3: Salutiamo Tresi.
0: Tresi, scusa, mi sbaglio sempre.
2: Comunque con il marrone anche l'azzurro mi sembra.
4: È che Angelo,
2: perché vedo sempre Lisa che insomma marrone
3: sì,
2: a

0: ma soprattutto quelli invernali. L'arancione, ragazzi, quest'anno bello. Va di gran moda.
1: Vedi, non saprei dove metterlo.
0: È destinato ad essere uno dei colori simbolo della stagione, caldo, energico, versatile, illumina cappotti, la maglieria e gli accessori.
2: Oh.
0: Poi ce ne sono altri, diciamo dopo? Vai, sì. Ok.
2: Allora, l'arancione.
0: L'arancione si abbina benissimo anche ai marroni.
2: Bene, non c'ho niente d'arancione.
1: Io non so come mai, ma Silvia mi ha suggerito un capo d'abbigliamento particolare per l'arancione, ossia le mutande.
0: Ah.
1: Grazie dell'applauso. Grazie.
0: Era per me l'applauso per le sue mutande arancioni.
2: Per te, è in fashion per te, ma okay. Te pare che io do l'applauso per
1: tutto,
2: le mutande.
1: Ha fatto
0: quindi,
1: tutto da sola.
0: Sì. Vabbè. Va bene.
2: Okay.
1: Sì, ma l'arancione, quindi per una donna comunque un vestito ci sta bene.
0: Un vestito, una giacca.
1: Però per l'uomo alla fine lo vedo un po' complicato.
0: No, un maglioncino di cashmere, di lana, carino arancione. Sì, lo metti con un pantalone blu, marrone.
1: Sa un po' di boomer, di vecchio, un po' di arcano.
0: No, sta buono.
3: È bello l'arancione.
0: Ma che...
2: Must have.
0: Sì, okay. Come la palette e il must-have. Stasera hanno fatto due termini nuovi. Con me, capito?
2: Must-have
3: e palette. Quante cose che ti insegna, Elena.
2: Capito?
3: Hai capito?
2: Senti, comunque, me lo dici tu? Sì. Dimmelo tu.
1: Palette?
2: Dimmelo tu.
1: O
0: dimmelo tu.
2: Dimmelo tu.
0: Che ti voglio tanto bene.
2: Al caffè la visione.
4: Dici

0: martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Oh, e allora, Facebook, Instagram, Caffè Live Show, bene, mi piace. Per finire la tua rubrica, cara Elena, tu mi dicevi il Burgundy?
3: Burgundy, yes.
2: Burgundy.
3: Burgundy.
2: Burgundy.
3: È un Borgogna, è una sorta di
2: Borgogna.
3: Bordeaux.
2: È
4: prugna,
2: rosso.
4: Prugna.
3: È un Bordeaux.
2: È un rosso.
3: Scuro.
2: Un prugna. Capito, ragazzi, cioè, fatemi capire, se no qui divento matto.
3: È un nuovo modo per definire il Bordeaux, praticamente, ma praticamente è quello, insomma, sostanzialmente va molto di moda perché è molto abbinabile.

0: molto bene.
1: Con l'arancione anche?
0: Ma no, con l'arancione no, però con i blu, no, con che ne so, anche un nero ci metti, ah, tranquillamente.
2: Vabbè, alla fine il nero e il blu si abbina con
0: il grigio, capito?
1: Si, ma tu Silvia segui la moda?
0: Sì.
1: Sì,
0: sì,
1: e ti vesti,
0: sì,
1: a modo.
0: Però
1: sono... Salutiamo Matteo che è tre ore, sì, che ti ha mandato un messaggio. Infatti, neanche l'hai cagato di pezza. No, cioè, voglio dire, tanto ormai così bisogna dire.
3: Tra Matteo, l'altro, Matteo mi brontola spesso perché io mi vesto sempre bianco e nera. E lui ti fa Inter. Quindi odia quando io arrivo vestita di bianco e
1: ecco,
3: di
1: Matteo,
3: nero.
1: Ecco, Matteo, cambia radio. Grazie, grazie. RTL 105. Guarda un po' tu quello che trovi. No, no, grazie.
3: No, no, no, no. Matteo, rimani con noi. Sì,
1: sì. Sì, sì, vieni a trovare la saletta.
3: Sì, vieni, che abbiamo un milanista che ti vuole un bene.
1: No, sempre milanista, però insomma, ecco,
2: beh, li accogliamo bene gli ascoltatori.
1: No, però no, l'Inter oggi come oggi, ragazzi, c'è poco
2: regna,
1: da fare.
2: Regna,
1: cioè,
2: regna sovrana.
0: Già, ma stasera sta giocando l'Inter.
1: È vero, Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni.
2: Il martedì Angelo devo dire
0: per ora.
1: Comunque non hai salutato neanche la Barbara, cioè, da domani niente mangiare.
3: Comunque la Barbara stasera aveva molto da fare.
0: La Barbara mi perdonerà perché lo sa, no, che io, no, la adoro tantissimo.
1: Guarda, dopo 54 minuti l'hai salutata.
0: È vero, è vero. Ho salutato mamma Ombretta, mi sono dimenticata della seconda mamma, la Barbara.
1: Verrai sculacciata almeno 20 minuti.
0: Come le scimmie, sì.
2: Mi offro volontari.
1: Ma chi? Ma no,
0: ma per
1: no,
0: fare che?
2: No, dico per salutare la Barbara. Mi offro volontario. Ciao Barbara.
1: Allora ragazzi, ci siamo, sta per finire la prima puntata. Sono già, sì, volati praticamente 54 minuti come se non ci fosse un domani. E siamo felici come dei fenicotteri appena nati. Li avete mai visti appena nati?
0: No.
1: Bellini, tutti rosa.
2: Ah, rosa.
1: Carucci, carucci.
3: E hanno le piume?
2: Sì, petti di pollo.
1: Silvia, Silvia, ma perché? Ma perché?
0: No, perché tu non sai, non sai, non hai sentito fuori onda, poi te lo spieghiamo.
1: È vero?
0: Sì, lasciamo
1: perché
0: stare.
1: Perché tengo le cuffie.
2: Angelo, abbiamo parlato, no, di petti di pollo.
0: Perché ti hai le cuffie.
2: Se è buono, non è buono il petto di pollo. Questo, proteine, vabbè, cose nostre.
0: Il dottor Tommasino qui ci dà delle ucidazioni importanti.
1: Questo ormai da quando è diventato famoso?
0: Non si tiene
1: più.
0: No, non si tiene più, proprio
2: vola. Sono dottore.
0: Vede Draghi?
2: Sono andrologo. Sono ginecologo.
1: Non ti piacerebbe? Salutiamo la Lisa.
2: Sì, ciao Lisa. Non so se ci ascolta stasera.
1: Non ce ne frega niente.
2: Vabbè, noi se
0: lo salutiamo lo stesso. Ciao, sì, Lisetta. Sì, sì. Ciao tesoro.
2: Ciao Lisa, ciao. Comunque volevo fare...
1: Ciao Lisa, ciao.
0: Veloce.
2: Volevo fare un sondaggio sull'argomento che ha proposto Elena, quindi sul guardaroba, tutta questa roba qui.
1: Sì.
2: Cioè, quanto utilizzate il vostro armadio? Perché alla fine noi compriamo tanti vestiti, poi le persone utilizzano solo il 20%.
0: È
2: si
0: vero.
2: Dice, c'è un sondaggio dei vestiti che compriamo.
0: È giusto, è vero.
2: Era questo,
0: sì,
2: il sondaggio che volevamo fare, però ormai è tardi, quindi niente, vai avanti.
1: Tu quanto lo usi?
2: Il 20%, pochissimo. Io sempre gli stessi vestiti alla fine. Cioè, roba lì messa lì da... secoli.
1: E perché la compri?
2: Perché lì per lì, quando ti vedi davanti allo specchio, sembra una cosa che ti sta bene addosso, no? Magari è anche economica, quindi la compri. Poi dopo, quando la metti sull'armadio, rimane lì perché ti trovi bene con i soliti vestiti. Ma è una cosa psicologica questa.
0: Allora, io devo dire che ne ho tanti e do molto giro ai miei vestiti, li metto un po' tutti, però effettivamente ce ne sono alcuni che insisto a non buttare, ma rimangono nell'armadio.
2: Rimangono lì, ma perché? Allora, te lo sei mai chiesto perché?
1: No.
0: Ma perché, ecco, me ne piacciono di più altri.
1: Adesso ho una domanda. Ma voi vi cambiate tutti i giorni le mutande?
2: Assolutamente sì, io sì,
0: sì,
2: tutte le sere soprattutto.
1: Sì, da che mi guardi?
3: No, vabbè, bella domanda.
1: No, che ne so io, ragazzi, io conosco gente che non se ne cambia o le gira.
3: Ah no, c'è anche qualche personaggio famoso della radio che dice che non se le cambia mai, tra l'altro.
1: No, ecco, non mi cognomi, facciamo.
2: Vabbè, Crociani, oh, vabbè, personaggio pubblico.
3: Beh, io non l'avevo detto, eh.
1: Tu te le cambi le mutande, Silvia?
3: Sì, scusate, tutti i giorni, certo.
1: Vabbè.
2: Più petto di pollo, no,
0: ma le abbini al reggiseno o fai questi mix?
3: No, faccio il mix.
0: No, io no,
3: non ce la
2: il mix, però non vabbè, sì,
1: mixate?
2: Cioè, allora,
0: io le abbino.
2: I costumi mixati sono veramente interessanti su una donna, sull'intimo
3: dipende.
2: Vabbè, sono gusti personali, però
0: certo.
2: Tipo il bianco e il nero come costume su una donna è particolarmente suggestivo.
1: Perché scusami una cosa, io adesso non volevo andare a spingere perché devo mandare al prossimo brano, sennò famo Natale.
2: Dimmi tutto.
1: Tanto mando l'intro.
2: Manda, manda.
1: Fammi capire.
2: Sì.
1: Il costume sì, ma se ti viene con una mutanda nera e
2: non si rifiuta, però insomma è intimo, quindi deve essere molto omogenea la cosa, capito? È un tarlo mio personale. Poi dopo, magari
0: d'accordo,
2: non condividi. Dopo, quando uno è lì.
1: Sai che dovremmo avere la Lisa in diretta.
2: Ma infatti la Lisa è tutta omogenea.
0: Con la Lisa.
1: Eccolo qui, monta Brian Ferry, Slave to Love. Siamo nel 1985, ragazzi, qui si invecchia. Sono quasi le 22, ci siamo, seconda parte del CLS.

0: gruppi si ballava appiccicati uno a uno.
1: Bello, eh? Mi piace. Con perché io ragazzi, voi che siete a casa, siete in macchina, siete dove vi trovate. Qui durante il fuori onda si parla di petto di pollo, ma io non ci sto capendo niente.
2: Sì, come rosolarlo al meglio.
1: Io il petto di pollo lo mangio. Che sia fatto
3: anche noi,
1: sì. Sì. Ma non era un petto di pollo da mangiare, comunque non ho capito niente.
2: No, analizzavamo il tipo di cottura, capito? Sì. Se metterci l'aglio oppure l'olio.
3: Con latte.
2: Con latte, appunto. Vabbè. Vabbè.
1: Allora, facciamo che mandiamo, indovinamela. Io intanto cerco la sigla di. Come ti chiami tu?
3: Anche te le rizzo prendi comunque.
1: No, ma io no. Io? Aspetta, come si chiama la tua rubrica?
2: Pillole di Tommasino.
1: Pillole, aspetta che scrivo pillole. Pillole, sigla di Tommasino. Speriamo sia questa, sì, c'è questa. La vuoi fare ora?
2: Ma sì, manda.
1: Facciamola in diretta, dai. Andiamo, proviamo? Non c'è una base, ti mando questa uguale, va bene?
2: Sì, sì.
1: Ok?
4: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
5: Pillole di Tommasino.
4: Curiosità?
5: Curiosità?
4: Che non ti cambiano la vita.
2: Allora, signore e signori, buonasera, benvenuti alle pillole di Tommasino, dove non mi ricordo come faceva, comunque oggi parliamo di uccelli.
1: Bene, perfetto.
2: Circa il 97% della specie di uccelli non possiede un vero e proprio organo riproduttivo. Lo sapevate questo?
1: Certo, certo, io sì.
2: Passeri, piccioni, galli, moltissimi altri uccelli riescono a riprodursi senza averne uno.
1: Sì.
2: Voi vi chiederete, quindi come fanno a riprodursi? Utilizzano un sistema che gli scienziati chiamano bacio cloacale.
1: Vedi?
2: Va bene?
1: Bene.
2: Che cos'è la cloaca? È un'apertura del corpo che negli uccelli serve sia per espellere gli escrementi sia per la riproduzione. Quindi durante l'accoppiamento cosa succede? Il maschio e la femmina avvicinano le rispettive cloache per permettere il passaggio degli spermatozoi.
1: Certo.
2: Il tutto però può durare appena 1-2 secondi, quindi una roba molto veloce.
1: Quello che fai tu, sì.
2: No, io non lo faccio proprio. Esistono delle eccezioni. Una delle più sorprendenti riguarda le anatre. Il maschio dell'anatra, infatti, possiede un organo riproduttivo dalla forma particolare.
1: Sì.
2: È fatto a spirale, tipo un cavatappi.
1: Beh, certo.
2: Va bene? C'è una specie sudamericana chiamata anatra argentina. Può avere un organo riproduttivo lungo oltre 40 centimetri. Una misura impressionante rispetto alle dimensioni del corpo.
1: Ma come si fa?
2: Sì. Vabbè, questa è scienza, è pillole di Tommasino,
1: certo.
2: Ragazzi.
1: Sì, sì.
2: Io non so perché l'Elena mi sta guardando in questo modo.
3: No, ma figurati. Vai. Io fossi un angelo vorrei leggere le tue pillole prima che le leggi tu,
1: Esatto.
2: No, facciamo divulgazione scientifica.
1: Vai.
3: Sì,
2: alcune, chiudo adesso. Alcune femmine di anatra possiedono un apparato riproduttivo altrettanto particolare con curve spirali. E queste curve spirali della femmina possono girare nel senso opposto per evitare accoppiamenti indesiderati. Capito?
1: Ce l'hanno, ecco, ce l'hanno monta- piace.
2: Esatto, ce l'hanno montato a spirale in modo tale che il maschio.
1: Ce l'hanno montato.
2: In modo tale che il maschio non invada lo spazio altrui.
1: Ok.
2: Tutto qua.
1: A
2: finito.
1: Posto, finito.
2: A posto, sì.
3: No,
1: grazie, complimenti. Praticamente bene.
3: Sì, benissimo. Bene, benissimo. Ma non benissimo. No, brava Elena.
2: Se vi imbarazzate per delle divulgazioni, io. Però vostro,
3: alla fine è scienza.
1: Alla fine del salmo è scienza. Come fanno gli uccelli a riprodursi?
2: Con la cloaca.
1: Con la cloaca. Che io con la cloaca sapevo che era. Però,
2: che era la cloaca? Che sapevi?
1: No, la cloaca. Che era cloaca?
3: Era un bagno.
1: Esatto.
2: No, si piace, sì, bagno.
1: Non sapevo che avessero. Poi quello che c'ha il pisello a gingi.
2: A cavatappi. A forma di cavatappi. È l'anatra argentina.
1: Benissimo. Silvia, non devi parlare quando c'è il microfono aperto. Io non ce la faccio.
3: Perché non ha detto niente.
1: No, ho sentito qualcosa.
3: Qualcosina da lontano.
1: Bene, grazie Tommaso.
2: A voi ragazzi, a voi.
1: Va bene?
2: Alla prossima.
1: Elena.
2: Oh, Elena, non mi guardare così. Perché
3: no, ma perché ti guardo
2: schifata.
3: Con gli occhi dell'amore, guarda.
2: No, mi guarda schifato.
1: Gli occhi a cuore.
3: Occhi a cuore.
2: Meno male.
3: Sì.
1: Senti, adesso che si fa?
3: Adesso? Che bella questa,
6: Wow, bellissima.
1: Si avvicina un po' il Natale.
6: Sì,
1: vero?
6: Sta bene.
3: Questa
1: perché
3: mi piace.
1: Perché loro è tanto roba.
6: Tanto Natale fanno tanto Natale.
3: Bella.
6: La lancia?
1: La lancia.
6: La lancio?
1: Lanciala.
6: Wake me up before you go.

0: loro portano proprio, capito, la felicità. Bella, mi piace, complimenti.
1: I
0: wham. 1984, avevo 10 anni, ti rendi conto che bellezza?
1: Bah, io non sa che non lo so che periodo era, ma forse ero nata, lo so.
0: 84?
1: Sì, era luglio, non so quando è uscita questa.
0: Tu sei 84?
1: Luglio.
0: Sì. Cioè abbiamo 10 anni? E tu quando sei vecchia?
2: 81.
0: Tu da te neanche te lo chiedo.
1: 2015.
3: Sono dispiaciuto per voi, veramente.
0: Ci siamo, prima parola di questa sera per la poesia è botta. La mia parola è botta. La seconda la diranno tra poco loro tre dello staff. E la terza la dovete trovare voi, va bene?
3: No, ma ce l'abbiamo già noi la parola, è pronta, sì. Se vuoi.
0: No, no, diciamo no, aspettiamo, dopo. aspettiamo un attimo. Ora finiamo sto indovinamela, che tanto non ci beccate niente. Siete ignoranti come le capre tibetane. Ma fammi vedere un attimo, ho scritto un po' gli anni.
3: Sì, sì, hai scritto tutto.
0: Ok, il primo è del 1995, il secondo del 99, il terzo dell'88. No, ma quello è semplice, ragazzi, perché praticamente vi dice il titolo.
3: Sì.
0: Il quarto è del 2016. Lui, insomma, voglio dire, ha preso in giro anche Jovanotti, Pianoforte, Zelig.
3: Sì, sì, no, lui ha capito.
0: Ok, l'ultimo è del 2001 e durante il trailer dice proprio la parola.
3: Allora okay, non abbiamo ascoltato nulla.
0: Dice proprio la parola bacio. Dovete mettere davanti un'altra parola.
3: L'ultimo,
2: sì, dai, forse.
3: Mai dato.
0: Ok, vai. Chi indovina non vince niente, ma sarà.
4: La sai?
5: La sai?
4: Pensi di saperla? E allora, indovinamela.
5: Indovinamela.
4: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
6: Allora, è una cosa molto semplice, ma...
0: Questo era un bel gruppo, dai, sì, fantastico.
1: Questo grande, è grande.
6: Poi sventola il tovagliolino, noi partiamo. L'ultimo
0: fuori, veramente, ti rendi conto che fregatura.
7: A me mi pare una pistola.
1: Che non pagano il conto.
0: Esatto.
6: Ci piace giocare.
7: Allora,
0: ci piace giocare.
7: Uno,
0: via.
7: Due, tre, via.
6: Cameriere?
8: Ecco, mi chiedevo se...
0: Hugh Grant, Hugh Grant,
1: adoro.
6: Si chiama Tucker.
8: Grazie, grazie. Tucker. Mi chiedevo solo se,
0: ragazzi,
8: il signor
0: niente,
8: Tucker capisse di essere stato un cazzone avariato.
0: Un bel negozio di libri.
8: E si mettesse in ginocchio e
0: oh,
8: supplicasse di ripensarci. Potrebbe lei in questo caso allora ripensarci?
9: Sì, penso che potrei.
0: Senti che
6: io
0: voce.
6: Non sapevo come fare. Lei non sapeva.
0: Dai, questo è semplice,
6: noi
0: ragazzi.
6: Non si sapeva come fare. Allora mi vennero in mente le ultime parole che mio babbo mi disse.
0: Dai,
10: Caruso,
0: Caruso,
10: montagli addosso,
0: Caruso,
10: le mutande.
0: Di padre polacco, di padre polacco.
10: Caruso, strappagli la filanca delle mutande.
3: Non mi viene.
11: Un senso di questo vuoto, di insoddisfazione, un fondo di tristezza che mi attanaglia l'esistenza. Cosa posso prendere?
0: Buon cammino.
11: Come si usa?
3: No. Tenere vicino alla porta dei bambini, così la sera escono, vanno al cinema e tuo marito ti dà una botta, che quello è
0: signore.
3: Tutto parte da lì. Vabbè, lui si è capito
0: che parte da lì, certo.
9: Gravità.
0: Questo ragazzi praticamente ve l'ho detto.
3: Bacio.
0: Lui è...
7: Solo un bacio.
0: Madonna, ho dei bui devastanti.
9: Mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca?
0: Stefano Accorsi, ecco, mi è venuto in mente lui. E lei è bellissima, ma non mi viene in mente il nome.
3: Vabbè, comunque Angelo.
0: Stefania Mezzogiorno, ti è, minchia, c'ho una memoria neanche
1: Angelo.
0: Un culo.
1: Ma bravissima. Non è Giovanna la Mezzogiorno?
0: Giovanna, quello che è, ma mi sta a puntualizzare sui
3: film
0: nomi.
3: Che hanno no, visto le pensionate a casa.
0: Ma che pensionate? Tua sorella ha visto. Mi è piaciuto pure. Senti, facciamo così, mandiamo al prossimo disco, poi facciamo tutto di mezzo.
3: Tutto di botta.
0: Prima parola per la poesia è botta, ok?
3: Ora
0: ragazzi,
3: ce l'abbiamo.
0: Concentriamoci, 1990. Solo l'intro mi fa rizzare
3: sentire,
0: tutto quello che si può rizzare.
1: Adoro.
0: Oh! Ma come si fa? Ma che roba è questa? Questa è veramente.
3: Questa quando fa gol alla Juve parte questa. Quando fa gol la Juve.
0: Se non ce ne frega niente. ACDC. Thunderstruck, ma è bellissima.
1: Top.
0: Senti che roba. Caffè Live Show.

0: proprio una scarica di adrenalina questa roba qua. Bellissima.
1: Questa, anche se ti girano le scatole, bah, veramente la
0: quando la
1: ti
0: senti
1: passa
0: è
1: tutto.
0: Pazzesca, veramente bellissima.
1: È bellissima.
0: Esitissima, ti rendi conto. Ecco, un concerto loro ci andrei volentieri.
1: Anch'io, guarda, andiamo insieme.
2: Durerò 5 minuti.
0: Quindi. Anche se non conosco tutte le canzoni, eh?
1: No, nemmeno io, però.
0: Però tanta roba, mi piace. Senti, svegliamo un po' chi sono questi, indovinamela, perché tanto voi ragazzi siete ignoranti come le capre tibetane, eh?
2: Sì, grazie Angelo, perché veramente...
0: No, ma è semplice ragazzi, adesso faccio passare un po' la sigla perché l'abbiamo ascoltata 24 volte,
2: sì,
0: anche noiosa.
2: Ma sai, basta saperla.
3: È una cosa molto semplice.
0: Ah ragazzi, questi sono i...
3: Amici,
0: i...
3: Allora lei conta fino a
1: 3, amici miei. Ok?
0: I laureati,
3: noi
0: i laureati
2: con Luca e Paolo.
0: Ha vinto un po' la Barbara e un pochino anche il nostro Federico, molto molto carino. Via, e questi salutano e non pagano il conto.
1: Avevo scritto in maturi inizialmente.
0: No,
2: non c'entra nulla.
0: No, cameriere.
4: Ecco, mi chiedevo se
0: e questo
4: venisse fuori
5: Notting
4: questo
5: Hill.
0: Notting Hill, brava,
2: perché
0: brava
2: Tucker?
0: La Silvia. Perché lui faceva sì, era lì alla conferenza stampa che diceva di questi cani che non gli fregava niente.
5: Aveva inventato il nome.
0: Come si chiamava lei?
4: Si
5: mettesse in bella domanda.
0: Bella
5: comunque
0: domanda.
5: Giulia Roberts.
4: Potrebbe
0: brava Giulia Roberts.
4: Pensarci.
5: Sì,
0: è
5: penso
0: bellissima.
5: Che potrei.
0: Senti che voce.
3: Io non sapevo come fare.
0: E questa?
3: Lei non sapeva come fare.
1: Questo è Francesco Nuti.
0: Francesco Nuti morto.
3: Allora mi vengono in mente.
0: Com'è il titolo?
3: Parole, mio babbo mi disse.
0: Caruso Pascoschi di padre polacco.
5: Bravo.
0: Bellissimo.
1: È vero, sì.
0: L'hai indovinata sia la Barbara che il nostro Federico.
6: Caruso, strappagli la filanca delle mutande.
7: Un senso di
0: e questo
2: è che Cozzalone.
0: Bravo.
7: Un fondo di tristezza
2: ecco
7: che
2: cado dalle nubi.
0: Bravo.
1: Ecco
2: provato.
1: Ragazzi.
7: Nei film come si usa? Il meglio di
8: tenere vicino la porta dei bambini, così la sera escono, vanno al cinema e tuo marito ti dà una botta, che quello è il signore. Tutto a parte
0: da lì. Solo la botta mi fa morire.
2: Come la palette.
0: Questa ragazzi. Vittoria Mezzogiorno. Io che ho detto?
1: Giovanna.
0: No, è Vittoria. O Giovanna.
1: Vittoria Puccini e Giovanna Mezzogiorno sono due diverse, non lo so.
0: E il titolo è?
5: L'ultimo bacio.
0: L'ultimo bacio, bellissimo.
2: Complimenti Silvia dopo aver controllato su internet.
5: No, non è vero. No,
0: sì, è vero. Hai usato
2: il telefono incollato in mano.
5: No, guarda, ormai loro pensano
0: allora,
5: sempre male.
0: Allora, prima parola per la poesia è botta. La seconda, ragazzi, qual è?
1: Colore,
0: botta e colore. La terza la scelgono chi ci sta ascoltando,
2: magari
0: va bene?
2: Entro le 22:30.
0: Certo,
2: grazie.
0: No, assolutamente. Il prossimo brano poi la parola deve essere fatta, eh?
2: Grazie.
0: Mi raccomando ragazzi, 22:20 voi siete su r.i.radioincontri in blu. Ci siamo Caffè Live Show, quinta puntata della terza stagione. Siamo già alla terza.
2: Ragazzi,
0: ormai qui se ne fanno che non c'è un domani.
2: Bisogna raggiungere la 300ª, l'abbiamo già fatta.
0: No, basta.
2: La 500ª.
0: No, ragazzi, non ce la farei psicologica monto.
2: Che poi arrivano anche gli...
0: Gli?
2: Quella band, come gli Argonauti.
0: Tanti ospiti quest'anno
2: forse,
0: a Caffè Live Show.
2: Forse.
0: Argonauti. Poi c'è anche Andrea Vignini. Sì, tanta roba, eh.
2: Bravo.
1: Bene.
0: Sì, avremo un po' di ospiti, non ospiti, non sono ospiti, sono persone che vengono
2: comparse,
0: qui e fanno radio.
2: Comparse.
0: Che fanno radio.
1: Bene.
0: Insieme a noi.
1: Argonauti, grandi amici miei.
0: Tanta roba, mi piace. Senti, adesso c'è un brano che piace a te, Silvia, so che lui ti piace. Però è il remix che mi piace di Samuele Sartini.
5: Ah, sì?
0: Sì.
5: Che bello.
0: Ora che non ho più te.
2: Senti là.

0: bello questo pezzo. Poi questo remix di Samuele Sartini mi fa, mi piace tanto, è proprio bello.
1: Che oggigiorno
0: bello,
1: remixano qualsiasi cosa,
0: qualsiasi cosa, tutto quello che è, però
1: una base
0: è tanta
1: così,
0: roba questa roba.
1: Sottofondo.
0: Ok, allora ragazzi, ci siamo. Dobbiamo andare veloci, ricordiamo. Prima parola per la poesia è Botta, la seconda è Colore, Colore detto dai nostri speaker di, del Caffè Love Show. E la terza è Olive.
1: Olive. Siamo in tema, capito?
0: Botta, Colore, Olive. Ci siamo, ragazzi?
1: Olive, vai.
2: Grazie,
0: scrivete al 333 89 82 560 per la vostra poesia.
1: Fa rima con nulla, però.
0: Ma adesso ci arriva Hot Voice, perciò la nostra Silvia ci lieteranno del, delle loro voci calde, bullite.
1: Soavi.
0: Avete le voci calde? Allora aspetta,
2: io no.
0: Tu chi sei? No, non è questo. Questo è Hot Voice. Sì, io avevo detto.
3: Sì,
0: oh, cavolo. Porca miseria, volevo fare. Vabbè, uguale, facciamo dopo.
3: Che volevi fare?
0: Facciamo.
1: Solitamente chi mangia petto di pollo ha la voce calda.
0: Elena, Elena e la Silvia. Non leggete. Vai. Adesso, non leggete, non leggete.
4: Caffè Live Show.
0: Questa sta a leggere.
4: Presenta Hot Voice. Hot Voice. Le voci calde, le voci calde, croccanti,
5: croccante.
6: Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
7: La natura ti dà la faccia che hai a 20 anni, è compito tuo meritarti quella che avrai a 50 anni. Coco Chanel, adoro.
6: Le ragazze piatte sono come i pantaloni senza tasche, non sai mai dove mettere le mani.
7: Un fondoschiena veramente ben fatto è l'unico legame tra arte e natura. Oscar Wilde.
6: Il primo bacio non è dato con la bocca, ma con gli occhi. Tristan Bernard.
0: Brave, complimenti.
1: Bisognerà fare un sondaggino. Grazie. Su chi ha la voce più calda qua, eh?
6: Elena vince facile.
0: Assolutamente no, non per cattiveria.
6: No,
0: Silvia.
6: No, ma lo so,
0: cioè,
6: io non ho
0: lei proprio imposta
6: voce.
0: La voce come se non ci fosse un
1: problema. Sei bullita, sei bullita.
0: Hai la voce calda.
1: La voce da Palermo.
3: Ha insegnato te, mi ispiro a te.
0: Oh, vedi, brava, brava, finalmente.
1: Perché
0: vedi,
1: Angela, bisogna ricordare che ha la voce più calda del
3: della
1: comune
3: radio.
1: Di Cortona.
3: Ma non solo.
0: E anche le palle più gonfie della provincia d'Arezzo. Ok, è fatta così.
1: Quindi
0: abbiamo
1: non le cambi
0: risolto.
1: Le palle anche tu da parecchio tempo.
0: Abbiamo risolto, no,
1: capito.
0: Così facciamo capire un po' come funziona.
1: Stai benone, eh?
0: No, ma non penso che sia molto bene, però insomma.
3: Che bello.
1: A 52 anni, devo dire.
0: No, niente, alla fine. Ok, ci siamo, ricordiamo la poesia. Sì. Botta, Colore e Olive. Come fate a fare una poesia con questa roba, ragazzi? Io non lo so. Complimenti a voi che la fate. Ci siamo, andiamo con il prossimo disco. Poi abbiamo Lo sapevate che? Lo facciamo, Lo sapevate che? Cavolo, mi sono consumato il cervello.
1: Tutto,
0: non me ne frega niente, veramente. Mi piace. Lo sapevate che? Detto sempre dalla Silvia e che da Elena.
6: Ragazzi, che bello, dai,
1: voci più calde.
6: Facciamo
0: il déjà vu. Avete mai déjà vu voi?
1: Spesso,
0: sinceramente,
6: capita,
0: vero?
6: Spesso.
0: Ma, ragazzi,
6: davvero.
0: Ma in diretta o in sogno? Perché sai che la
1: differenza... a volte anche in diretta, sai?
0: Sì,
1: a volte
0: ma
1: sì.
0: Ci rimani male? Non pensi che, ma che sta
1: qualche volta che mi chiedo, ma io questa cosa
0: fatto.
1: L'ho già vissuta,
0: invece
1: l'ho già
0: no.
1: Fatto, invece no. E lì per lì hai quei due secondi
0: il
1: di
0: déjà vu.
1: Di crasi, eh.
0: Ma che
6: sì,
0: roba è?
6: È successo anche a me.
0: È un po' spaziale.
1: A livello scientifico, ve lo saprò dire su una pillolina.
7: Dottor Tommasino.
0: Mi fa piacere questo momento di buio.
7: Siamo a posto.
0: Scarlet Pleasure, déjà vu.

0: molto bene, 22:32, quinta puntata del CNS. Voi siete su R.I. Radio Incontri. Ci siamo, ragazzi. Siete pronti per la poesia?
1: Prontissimi.
0: Oh, però prima di fare questo, cioè lo sapevate che, perché è chiaro, no? Cioè, se no, senza di questo non si va avanti. Certo. Siete pronti? Vi dovete passare il foglio.
1: Va bene, inizia la Silvia?
0: Inizia chiaramente la Silvia. Va. Però aspetta, perché prima mando. Lo sapevi che? Eccola qui, c'è la sigarettina che mi piace tanto.
2: Ma il foglio lo posso avere o tra un'ora?
0: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
1: Non aver fretta, che non aver fretta.
0: Devi stare tranquilla, qui parte tutto.
1: Stai serena, stai manza.
0: Stai manzo.
2: Stai manzo.
0: Mi piace, mi piace.
3: Stai manzo.
4: Lo sapevi che?
5: Sapevi che?
4: Lo sapevi che?
6: Sapevilo?
7: Lo sapevi che?
4: Sappilo.
2: Sapevate che oltre 1000 uccelli all'anno muoiono schiantandosi contro le finestre?
1: Lo sapevate che i tuoi capelli crescono più velocemente quando prevedi di fare sesso?
2: Lo sapevate che il più grande uccello volante è l'albatros, che sorvola gli oceani intorno all'Antartide e dispone di un'apertura alare di ben 3 metri.
1: Lo sapevate che alcuni pesci come le aringhe comunicano tra loro scorreggiando?
2: E lo sapevate che le balene

0: scusa, come fai?
1: Beh, oggi tanta...
0: si mettono lì...
1: tanta certo, scienza anche oggi.
0: Non
1: bravo,
0: sapevo
1: anche
0: delle aringhe, lo sai?
2: Le aringhe, tu pensa quando le mangiamo e queste hanno scorreggiato per comunicare tra loro.
0: Vabbè, ma tutti quanti scorreggiano, nel senso non è che
2: vabbè, fanno... Vabbè, mica mangi cristiani.
0: Lo so. Però a te capitano sempre questi con gli uccelli.
1: Chissà come mai,
3: Angelo.
0: Ma come mai? Ma porco qua.
2: A me mi ha dato quelle più tranquille.
0: So. Esatto, sì. Vedi perché voi avete tutti i capelli lunghi. Bravi.
1: Sì. Invece sei tu quello che è più corto.
0: Esatto. per quindi
2: i radi ti crescono velocemente perché fai tanto amore.
3: Li tagli spesso
2: perché ti crescono tanto.
1: Non stanno al passo, Angelo.
0: Io non ci arrivavo.
1: I tuoi capelli non stanno al passo.
3: In realtà noi non li tagliamo mai.
2: C'è la tua fida Elena qua.
1: Ma io non li taglio da 3 anni, infatti.
0: Ah, ecco perché.
2: Ma allora te cresco un poco, Tato.
0: Ok, allora ragazzi, rimane solo l'ultimo evento, chiamiamolo così.
1: Perché?
0: La poesia.
1: Ah, sì.
0: Va bene? Dopo. Andiamo avanti con il prossimo disco e poi si raggiunge la fine. Dio quanto sono gonfio.
1: Insomma, che oggi abbiamo parlato di cose interessanti, dai.
0: No, vabbè, certo che si fa di cose interessanti, sì. Molto. Però questa mi piace, 2023. Ti ricordi gli Offenbach? Bello.
1: Sì, tanta roba.
0: Tanta roba. Overdrive.
3: Almeno nel 2023 è rinato.
0: Grazie.
1: Scusa, che pensavi? Quanti anni mi dai, scusa, Silvia?
3: No, sei giovane.
0: 29.
3: Ma ti do quelli che hai, sì.
0: Ah.

0: giorno.
1: Di notte.
2: Radio Incontri on air.
3: 24 hours a day.
4: 24 ore al giorno con voi, Radio Incontri. Andate sulla stanzetta dei podcast, troverete tutti i programmi di Radio Incontri e a un certo punto troverete anche la stanzettina del Caffè Live Show. Andate lì e divertitevi e ascoltateci in replica, in podcast, ok? Allora ragazzi, si parte con la poesia di questa sera. Ricordiamo le parole, chi lo dice?
5: Colore botta olive.
4: Bene, chi è che ha deciso di fare sta cosa?
5: A te, Angela.
6: No, ma infatti.
4: Cominciamo subito con la prima, la nostra ombretta. Pronti, ci siete? Come ogni sera riposo nella mia poltrona con il plaid color bordeaux che mi infagotta. Cerco qualcosa di bello da guardare in TV, ma il sonno mi prende, anzi, una botta di sonno. E dormendo mi culla un pensiero soave. Domani andrò a raccogliere le olive. Ma che
5: brava.
4: Ma che brava la ombra. Complimenti.
6: Io, insomma, sul raccogliere le olive il pensiero soave non so quanti ce l'hanno, però.
7: Ma c'è chi diverte, sai?
6: Sì, è vero.
5: Tu lasci un passatempo.
4: A te non diverte raccogliere un'oliva?
6: No, a me piace.
4: Oliva.
6: Però quando dico alle persone che a me piace raccogliere le olive, tendenzialmente mi dicono che agli altri non piace mai.
4: Allora, che cazzo
5: dipende quante ne hai.
6: Vabbè, sì, forse anche quello.
4: A me piace. Non piace.
6: Anche a me rilassa.
4: Ok, seconda, ci siamo, pronti? La Barbara. Ho sentito una botta, che paura, ma ho il senso della cura. Mi preparo una bella pagnotta che sa di amore come un bel colore. La preparo con delle olive che son vive e un po' scrive, ma fanno bene alle gengive. Ah, è carina,
5: sai che non trovavo la rima con olive alla fine, mi ha aperto un mondo.
6: Ma tu falla senza rime come faccio io.
5: Si fa prima.
4: Tu non fai rime?
6: No, stasera no. L'altra volta sì, stavolta no.
4: Ma perché non rimi?
5: Ma perché non rime? Rimi?
6: Non lo so.
4: Ma chi è capace?
6: Lui
5: fa solo le rime. Baciati.
4: Io ce la posso fare.
7: No.
4: Ci siamo, Elena?
7: Sì, vai.
4: Elena in Fashion con la poesia di questa sera.
7: Guardando il mio guardaroba provo una gran noia. Avrei bisogno di una botta di colore per alleviare le mie pene d'amore. E per non parlare delle olive da raccogliere, la mamma, il babbo e la zia hanno già quasi finito. Io non ho nemmeno cominciato.
4: Ma bravissima. Brava.
5: Brava Elena.
4: Ma che roba.
7: Grazie, roba, anche per la sigla.
4: Tanta roba, questa so che ti piace.
7: Molto.
4: Chi è la prossima?
5: La
6: se
5: Silvia.
6: Parli al femminile io per sì, forza.
4: Ma che ne so, non se la cloaca. Femminile o no.
5: Non ho la cloaca.
4: Non lo so. Sai, io al giorno d'oggi è difficile anche. Ragazzi, guardate Nababa su Prime Video, Angelo Pintus. Guardatelo perché 1:30 ma è tanta roba, veramente. Mi guarda, mi sono rimasto colpito. Dice delle cose. Comunque, prossima poesia, la nostra Silvia.
6: Un urto nel buio, una botta improvvisa, si rompe il silenzio. Tra urto e rumore il caos si fa arte e rinasce il colore. La quiete ritorna tra i rami d'argento mossi dal vento, dove le olive si raccolgono con le mani per creare l'olio colore dell'oro.
5: Sembrava stesse dicendo una ricetta.
6: No, scusate.
4: Allora, senza cattiveria.
6: No.
4: Perché se tu... come legge le poesie sì.
5: Stesso pathos, stesso pathos.
6: Sì, infatti.
4: No, nel senso che
7: ma è carina la poesia, però. Okay. La poesia la leggi bene, è carina.
5: Un po' meccanica, diciamo.
4: È carina, però gli devi dare un po' di, capito? Cioè, alzi, abbassi,
5: i toni.
4: Drammatico. Cioè,
7: guarda,
4: capisci?
7: Veramente mi è piaciuta.
6: Odio legge. Guarda, io le scrivo
4: e le leggo.
6: Bravo.
5: Arriva The Voice.
4: Scrivi de merda, però insomma. quando ci vuole.
6: Penso
5: X-Fatto. Vai, X-Pass, prendo X-Pass.
4: La poesia della nostra Silvia, letta da me. Un urto nel buio, una botta improvvisa, si rompe il silenzio. Tra urto e rumore il caos si fa arte e rinasce il colore. La, che cazzo c'è scritto qui?
5: Sì, fa parte dell'enfasi questa.
4: La
5: parte del ritmo, del colore, del tono. Bravo,
4: la quiete ritorna tra i rami d'argento mossi dal vento, dove le olive si raccolgono con le mani per creare l'olio colore dell'olio. Cioè, capito la differenza?
5: Ora,
4: a parte che è scritto Gede, neanche Mocelli a lui, insomma, senza cacciare, ma voglio dire. Però vede la differenza? Pathos.
7: Era carina, veramente.
4: Era carina, brava.
6: Scusate, se scrivo la poesia brutta la leggo bene. Se scrivo la poesia
4: carina. No, Silvia, ma tu l'hai detta come se tu leggessi un bugiardino, capito? No,
5: legge attentamente il foglietto illustrativo.
7: Perché lei un po', secondo me, si vergogna.
4: No, ma che si vergogna? Sì, ma sì. Che lei...
6: La poesia la odio, lo sai.
7: Lo sai che non le
4: niente,
7: piace.
4: Così funziona, puoi e smettere.
5: Non lo metto più questo
4: puoi
5: profumo.
4: Puoi smettere di andare a caffè alla show.
7: No, non è vero.
5: Signore, sono altri nove.
4: No, l'ultima poesia del nostro Tommaso.
5: Una ragazza bionda mi ha conquistato. Rifaccio.
4: Sì.
5: Una ragazza bionda mi ha conquistato il cuore. Sei talmente bella che mi viene un malore. In piscina quella volta il tuo costume aveva un bel colore. Con te farei di tutto, anche cogliere le olive. Immagino una bella cena romantica in una grotta, con il fuoco che scotta, ed io ti chiedo, cara Silvia, ma te la posso dare?
4: La botta! Ma dai, questa comunque è ChatGPT,
5: Ma cosa? No,
4: no, ChatGPT.
5: Secondo te ChatGPT mi suggerisce di dare una botta alla Silvia?
4: Alzo due mani. Ma bionda, la Lisa non è bionda.
6: Infatti.
5: Era per la Silvia, infatti.
4: Ah, scusa, no, capito.
5: Ho letto alla fine, cara Silvia, ma te la posso dare?
6: Ci sto sempre in mezzo.
5: No, vabbè, ora sì.
6: Vabbè, bene, ma molto bene. Comunque,
5: sì, ora siamo attori questa
4: ragazzi,
5: sera.
4: Ragazzi, ultimo
5: attori.
4: Disco di questa sera, poi andiamo a letto. Oh, c'è la vita.
7: Nemfaison pain drum. Non facciamo un dramma.
4: Fermate un attimo.
5: Parla anche francese.
7: In francese.
4: Fermate un attimo, ridimmelo in francese.
7: C'est la vie, nemfaison pain drum. Non facciamo un dramma.
5: E chanté,
7: è
5: madame.
7: Come un po' quelle frasi come le je s'en fais rien va plus. Cioè quelle frasi fatte, capito?
4: Egalité.
7: Se avevamo studiato. Egalité, fraternité.
5: Voulez-vous coucher avec moi?
6: Liberté era.
7: Liberté.
4: Arriva dopo mezz'ora.
5: Legalité. La palette.
7: Vabbè, noi siamo molto francesi.
4: Aspetta che l'ho mandato, ma non ho alzato il pirulino. Qual è il pirulino? Questo, no, questo.
5: Ci viene a fare una cena romantica. Chiudiamo. In una grotta.

0: Ok, ci siamo alla fine, 22:50 di questa quinta puntata del Caffè Love Show, terza stagione, ragazzi, ci siamo divertiti. Cara Elena in Fashion.
1: Sì, allora, devo dire che è stata una puntata spumeggiante.
0: Guarda, prima o poi, giuro, manderò i fuori onda.
1: No, sì, no, no, no, più, ci mandano in galera, la mamma non me ce manda più. Non me ce manda più.
0: Mi piace, mi piace.
1: Niente, mi sono divertita un sacco, ma veramente tanto. Mi mancava stare qui con voi. Grazie Angelo Marco, sei veramente il mio idolo.
0: Angelo Marco, sì.
1: Certo, grazie alla Silvia, grazie a Tommy,
2: a te,
1: a dottor Tommy, e ai nostri ascoltatori, e anche a quelli che ci ascolteranno nel podcast.
0: Brava,
1: che
0: brava,
1: sarete
0: brava,
1: tantissimi sicuramente, e in replica domenica dalle 18 alle 20.
0: Molto brava, molto grazie. Brava, grazie Anna, grazie a te Silvia.
3: Beh, anch'io stasera mi sono divertita molto. Ho capito che dalla prossima volta io scrivo la poesia e tu la leggi.
0: No, vabbè, sì, lo possiamo fare, dai, lo possiamo fare. Mi
3: perché,
0: piace.
3: Del resto mi io piace, mi emoziono roba. E quindi
0: mi piace, mi
3: tu
0: piace.
3: La leggi. Vabbè, facciamola così.
0: Ok, dai, grazie mille Silvia. A te Tommaso.
2: Io ringrazio gli ascoltatori, Angelo, Elena e Silvia. Appello a Silvia, siccome me l'ha suggerita, prossima volta indosserò le mutande arancioni.
3: Ma non perché? È vero sta
2: me l'ha
3: cosa.
2: Detto prima questa non cosa.
3: È, ma avete sentito?
2: Mi raccomando,
3: no,
2: applica.
0: Sì, sì,
2: no,
0: sì, sono fuori.
2: No, sì, sì, no, no, no, no, in diretta, no, in diretta l'ha detto.
0: Ah, in diretta?
2: Sì, sì, sì. Ecco.
3: Non l'ho proprio detto.
0: Molto bene, io ringrazio coloro che sono stati con noi, Anna, Silvia, Tommaso, ringrazio tutto lo staff del Caffè Live Show, ringrazio tutto lo staff di Radio Incontri. Un bacio e un abbraccio a voi che siete stati in ascolti con noi. Ricordatevi, domenica pomeriggio dalle 18 alle 20 riandiamo in onda e ci siamo quanti tutti belli. Boh. Vabbè, andiamo. Ah. Buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
4: Grazie, eh? Grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri, i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri. L'amore è un superpotere. L'intelligenza è un superpotere. La passione è un superpotere. La diversità è un superpotere. La tolleranza è un superpotere. E più forte di tutti forse è il desiderio. Quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore.
5: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.
7: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
8: 333 89 82 560
7: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Previsioni meteorologiche 14 ottobre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime frizzanti sui fondovalle più riparati dai venti. Massime in lieve aumento e venti deboli da nord-est. Affidabilità alta.
1: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: plastica.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: 60年間ありがとう。
1: 私もありがとう。
0: 14時間楽しみましょう。
1: 楽しみましょう。

0: Sono Aldo, anch'io ascolto radio Incontri Cortona.
1: Luci. La parte della TV.

0: Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere. Perché?
4: Oh boy.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.